Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e...

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

0: devono vedere per conto loro una stanza, una casa, però avendo tutti i conti bloccati è difficile fare anche un contratto, perché lo chiedono le caparre prima: se hai il conto bloccato, stipendio bloccato, non puoi pagare niente da nessuna parte. In generale adesso siamo messi male perché pur avendo tutto chiuso, non sai quando, poi con le bambine piccole, devi, ovviamente devi andare a prendere il latte, le medicine. Il servizio sociale ci sta aiutando, però sta aiutando, cioè, con un certo livello, non può fare tanto.
1: Chiaro, chiaro.
0: Adesso sto chiedendo per esempio agli amici, a tutti, che quando mi sbloccano i conti, li stesserisco i soldi.
1: Con i bambini, gli assistenti sociali vi hanno dato l'opportunità di andare in
0: Albergo,
1: albergo.
0: però io ho detto all'assistenza sociale che non posso andare in albergo perché quando non so, io devo cominciare alle 4 del lavoro, non so dov'è, è meglio che mi trovate vicino al lavoro, un residence, qualcosa dove posso cucinare, perché se, quando vai in albergo devi mangiare fuori, per mangiare fuori, te lo sai, qui a Bologna con una famiglia così, cioè, ti vogliono 80-90 euro al giorno, cioè, sto parlando di al giorno. Per mangiare, per fare la colazione, pranzo, la cena,
1: Sì,
0: tu
1: sì.
0: devi avere 80-90 euro come minimo in tasca. Con tutti i conti bloccati, cosa fai?
1: Ma
0: Cioè,
1: certo.
0: dice, però noi abbiamo chiesto almeno un residence dove possiamo cucinare, perché qualcosa ne riesci a comprare, qualcosa ti danno, quelli del i buoni pasto te li danno, tu lo vai a comprare, però puoi cucinare a casa, allora sì che passi tutta la giornata, però se vai a mangiare fuori è impossibile.
1: Sì.
0: Quando chiami, dici che sei straniero, cioè, dicono no, non li diamo proprio gli stranieri.
2: La questione sfratti, la questione proprio sociale, una bomba sociale che esplode, sta esplodendo sempre di più. Rispetto a quello che sto vedendo, che sto riscontrando, seguendo molte persone, molte famiglie, anche nei colloqui con le assistenti sociali, riscontriamo proprio una mancanza di mezzi proprio. Non ci sono mezzi all'altezza dell'emergenza, proprio. Minimamente, e questa è la questione problematica. C'è un tentativo comunque di alleggerimento il più possibile, anche in molti casi di non presa in carico di persone che purtroppo spesso poi travolte anche dall'enormità di questa problematica, sembra che vedano le persone poi spesso come pacchi da spostare e quindi vengono proposte soluzioni improbabili in alberghi terrificanti, lontanissimi dalla città dove una persona è radicata, sta vivendo e vuole vivere, e dove magari lavora e ha le figlie e i figli che vanno a scuola e che quindi comporta impossibilità nel riuscire a tenere il lavoro, magari non si ha un mezzo, si deve muovere coi mezzi e portare le figlie e i figli a scuola, che poi vengono a loro volta sradicate dalla città dove hanno scelto di vivere, dove è giusto che possano determinarsi. Per poter continuare a farlo, comportando traumi anche da appunto il sentirsi spostati come dei pacchi, sentire che c'è qualcosa che non va sulla propria condizione, sulla propria persona, rispetto magari alle altre, e sul trauma che poi comporta lo sfratto di per sé, nello specifico con la forza pubblica, vedere decine di energumeni vestiti in tenuta antisommossa, i tuoi genitori spaventati che vengono buttati fuori dalla casa dove avete condiviso esperienze, momenti di gioia, dove si è cresciuti, dove ogni giorno si ritornava e dove non si può più ritornare.
0: Se uno non paga l'affitto, c'è il motivo dietro, e quello si vede dalle condizioni generali, che uno percepisce un stipendio di 1.300 euro, però se tu chiedi 1.000 euro di l'affitto e 400 euro di bollette, e uno come deve mangiare? Non ti permetti di andare anche in affitto, che paghi 1.000 euro, e poi le bollette di qua e di là sono 400 euro, e come mangi? Ma ti dico, quando sono entrato nel 2009, 2010, lavorava solo mio padre, e cioè, facevi molte cose, cioè, riuscivi ad andare avanti un pochino. cioè già c'erano i problemi, però non di quel livello quelli che ci sono adesso.
3: Zuhair invece è sotto sfratto insieme a sua moglie e i suoi tre figli, di cui uno seguito da una neuropsichiatra infantile. In attesa dello sfratto ufficiale vivono in un appartamento transitorio dove c'è una stanza con cucina, spazio notte con un letto matrimoniale e zona salotto con materassi e un divano che devono dividersi per dormire la notte. Gli assistenti sociali gli hanno proposto soluzioni che lui non ha potuto accettare perché troppo scomode per raggiungere la scuola dei suoi bambini e la sua sede di lavoro, ma al tempo stesso non riesce a trovare casa in città perché gli alloggi disponibili sono pochi.
4: Prima abito in quartiere San Donato, per 12 anni. Il patrono voleva vendere la casa. Già mi ha avvisato lui 4 anni fa. Mi ha mandato anche lettera tramite l'avvocato, il suo avvocato. Quando sono andato all'assistenza, io ho detto, guarda, il padrone di casa mi ha detto che deve lasciare l'appartamento fino alle occasioni, che non possiamo rinnovare il contratto. Mm-hmm. Io sto cercando adesso l'affitto, da bel po' quando mi ha avvisato sto cercando l'affitto, non è che sono fermo.
1: Quindi quanto tempo è che stai cercando l'affitto?
4: Desde il 2018. Io ho trovato te a casa, però tramite, sai, l'agenzia. Mi dicono, guarda, c'è un appartamento, una casa. Dove? Bologna. Sono andato a vedere. Ho detto, va bene, piaciuto, era un po' spaziosa. Allora possiamo anche affittare. Ho detto, dobbiamo aspettare i patroni di casa. Mm-hmm. La risposta. Dopo 3 giorni mi chiama e mi dice, mi dispiace. Un anziano abita nel montagna che non riesce a venire, sta male. Sì. Va bene. Sono andato in un'altra agenzia, uguali, ho trovato un altro appartamento. Ho fatto vedere un altro appartamento. Mm-hmm. Sai cosa mi ha detto dopo 3 giorni? Mi ha chiamato, ho detto, aspettiamo sempre la risposta del padrone di casa. Dopo 3 giorni mi chiama nell'agenzia immobiliare e mi dice, guarda, mi dispiace perché lui prima sì, fatto in affitto, però adesso ho girato per dare sui nipoti, capito? Sì. Perché loro chiedono stranieri, non stranieri, sì. Come hai capito? Io ho dimostrato, guarda, tutti quelli lì pagato anche per i patroni, tutti, però loro no. Io voglio affitto, c'è quell'affitto, voglio stabili, non voglio che faccio il giro. Dell'albergo, prima albergo, non è che eravate prima qua, sai che prima in via San Vitale per una settimana, poi ho trasferito qua. Okay. Loro mi hanno trasferito qua una settimana. Okay. Di là, senza cucina, senza frigo, all'estate, a luglio, mi ricordo, l'11 luglio. Mm. Poi sai cosa mi dice l'assistenza? C'è un supermercato Coop economica, andate prendi a mangiare. Cosa dobbiamo prendere? C'è il pasta, c'è il riso. Sai il riso quello lì surgelato? Sai nel metto nel frigo? Come faccio io anche a scaldare? Non abbiamo niente! Mangiamo fuori, al ristorante, mangiamo. Ho speso 700 euro. Quando io ho detto l'assistenza, adesso non ci credo.
5: Nella situazione in cui ci troviamo attualmente, la classica soluzione che viene proposta dal servizio sociale, il più delle volte, è quella dell'inserimento dei nuclei familiari o delle persone sotto sfratto all'interno dell'emergenza abitativa, la prima emergenza, sia la proposta di una soluzione alberghiera, che però il più delle volte collide tantissimo con le esigenze di vita della famiglia, non solo perché la famiglia viene spostata e decontestualizzata dal contesto sociale in cui invece si sviluppava la propria vita, perché si deve spostare da un quartiere ad un altro, purtroppo perché spesso le soluzioni alberghiere vengono proprio proposte fuori città, sono inconciliabili con le esigenze di vita delle persone che invece magari hanno i bambini che vanno a scuola a Bologna, i lavori a Bologna oppure lavori dall'altra parte della periferia bolognese.
4: Loro cosa mi ha detto? Mi ha detto perché abbiamo offerto una proposta che tu non vuoi andare in lontano, perché camminare i miei bambini, tra i bambini minorenni, cammino un chilometro e mezzo quasi per arrivare alla strada statale per prendere il corriere. Ha detto purtroppo sì, scomodo, un po' lontano, però non abbiamo alternativa.
3: L'emergenza abitativa a Bologna vede coinvolte migliaia di persone, tra cui studenti, persone sfrattate e famiglie di ogni nazionalità. Ormai il costo degli affitti della città è arrivato a toccare cifre elevatissime e questo problema è ulteriormente aggravato dalla mancanza di alloggi disponibili e dal mercato globale degli affitti brevi sempre più in espansione. Sono diversi i collettivi che si mobilitano per far fronte a questa emergenza, tra cui i ragazzi del PLAT, la piattaforma di intervento sociale, che è un collettivo che si inserisce in un terreno ricco di contraddizioni dove il welfare sociale viene a mancare e dove si sono sviluppati dei vuoti istituzionali incolmabili. Il diritto all'abitare dei cittadini dipende dallo stanziamento delle risorse che ciascuna regione e ciascun comune dedicano a questo settore, ma quest'anno non c'è stata una vera e propria stesura di un piano casa che possa in qualche modo essere efficace per la risoluzione di questa emergenza.
5: Non che i governi precedenti abbiano fatto dei piani casa che effettivamente mettevano mano alla risoluzione del problema in sé, l'ultimo ad esempio quello fatto da Renzi ed effettivamente incideva in senso negativo piuttosto che positivo alla diciamo questione abitativa, però per la prima volta addirittura vengono tagliati a livello nazionale tutti i fondi legati alle morosità incolpevoli e al contributo affitti. Questa cosa ci ha portato a ragionare su diciamo un peggioramento delle condizioni di accesso alla casa, che appunto è banale quasi da ricordare che è un diritto primario, che è un bene essenziale, anche un bene la cui privazione comporta dei disastri a livello di vita portata molto, molto importante.
3: Con l'inizio del processo di gentrification intorno agli anni 60 in Europa è mutata profondamente la percezione che il settore pubblico e privato hanno degli spazi urbani, che vengono valutati prevalentemente per il valore che si può estrarre da essi attraverso la vendita e la costruzione di edifici nei centri città. Per questo motivo le aree di qualità dei centri sono diventate delle opportunità da cogliere in ottica di rigenerazione e tutto questo ha avuto un importantissimo impatto sul tessuto sociale cittadino in termini di espulsione dalle città delle classi meno abbienti, ghettizzandole e impedendo loro di accedere al tenore di vita, ai costi e ai servizi del centro cittadino.
5: L'esigenza di sviluppare un intervento sulle questioni legate al diritto alla casa nasce dal fatto che banalmente la nostra città è una condizione che si sviluppa in tantissime città italiane. Ci sono 6.000 richieste di accesso alle domande di edilizia residenziale pubblica, quindi le classiche case comunali e case popolari, a fronte di 300 assegnazioni l'anno. Quindi per precisare è 6.000 persone che hanno diritto e quindi entrano nella graduatoria delle case popolari, soltanto più o meno 300 persone l'anno che ottengono l'accesso alla casa popolare.
3: In risposta a tutto questo, a Bologna si sta sviluppando una controcultura intorno alla quale si sono riunite persone che in comune hanno la necessità di riacquisire il loro diritto alla casa. Adulti e ragazzi in difficoltà abitativa da anni si mobilitano per mettere in atto piani di resistenza collettiva organizzando ad esempio picchetti antisfratto o piani di autorecupero come quello in via Carracci 63 nel cuore della Bolognina, dove un complesso residenziale di proprietà dell'ACER, destinato alla vendita a privati, è stato occupato ed autorecuperato da un centinaio di persone, tra cui famiglie con bambini. Ad oggi Carracci Casa Comune è un'occupazione che si è trasformata in uno spazio meticcio ed autogestito in cui le persone che vivono lì hanno costruito una vita basata su principi di comunità e collettività, tra laboratori di condivisione multilingue, dopo scuola e svariate attività educative per i bambini che abitano lì, portando avanti una lotta per il loro diritto all'abitare.
6: Sono Shamir, noi viviamo qui a Carracci, Casa Carracci, dal due giorni dopo dell'occupazione. Noi vivevamo, io con mia moglie, con un bambino e l'altro bambino in grembo era mia moglie, quindi aveva il settimo mese, vivevamo con il mio connazionale in un appartamento condiviso con il mio connazionale qui sempre a Bologna. Nell'anno scorso, verso luglio, il mio connazionale che era giù in paese mi chiama dal paese e mi dice: entro un mese devi andare via da questa casa. E io ho detto: guarda che mia moglie è incinta nel settimo mese, io non è che posso un mese subito, col preavviso di un mese io posso andare via. Dammi un attimo di tempo. In frattempo io già stavo cercando perché per avere la casa, perché purtroppo stava arrivando un altro bambino, noi vivevamo un appartamento, una stanza di circa 12 metri quadrati in tre persone, cioè mio figlio che ha una legge 104, non ci stavamo, no? Stavamo male, sono andato a varie agenzie, una agenzia addirittura mi ha fatto fare un prestito perché mi ha chiesto di circa un anno di anticipo. Io ho fatto un prestito di 5.000 euro che devo pagare 8.000 euro, di 3.000 euro in più, perché che ho chiesto un prestito a Furia, mi serviva per questo appartamento, che alla fine mi ha fatto la visita e tutto quanto. Alla fine, un paio di giorni dopo, mi dice no, non ti possiamo dare perché il proprietario non vuole affittare le straniere. Ci comincio a cercare, non trovo, chiedo, e loro rientra a casa e chiedo, dammi un altro mese per favore. Io pagavo in nero 500 euro per una stanza, più 80 euro per le bollette, cose varie, quindi 580 euro solo per le stanze. Continuavo a pregare a Dio che mi dia una possibilità di trovare. Cioè, parlavo col Platte, Platte aveva preso quel momento là via Raimondi, però non c'era spazio. Il 30 di settembre mi butta completamente fuori, in mezzo a strada. Noi entriamo a casa e troviamo cambiato il lucchetto, cambiato tutto, avevo tutta la roba dentro, non voleva dare la nostra roba. Il primo giorno abbiamo dormito da un'amica che ci ha ospitata, poverina, perché lei viveva dentro una stanza, siamo messi per terra, ci siamo dormiti là, continuavo a girare, continuavo a chiamare. Alla fine io ho chiamato Luca, ho detto Luca aiutami con questo problema, mi ha detto vieni subito, venivamo qui il 24, il giorno dopo delle occupazioni, mi ha detto guarda queste ci sono le possibilità, tu sai che è l'occupazione, a me quell'occupazione o di questo non me ne frega proprio niente, cioè non me ne fregava a quel momento proprio niente, perché io quello che dovevo fare come un buon padre di famiglia è mettere in sicura il mio bambino, il bambino che sta arrivando è mia moglie che era incinta, quindi non mi importava di cosa, come, sgombero, questo, quell'altro. Hai fatto Luca, ok, dammi le chiavi. Quella sera là, quando siamo dormiti qui, il 24-25, Luca, Giovanni, loro, il Plati, mi hanno procurato dei materassi, e siamo dormiti qui con il mio freddo, tutto quanto, ed è tutto qui, è partito qui e siamo ancora qui. Casa Caracci è un'esperienza unica, è diversa, non è soltanto un condominio, è un condominio vivace questo. Perché ci aiutiamo uno con l'altro, viviamo come fosse ogni spazio di questo carattere mio. Okay. Questo è secondo me molto importante per una famiglia, per un bambino che vive qui, no? Abbiamo dei gruppi di WhatsApp, quindi scambiamo, se uno porta, magari gli ha dato qualche pacco di pannolini o qualche cassetta di frutta in più e ci porta e ci manda il messaggio, come un sacchetto di spesa, no? Va giù e prende due cipolle, due pomodori, perché se tu non hai qualcosa di mangiare perché ti è finito gas e ti porta il gas, non hai la cucina, ti porta la cucina, non hai un letto, ti porta il letto, basta che mandi il messaggio sul gruppetto, pum, si scatta al volo e ti porta due o tre materassi, di questo e quell'altro. Ogni spazio è tuo. Nessuno ti dice guarda che tu non puoi mettere i piedi qui, o non puoi passare di qui, non puoi mettere questo, non puoi mettere l'altro. Noi lasciamo le porte aperte. Prima è passato gli studenti, no? Dicendo che guarda che è ora che stiamo cominciando al corso di italiano. Questa è un'aggiunta molto in più, no? Perché ci sono un sacco di donne che non parlano più in italiano bene e ci sta dando un supporto. C'è un racconto comune dove noi andiamo a una sorta di confessione, no? Andiamo a raccontare e ci chiedono come viviamo qui, una donna come vive, se ci sono le minacce dal marito o le violenze sui bambini. Poi è bello quando ogni tanto mi facciamo le feste con quella fuori. L'altra volta abbiamo fatto questo Ramadan, abbiamo fatto ogni venerdì abbiamo fatto le belle, non so se
1: sì, cioè, sì, ci sono state.
6: Hai visto com'è bello, no? Noi portiamo da mangiare, prepariamo casa, li portiamo qui, 100, 200, 300 persone anche mangiatevi, no? Anche 300 persone, cioè varie associazioni, varie parti, giornalisti. Abbiamo turni di guardia, abbiamo turni per fare pulizia, gli studenti che vengono a fare dopo scuola, quando succede la manifestazione, qual è più? Cioè, i giorni più belli per noi, no? Tutti quanti scendiamo, pentole, questa, quell'altra, e partiamo, manifestazione. Non rimane nessuna persona fuori.
2: Caracci Casa Comune è un luogo di vero meticciato, inteso come interscambio culturale e di mix culturale incredibile, in cui culture da tutto il mondo si incontrano, si mischiano insieme in una maniera veramente stupenda e costante. È un luogo con le porte aperte, in cui dalle bambine ai più grandi si può camminare da un punto all'altro di questo grande edificio con continuità, senza trovare ostacoli. È un luogo di confronto, un luogo di sperimentazioni, è un luogo di lotta, è un luogo che ha tanto da insegnare, è un luogo dove c'è del coraggio. Negli occhi delle persone che vivono e lottano qui, che hanno, avrebbero tanto da perdere, hanno tutto da perdere e sanno quello che rischiano con la lotta radicale comunque che fanno ogni giorno, vivendosi questo posto e prendendosene cura, ma vedo come a testa alta e con gioia e coraggio negli occhi riescano a portare avanti questo. Penso che sia un esempio per tutte e per tutti.
6: Io non ho mai visto, nei 34 anni che qui sono in Italia, mai visto una cosa del genere. Cioè, questa è non soltanto una esperienza, questa è un voler bene, capito? In tutti i sensi è bella esperienza, da vivere proprio, da vivere. Tra paura e voler bene, tra paura e sicurezza, diciamo. Bene.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Dammi il cinque.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Fujiko 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo Nicola, per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: poliambulatorio.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia, ma non puoi spostarti da casa.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7.30. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte da parte americana è arrivata notizia della distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in due località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite.
2: E in Libano il ministero della Sanità ha parlato di almeno 12 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore. Tra i centri più colpiti c'è la città di Tiro nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordini di evacuazione. Nelle ultime ore i militari israeliani sono stati accusati anche di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla sua famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro e ha ammesso che potrebbero essere stati colpiti dai civili non coinvolti.
1: Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicina a San Pietroburgo. Lo dice la testata ucraina Kyiv Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa poco fa il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale.
2: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano a casa di 8 giovani alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso a coltellate, è da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi e recentemente era comparsa sui muri la sigla LK, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni. Per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne.
1: Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 minuti il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel Parco Nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro.
2: Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL Nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia. Ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Alice Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage.
1: Attenzione alle candele, perché se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Lo aveva scritto in un messaggio ai suoi camerieri Jessica Moretti, la titolare del Constellation, il locale svizzero di Montana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone. La chat è emersa durante un interrogatorio della donna che allo stesso tempo nei suoi messaggi avrebbe incitato i dipendenti a organizzare la sfilata pirotecnica diventata poi tristemente famosa, con l'immagine di una ragazza che stando sulle spalle di un cameriere tiene in mano le candele da cui è partito il rogo. La titolare quindi avrebbe voluto quella sfilata pur sapendo che era pericolosa. Nell'interrogatorio di ieri, che ha coinvolto anche il marito e coproprietario Jacques Moretti, la coppia è stata anche accusata di aver falsificato la fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente posata sul soffitto che è andata in fiamme. La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: spingeva ad usare la destra.
1: Terribile. E poi?
0: E un giorno mi beccò mentre obliteravo il biglietto dell'autobus con la sinistra e mi ha cacciato di casa.
1: E beh, certo, anche tu, proprio obliterare. Ma amici, lasciamo riposare un attimo Manlio e facciamo entrare il secondo ospite, che porterà una ventata di allegria. È il più famoso comico romano, ecco a voi Gigi Gazebo.
2: Grazie mille, grazie. Ammazza che bello studio, eh. E sono venuto a portarvi una sventagliata di allegria, eh. Ma che sono ste facce tristi?
1: Gigi, ti presento Manlio.
0: Piacere, signor Gigi.
2: Ammazza che faccia, ma che te morde il gatto? Ammazza che ironia, Gigi Gazebo. Allora partiamo a bomba con la storiera di quelle che fanno sempre ridere.
1: E meno male.
2: C'è solo due fratelli, uno dei due è mancino.
0: No, ecco, proprio questa mi sembra.
2: Ma che è sto rumore? Ma che fa questo? Ma che sta a fare? Piagne?
0: E forse la storiella un po'.
2: Ma che storiella, storiella? Quella è a posto. Mi sa che sia questo che non è a posto, eh?
0: No, è che...
2: Davanti a Gigi Gazebo non ha mai pianto nessuno. Tutti si mettono a ride. Io me ne vado. Perché...
0: No, guardi, Gigi... ecco, appunto. È andato.
1: Ti è piaciuto questo comico, Manlio?
0: Voglio morire.

0: All'ospedale dei Cedri, il primario professore Attilio Ballisti sta facendo il giro di visite quotidiano ai suoi pazienti.
1: Professor Ballisti, questo è il signor De Santis.
2: Mi dia la cartella, infermiera.
3: Oh, mi dia buone notizie, professore.
2: Per lei ho una buona e una cattiva notizia.
3: Oh, mi dia solo la buona.
2: Ok, con questa sua rara patologia la cremazione è gratuita.
3: Cosma, allora...
2: Passiamo al prossimo letto.
1: Questo è il signor Guidi.
2: Signor Guidi, lo sa che noi due abbiamo una cosa in comune?
4: Sì, e quale?
2: Che prima o poi tutti e due moriremo.
4: Beh, giusto.
2: Io tra molti anni, lei fra 3 mesi.
4: Ma...
1: Ora c'è il signor Galbiate.
2: Signor Galbiate, lei non deve preoccuparsi di nulla.
5: Bene.
2: Il suo cambio di sesso è venuto alla perfezione.
5: Ma come? Io sono entrato qui per togliere le tonsille.
2: Beh, insomma...

0: sovrapprezzo. E allora, signor Filippi, la sua ecografia è andata a benone. Partorirà fra 6 mesi.
1: E alla signora Landi che diciamo?
0: Dov'è?
1: Ah, eccola, signora Landi. L'ecografia è andata male. Lei è spacciata.
2: Il giro di visite termina nella stanza privata del cardinale Invernizzi.
3: Professore, mi dia buone notizie.
0: Eminenza, l'operazione la facciamo domani e avrà un 50% di possibilità di sopravvivere.
3: Ah, e c'è qualcosa che possiamo fare per cambiare la percentuale?
0: Ma certo, lei è entrato in clinica con l'abbonamento base, potrebbe passare a premium.
3: E avrò maggiori possibilità di farcela?
0: No, ma mentre opero posso permettermi 2 martini invece di 1, sa, se mi tratto meglio sono più motivato.

0: Allora, avete mangiato bene?
1: Mamma, da te mangiamo sempre benissimo, vero cara?
0: Tua madre si supera sempre.
2: Ho abituato mio figlio troppo bene. Vuoi altro tesoro della mamma?
1: Veramente vorrei riassaggiare quelle ottime salsicce che mi facevi sempre.
0: Ma tu intendi la salsiccia Malipiero?
1: Sì, evviva! Le salsicce Malipiero!
0: Ma tesoro della mamma, non esistono. È un nome che mi sono inventato adesso.
1: Ma io me ne ricordo benissimo, uffa!
0: C'è qualcosa che non so su mio figlio?
3: No, è solo che è un cretino.
4: Salsicce Malipiero? Dovrebbero inventarle.

0: stamattina dal cielo di piombo in questura il capo dottor Banigi e il tenente Leila Barambani si incontravano di urgenza. Tenente Barambani, è già qui? L'ho fatta chiamare, ma pensavo che arrivassi più tardi.
1: Ma sì, ho dormito poco, ho avuto buca da due uomini.
0: Due? Beh, non c'è due senza tre.
1: Ma cos'è, una proposta, dottor Manisi? Vuol fare i giochi?
0: Come dice?
1: Ma sì, giochiamo che lei prima mi arresta, mi mette le manette e dopo mi fa delle cose.
0: Ma è impazzita, tenente Barambani, ma come si permette?
1: Scusi, avevo capito male.
0: Hanno trovato morto il gangster Tony Ciccionassi nell'appartamento di Lulu Sheridan.
1: C'è di mezzo il mio tesoruccio.
0: Chi?
1: Volevo dire, c'è di mezzo sicuramente il commissario Saponi.
0: Ah, la Sheridan è stata ricoverata d'urgenza per ferite multiple di arma da fuoco.
1: E il mio stallone instancabile sarà andato anche lui all'ospedale.
0: Chi?
1: Il commissario Saponi sarà andato anche lui all'ospedale.
0: Sì, credo di sì. Ma non so perché ho il sospetto che tra lei e lo stallone instancabile ci sia qualcosa.
1: Tra chi?
0: Tra lei e il commissario Saponi.
1: Ma non dica sciocchezze. Non c'è proprio nulla con lui.
0: Con lui chi?
1: Con lo stallone... col commissario Saponi.
0: Intanto in ospedale una suorina stava parlando con il dottore.
1: Oh, dottore, santi nomi, mi dica che non è grave.
2: È semplicemente un colpo di frusta. Per fortuna vi hanno tamponato in maniera lieve.
1: Io e suor Beatrice andiamo ogni lunedì a fare la spesa per il convento. Mi sento così colpevole, guidavo io.
2: Sono cose che capitano, sorella. Servirà tanto riposo,
1: L'importante è che suor Beatrice torni come nuova.
2: Tornerà la vostra sorella di sempre, promesso.
0: Oi, dove sarà Lulu Sheridan? Mi scusi, signora.
1: Sorella.
0: Chi?
1: No, dico, mi chiami sorella.
0: Ma non la conosco, sua sorella. Come gliela chiamo?
1: No, sono io la sorella.
0: Di chi?
1: Sono suor Gertrude. Si calmi, giovinotto. Cosa fa qua? È venuto a trovare la povera ragazza?
0: Esatto, come sta?
1: Beh, ha preso un bel colpo.
0: Beh, anch'io un colpo gliel'ho dato e ho anche voluto 100 euro.
1: Senta, ho paura che parliamo di due persone diverse.
0: Io cerco Lulu Sheridan.
1: Vede? Parliamo di ragazze diverse. Che sollievo. La mia Beatrice non prenderebbe mai 100 euro.
0: Perché?

0: Abbiamo un collegamento, pensate, da Vienna. Abbiamo in linea un grande maestro d'orchestra, Günther von Schlack.
1: Prende.
0: Sì, mi sente, maestro?
1: Forte chiarone, sono Günther von Schlack, grande maestro di musicona e direttore d'orchestra.
0: Sì, l'avevo già detto io.
1: Beh, io l'ho detto meglio, Sono qui a Vienna, nel mio studio.
0: E come sta?
1: Lo studio? Beh, benissimo, ho anche appeso due quadri per fare un po' di bondo.
0: No, intendo come sta lei.
1: Lei chi? Mia madre?
0: Ma no, lei, tu!
1: Mi date il tu, ma come si permette, scusi,
0: Ecco, lo sapevo. Senta, a cosa sta lavorando? Cambiamo domanda.
1: Ma mi sto riposando della mia ultima faticona, il concerto di Capodanno,
0: Ah beh, certo, il famoso concerto di Capodanno da Vienna. E com'è andato?
1: Molto bene. Bene con le P di Polonia.
0: Polonia? Lo Stato europeo?
1: No, Polonia città, due torri, tortellini.
0: Ah, Bologna, con la B, cioè sta bene, non pene.
1: Bravissimo.
0: E quindi il concerto è andato bene? C'era gente?
1: Ah, non lo so.
0: Come non lo sai? Era lì?
1: Sì, ma ti dicevo orchestra, io guardo orchestra, dalle spalle al pubblico, non so quanta gente c'era.
0: Vabbè. Senta, ci piacerebbe ascoltare qualcosa.
1: Beh, sono proprio qui nel mio studio con i miei ragazzi dell'orchestra. Potrebbe improvvisare qualcosa.
0: Ma sarebbe fantastico. Ma sono tutti lì davanti a lei?
1: Certo, certo. Ragazzi, vogliono sentire? Franz, quante volte ti ho detto che non si mastica un chewing gum in studio, eh?
0: Ah, sei vero però, eh? E senta, Franz cosa suona?
1: Non so, non finito da qui.
0: Ho capito.
1: Ragazzi, facciamo sentire qualcosa ai nostri amici italiani, eh? Pronti? Allora, fate, Un, due, tre. Po, po, po, po, po, pip, pip.
0: Ma,
1: po, po, po, po, po, pip, pip.
0: Senta, scusi?
1: Cosa fai, mi interrompe?
0: Lo so, ma avevo una domanda,
1: Vabbè, dai, era solo un esercizio.
0: Molto emozionante, ma avrei appunto una domanda.
1: Dica, dica pure.
0: Ma non è che ha fatto tutto con la bocca?
1: Con la bocca? Si è sentita?
0: Ma allora, scusi, magari anche solo lì.
1: No, Franz, forse ti è partita una stecca mentre suonavamo, Sto riprendendo Franz.
0: Sì, certo. Vabbè, chiudiamo il collegamento.
1: Dai, troppo difficile, pelta di mio blu. Ho fatto tutto con la bocca, viene meglio.

Amici, qui parla il vostro personal trainer Gino Bagnesi, l'uomo che vi cambierà la vita da così a così. Io vi trasformo in belle come il sole. Seguite il nostro Gino Bagnesi e adesso su le mani, tutti con me, così, mani belle alzate, su le mani e poi giù le mani. Bravissimi, vi vedo, eh? Tu, massaia di via, blocca indosso, su le mani. Tu, impiegatuccio del tuo piccolo ufficio, su le mani. Tu, che stai guidando la macchina, su le mani. Così, così. Un attimo solo. Sì, che succede? Sì? Un incidente in tangenziale? 12 auto coinvolte, gli autisti hanno tutti contemporaneamente lasciato il volante e hanno alzato le mani? Io ho detto sulle mani! A tu che stai guidando la macchina, solo a uno stavo parlando, hanno capito male tutti loro, Ma no, rimedio subito, aspettate! Amici, sono mani, non tutti però, solo chi non sta guidando. La lezione è finita e andiamo avanti con lo Sbab Show. Ciao da Gino Magnani.

0: Questa volta non siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL, perché dopo l'ennesimo colpo di tacco nei denti da parte del placido capo ufficio Geremia Valsugani, Clarabella Infingardi si prende un periodo di vacanza.
1: Un periodo di vacanza qui alle Hawaii ci voleva proprio. Tanto mare, tanto sole e nessun'altra preoccupazione.
2: Ma cosa ci fa un angelo biondo con gli occhi azzurri tutta sola sulla spiaggia?
1: Davvero, sono sola sulla spiaggia, ma non sono bionda con gli occhi azzurri.
2: Ah, scusa, non potevo vedere.
1: Sei cieco?
2: No, siamo in programma radiofonico, non in TV. Sento solo la voce.
1: Vabbè. Sono Mara con gli occhi nocciola.
2: Una stupenda creatura. Che ci fai qui sola sulla spiaggia?
1: È una storia lunga.
2: Io avrei tanto tempo per ascoltare, bella sgnoccolona.
1: Ma che termini usi? Come parli?
2: Scusa, io non conoscere bene tua lingua per adesso.
1: Eh? Sei un ragazzo hawaiano?
2: Sì, io sono Fijo. E se vedo ragazza sola, triste sotto il sole, io mi arrabbio perché angelo mio deve sempre avere un uomo vicino che la ama. Vieni, facciamo una passeggiata sulla spiaggia.
1: Ok, sei tanto dolce, Fijo. Io amo un uomo dove lavoro, ma lui si dimentica sempre di me. Sono qui per dimenticare.
2: Io ti faccio dimenticare tutto.
1: Grazie, anche se non so cosa mi servirebbe per dimenticare.
2: Io sono 1,90 per 85 kg di muscoli.
1: Ah, potrebbe bastare.
2: E sono completamente nudo.
1: Ah, sei nudo?
2: Certo, non vedi?
1: Oh no, siamo in un programma radiofonico, mica in TV.
2: Ah già, sì, sono completamente nudo.

0: almeno 21 morti solo ieri, secondo la CNN. In Cisgiordania le autorità palestinesi accusano l'esercito israeliano di aver ucciso un bambino di 7 mesi. Dall'Ucraina attacchi contro la Russia. Dopo il no di Putin all'invito di Zelensky a incontrarsi, tra le aree colpite c'è ancora quella di San Pietroburgo, dove è in corso la forum economico e cui ieri aveva parlato il presidente russo. A livello europeo ieri il vertice in cui si è discusso di allargamento dell'Unione con la clamorosa assenza di Giorgia Meloni. Il governo prepara un nuovo taglio delle accise sui carburanti, ma sarà più leggero dei precedenti. Oggi la proroga fino al 4 luglio. C'è un arresto per l'uccisione a Milano di Gianluca Ibarra Silvera, perquisizione nei confronti di altri 7 giovani sudamericani. Gli investigatori vogliono capire se ci sia stato un ruolo delle gang latinoamericane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Nel Golfo Persico aumenta la tensione fra Iran e Stati Uniti. Nella notte è arrivata notizia di attacchi incrociati, mentre l'esercito israeliano continua a causare morti in Libano e in Palestina. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti.
1: Buongiorno, intorno alla mezzanotte italiana un funzionario americano ha annunciato la distruzione di almeno 4 droni che sarebbero stati lanciati da Teheran con il possibile obiettivo di colpire delle navi nello stretto di Hormuz. Poco dopo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver bombardato delle postazioni radar in 2 località iraniane, l'isola di Keshm e la città costiera di Goruk. Il regime di Teheran avrebbe risposto attaccando le basi americane in Kuwait e Bahrain. In entrambi i paesi sono state attivate le sirene di allarme aereo. Al momento non si ha notizia di persone uccise o ferite. In Libano, intanto, secondo la CNN, gli attacchi israeliani hanno causato almeno 21 morti nella sola giornata di ieri. Tra i centri più colpiti, la città di Tiro, nella parte sud del paese, quella in cui l'esercito di Netanyahu continua a emettere ordine di evacuazione. Nelle ultime ore, i militari israeliani sono stati anche accusati di aver ucciso un bambino palestinese di 7 mesi in Cisgiordania. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, il bambino sarebbe stato su un'auto insieme alla famiglia. L'esercito di Tel Aviv ha risposto dicendo che i soldati hanno aperto il fuoco dopo aver percepito un veicolo che accelerava verso di loro e ha ammesso che potrebbero essere stati colpiti dei civili non coinvolti.
0: Grazie Andrea Monti. Nella notte l'esercito ucraino avrebbe attaccato diverse regioni russe, colpendo vari obiettivi, tra cui una città portuale vicino a San Pietroburgo. Lo dice la testata ucraina Kyiv Independent, sottolineando che proprio a San Pietroburgo, presa di mira anche alcuni giorni fa, è in corso il forum economico a cui ieri aveva parlato Putin, respingendo la proposta di Zelensky di incontrarsi per trattare e mettere fine alla guerra, a partire da un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Da parte russa, un paio di ore fa, il sindaco di Mosca ha confermato l'abbattimento di almeno 5 droni che si stavano avvicinando alla capitale, mentre in questi minuti il governatore di San Pietroburgo parla di un attacco massiccio contro la città con 86 droni abbattuti. A livello diplomatico, domani il presidente ucraino sarà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron con il cancelliere tedesco Merz, candidati a un ruolo di mediazione con la Russia. Ieri l'Ucraina era stata uno dei paesi al centro dell'attenzione di un vertice europeo dedicato al tema dell'allargamento dell'Unione. Il servizio da Bruxelles.
2: Dal Montenegro, il paese candidato più avanzato nel suo percorso di adesione all'UE, i leader europei lanciano il segnale che l'allargamento dell'Unione è davvero una priorità e non solo a parole. Al vertice di ieri a Tivat con i leader dei Balcani occidentali, oltre al Montenegro anche Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, si è discusso di come snellire e rendere più concreto un processo altamente burocratico e spesso ostaggio dei veti dei governi UE. I 6 Balcani ci aspettano da più di 20 anni alla porta. Solo il Montenegro ha la prospettiva del 2028. L'Albania è avanti, ma non così tanto. E allora è un peccato che la premier Meloni fosse assente da un vertice in cui il francese Macron e il tedesco Merz si sono messi alla testa del nuovo dinamismo e hanno raccolto il consenso dei colleghi. L'idea è di eliminare alcuni voti intermedi nel processo di adesione e garantire ai Balcani benefici concreti già da ora, come una partecipazione mirata nel mercato unico e più inclusione nei processi decisionali europei. Sullo sfondo rimane la questione dell'Ucraina, che come la Moldova dovrebbe sbloccare i negoziati di adesione entro i prossimi 10 giorni. L'idea di un'adesione accelerata non piace a tutti e quindi si proseguirà con il solito processo fatto di 33 capitoli negoziali da aprire e chiudere, prima del trattato che tutti i 27 paesi UE devono ratificare. Passeranno anni, a meno che, di nuovo, nelle discussioni in corso sui possibili negoziati con la Russia, una condizione per la pace non sia un ingresso nell'Unione, secondo criteri mai visti prima. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E Giorgia Meloni ieri, come sentivate, non ha partecipato al vertice Europa-Balcani in programma in Montenegro, ufficialmente perché è rimasta bloccata a Reggio Calabria per i ritardi accumulati nella presentazione del francobollo celebrativo dell'arma dei carabinieri. Al centro del meeting montenegrino c'era l'allargamento dell'Unione agli Stati Balcanici e all'Ucraina, ed è proprio la distanza tra Meloni, i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna su Kiev, ad aver probabilmente tenuto lontana la Presidente del Consiglio dal vertice. Sentiamo la giornalista politica del quotidiano Domani, Daniela Braziosi.
3: Lì si discute anche dell'ingresso privilegiato, diciamo, più veloce dell'Ucraina. I Balcani sono lì in fila e Giorgia Meloni dovrebbe, essendo storica amica dei Balcani per tante ragioni, di interesse anche giusto geopolitico e anche economico, che dovrebbe dire sì a qualcuno e no a qualcun altro, e evidentemente non se l'è sentita di dire un no a Zelensky, o viceversa dire o di spiegare agli altri paesi che insomma l'Ucraina, per delle ragioni che sono quelle della guerra, ha bisogno di un aiuto in più dall'Unione Europea. E mi pare che Giorgia Meloni abbia scelto di non scegliere in questo momento. Questo non è bello, perché poi questo significa perdere un po' il treno del gruppo di punta, di quelli che stanno lì ad essere, diciamo, i padroni di casa in Europa, per cercare di fare che la prossima, speriamo vicina, pace o comunque tregua tra Russia e Ucraina abbia dei padroni di casa che sono appunto l'Europa. E noi non esserci in questi momenti significa poi perdere un po' qualche posizione.
0: È attesa oggi una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, dovrebbe essere estesa fino al 4 luglio. Senza questo nuovo decreto il prezzo medio della benzina salirebbe a 1,987 euro al litro, quello del gasolio a 2,106 euro al litro. Questo nuovo taglio però dovrebbe essere più leggero dei precedenti, sono possibili dunque rialzi dei prezzi dei carburanti nei prossimi giorni, il tutto mentre sull'Europa pesa l'ombra della recessione. Massimo Alberti.
4: Agiremo quando ci saranno i dati, dice la Commissione Europea. Ecco, tecnicamente non è ancora recessione, che si può dichiarare tale dopo due trimestri, ma nei fatti lo è, visto che nel primo trimestre dell'anno il PIL europeo è calato di 2 decimali rispetto al trimestre precedente e non ci sono ancora tutti gli effetti della guerra. Combinato alla crescita dell'inflazione, non solo aumenta il problema, ma mette davanti anche la BCE una scelta sui tassi. Alzarli, questo sembra l'orientamento, vuol dire spingere ancora più verso una frenata forte dell'economia. In questo contesto l'Italia conferma le sue fragilità, i stati ottimista sulla crescita del PIL, confinato ai decimali italiani ovviamente, più 0,6 quest'anno, un decimo più delle stime delle diverse istituzioni internazionali, sempre con la specifica che dipenderà dall'andamento della guerra nel Golfo, e qui iniziano i problemi. Da un lato la domanda estera sarà negativa e quella interna, che dovrebbe sostenere l'economia, vede nell'ordine l'inflazione complessiva quest'anno stimata al 2,9%, consumi in calo a causa anche del rallentamento delle retribuzioni. Questo lo si vede con chiarezza già oggi nelle vendite al dettaglio di aprile, cresciute dell'1,6% in valore ma calate dello 0,3% in volume, ovvero abbiamo comprato meno spendendo di più, e nel rallentamento dell'occupazione che quest'anno, oltre la fiammata di maggio, ha visto per ora molte difficoltà. In questo quadro, altro che vittoria, il governo non sa cosa fare, non lo sa sui soldi in deficit concessi dall'Europa, neppure sull'emergenza. Ieri in Consiglio dei Ministri è saltato il bonus alle fasce più deboli per tamponare la crescita delle bollette a causa delle divisioni maggioranza, mentre si insiste nell'errore del taglio delle accise in scadenza, forse per l'ultima volta.
0: C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La procura di Milano ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato. Nel pomeriggio erano state effettuate dalla squadra mobile anche una serie di perquisizioni nell'Interland di Milano, a casa di 8 giovani, alla ricerca di elementi per far luce sul delitto. La stazione di Milano Certosa, dove Gianluca Ibarra Silvera è stato ucciso, e da qualche anno un luogo di ritrovo delle pandillas milanesi, e recentemente era comparsa sui muri la scritta, la sigla LK, sinonimo, acronimo dei Latin Kings, una delle gang che frequenterebbero la zona insieme alla MS-13. Prima della notte del 26 maggio però non c'erano state aggressioni, per questo gli investigatori vogliono proseguire gli interrogatori e gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all'uccisione del 22enne. Mai più chi reclama i propri diritti non può finire così. E questo è lo slogan scelto dalla FLAI e dalla CGIL nazionale per la manifestazione nazionale che ci sarà oggi alle 16.30 ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 lavoratori dei campi sono stati bruciati vivi in un minivan. Alla manifestazione, dove interverrà anche il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, Parteciperanno delegazioni di lavoratori provenienti da tutta Italia, ci sarà anche la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della strage. Sentiamo Caterina Vaiti della Fly CGL Calabria.
5: Proprio la manifestazione che oggi terremo è cresciuta ora dopo ora, minuto dopo minuto. Le adesioni che stanno arrivando da tutta Italia, compresa anche l'associazionismo Arci, Libera, Ampi e tutte le associazioni anche del territorio, stanno facendo crescere un'attenzione, perché vogliono portare la parte della società civile buona, che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto al lo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto allo schiadismo.
4: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
5: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine e soprattutto nessun datore di lavoro può dire: io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda. Quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
0: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in ambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richieste di soccorsi. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. Poco prima di mezzanotte si è abbattuto un nubifragio sulla Brianza e su Milano. Piogge molto intense hanno colpito soprattutto i comuni a nord di Milano con forti raffiche di vento. Alle 23.55 il comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione nel parco nord per limitare l'onda di piena del fiume Seveso. C'è allerta anche per il Lambro, da segnalare che dalla regione Lombardia non era stata emanata alcuna allerta meteo per la serata. A Torino una ragazza è stata assolta dall'accusa di omicidio per aver ucciso il padre violento.
6: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte di Assise di Appello. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata infatti sottoposta all'obbligo di firma. Al termine di oltre 2 ore di requisitoria, la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado per la ragazza che all'epoca diciottenne uccise con due coltellate il padre durante una lite violenta, dopo anni di maltrattamenti domestici su di lei e sulla madre. Il sostituto procuratore generale Massimo Baraldo aveva accolto l'impianto dei giudici della Corte d'Assise di Alessandria, che a maggio 2025 firmarono la sentenza di primo grado. Quelle coltellate non furono legittima difesa, ma omicidio volontario. Ora la sentenza ribaltata. È stata fatta giustizia, sono state le prime parole pronunciate dall'avvocato Massimiliano Sfolcini, legale di Macca. Questa ragazza non meritava la sentenza di primo grado. Il legale poi aggiunge che il tema della violenza domestica deve essere affrontato con un approccio differente. Le vicende come quella che abbiamo appena esaminato, dice, non si possono gestire e trattare con gli strumenti che ordinariamente si utilizzano per altri casi. Con molta probabilità si arriverà alla Cassazione. Da Torino, Rita Rapisardi per Popolare Network.
0: La Global Sumud Flottiglia ha lanciato un appello per i suoi 11 membri che sono detenuti in Libia da quasi 2 settimane. 10 di loro sarebbero al 5° giorno di sciopero della fame e della sete per protestare contro la detenzione illegittima, la mancanza di assistenza legale e i maltrattamenti subiti, dice l'organizzazione, parlando di una crisi umanitaria che rischia di trasformarsi in tragedia se non ci sarà un intervento immediato. 2 delle persone coinvolte hanno nazionalità italiana. La prossima udienza del procedimento giudiziario aperto sulla vicenda è prevista martedì. Il gruppo fermato nella zona orientale della Libia faceva parte di una missione che aveva l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza via terra, passando dall'Egitto in Italia. Intanto continua l'inchiesta della Procura di Roma sul sequestro e la detenzione della delegazione italiana che faceva parte della missione marittima della flottiglia bloccata nelle scorse settimane. Sulle navi umanitarie c'erano anche dei cittadini francesi e nelle ultime ore sono arrivate novità dalla magistratura di Parigi. Il servizio di Francesco Giorgini.
7: La giustizia francese ha aperto ieri ufficialmente un'inchiesta preliminare contro le autorità israeliane per i reati di tortura e crimini di guerra in seguito al trattamento imposto, per non dire inferto, ai cittadini francesi membri della flottiglia per Gaza. Nello specifico, la Procura Nazionale Antiterrorismo ad essere titolare dell'inchiesta, concretamente affidata all'Ufficio Centrale per la Lotta ai Crimini contro l'Umanità. E la segnalazione dei reati presunti viene direttamente dal governo, in particolare dal ministro degli esteri Jean-Noël Barrot. Che sia la Procura Nazionale Antiterrorismo ad aprire formalmente l'inchiesta sotto segnalazione diretta del ministro degli esteri dalla misura tutta politica e diplomatica dell'azione giudiziaria francese, così come la scelta dei reati ipotizzati, tortura, ma soprattutto crimini di guerra, che dicono la reiterata denuncia di Parigi delle pratiche del governo d'estrema destra israeliano contro la flottiglia, ma ben al di là contro il popolo palestinese, in questo momento soprattutto contro il Libano, protettorato storico della Francia. Inchiesta giudiziaria quindi, ma soprattutto messaggio e condanna politico-diplomatica, e che contestualmente contempla la flottiglia come attore o piuttosto vittima della guerra lanciata da Tel Aviv.

0: tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione e in studio Andrea Monti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Dammi il cingo.
10: Dammi il cingo. Dammi il cingo.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
0: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
2: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
3: Questo programma è offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Sabato 6 giugno, 9:32 minuti, cominciamo ancora una volta dal Medio Oriente con tutte le informazioni che vengono date in qualche modo a senso unico. Per esempio il Corriere della Sera. Libano, il presidente contro Teheran, ci usate. Sembrerebbe, sono gesti il titolo, che sia l'Iran che abbia invaso il Libano e non Israele. Comunque, a uno che è il presidente libanese, che è un po' come Don Abbondio tra due vasi, un vaso di coccio tra vasi di ferro, fanno la guerra sulle nostre spalle. La teocrazia chiede a Trump di sbloccare i 24 miliardi di beni congelati. E Marta Serafini che parla sia dell'accordo naufragato per il Libano, sia per l'accordo che non esiste per lo stretto di Hormuz. Naturalmente l'accordo naufragato non è mai nato, perché mentre firmava a New York una bozza di accordo di tregua, con l'altra Israele continuava ad ammazzare il Libano e a occupare. Una bozza d'accordo, ricordiamo, che sancirebbe l'occupazione di un quarto del paese del Libano, forse anche più di un quarto di Israele, per il momento, fino alla prossima volta. Questo è quanto. Chiedendo poi a Hezbollah di fatto di sparire. Questo Hezbollah non ci sta, perché non vuol fare la parte del tacchino a Natale. Questo un po' riducendo in minimi termini la questione. Ma da una parte il presidente libanese Joseph Aoun, che con intervista al CNN denuncia come l'Iran stia usando il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli Stati Uniti, e dall'altro il primo ministro Benjamin Netanyahu, quello israeliano, che annuncia non voler intenzione di mettere ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, dopo che il Partito di Dio ha respinto la tregua, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare col ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Oddio, in questo caso è difficile dargli torto, però invece gli danno torto. In linea ribadita venerdì dal presidente del Parlamento libanese Berri, alleato di Hezbollah, che ha parlato per la prima volta della possibilità di un ritiro del movimento nel sud del paese a qualora Israele arretrasse dal paese dei cedri e si raggiungesse una tregua globale e incondizionata. Insomma, sarebbe la quadra in teoria, ma Israele col ciuffo che vuole abbandonare i territori occupati, questa è la realtà. E allora si parla di Hamas anche nella corrispondenza di Guido Limpio. Hamas è senza comandanti dopo i raid mirati di Israele. Siamo questa volta non in Libano ma nella striscia di Gaza, evidentemente. Ora la leadership è condivisa. Uccisi tutti i vari capi, secondo Guido Limpio, che poi li nomina uno per uno, gli famosi assassini mirati di Israele, adesso c'è una leadership condivisa, segreta e mascherata, per far sì che non essere colpita da altri raid di Israele, che peraltro continuano anche nella striscia di Gaza, a proposito di tregue firmate e siglate. E su Gaza abbiamo questo tema che arriva da contropiano. Uno studio israeliano conferma la carestia a Gaza è una strategia pianificata. Questo studio, The Moon Screen Behind the Starvation of Gaza, pubblicato dal Forum for Regional Thinking presso il prestigioso Vanderbilt Jerusalem Institute. Il professore a capo di questa ricerca è Tal Shmuel Lederman, israeliano, che chiarisce un principio cardine gli studi sulle carestie. La fame non è legata alla mera disponibilità di cibo, ma all'effettivo accesso della popolazione alle risorse in questione. Il suo lavoro ha documentato come la restrizione sistematica su aiuti, carburante e gas da cucina, la distruzione di infrastrutture vitali, il costante ostacolo alle operazioni umanitarie abbiano azzerato la capacità di sussistenza dei palestinesi in maniera scientifica e non già casuale. E poi le esemplificazioni, le prove di questa non casualità dell'assassinio per fame. Tornando invece in Libano, col Fatto Quotidiano, siamo a Kobaisi, che è un analista sciita, che dice a Luca Steinman, forse qualcuno ricorderà, nei primi tempi della guerra dell'Ucraina faceva le corrispondenze per la sette della parte del Donbass russo. Comunque, oggi Steinman si occupa del Libano: più terra Israele occupa in Libano e più si logora, così Hezbollah vincerà. Quindi non è affatto come diceva Cremonesi, Hezbollah che ha ancora qualche poco territorio da difendere, invece è tutt'altro che in belle. E mentre a Gerusalemme Est, dove non c'è nessuno che difenda i palestinesi, ancora espulsione a Gerusalemme Est, cacciata dei palestinesi. Quindi lui è Mohsin Badran, 29 anni e già 3 figli, controllore a Gerusalemme Est, ha passato la festa di Eid al-Adha a demolire casa sua, 75 metri quadri nel quartiere di Silwan, dove i palestinesi rischiano di espulsioni di giorno a causa dell'attenzione del governo italiano che sostiene i movimenti di coloni della West Bank e nella città delle tre religioni. Questo perché vogliono fare la città di una sola religione. Allora, questo torniamo a casa nostra. Gaza e flottiglia, i giovani reagiscono allo shock. Dalla Normale, il professore Della Porta è intervistato da Salvatore Cannavò del Fatto Quotidiano. Una rete che dallo scorso anno si ritrova in corteo, mobilitazioni online, digiune, iniziative spontanee nate pure all'interno delle scuole. E per quanto riguarda invece le flottiglie di terra, non dimentichiamoci che sono dieci volontari che sono ancora nelle prigioni di Haftar, il militare, il padrone della guerra di Tripoli, attivisti in Libia, la liberazione è ancora lontana, detenzione del tutto illegittima, sciopero della fame, continui svenimenti e celle di isolamento. Questo sono la via crucis che i nostri fratelli e sorelle stanno passando da quelle parti. Mentre per quanto riguarda Roma e Parigi, politici e funzionari, l'inchiesta sugli abusi di Ben-Gvir, ricordate le torture ai militanti della flottiglia, e gli altri 9, i PM indagano, i verbali vanno in procura, le prime testimoni italiane denunciano anche molestie sessuali. Tutto questo però non turba i sogni del giornale, che allora si scandalizza con Giulia Sorrentino, fila massi in aula coi bimbi e cantano Free Palestine. Perché? C'è il 17 giorni dall'attentato a strage di Modena, che non c'entra niente, però cosa c'entra con la Palestina? Niente, ma insomma ce la mettono in mezzo. Il sindaco PD porta all'elementare l'indagato per terrorismo Iasi. Ora, naturalmente, la garantista Sorrentino, un indagato da un PM, diciamo, per essere gentili, molto zelante, già colpevole e condannato in terzo grado. Comunque, col primo cittadino e l'ospite a scuola c'era anche un giornalista e l'emittente cartariota Al Jazeera, altra colpa gravissima, evidentemente, che ha visto il legale di El Kudri, cioè l'avvocato Fausto Giannelli, che da sempre è sottotiro, perché siccome difende il nemico, anch'esso è un nemico secondo questa logica della garantista Giulia Sorrentino, garantista ovviamente tra virgolette. E poi abbiamo questo tema che rimbalza per il Gay Pride, perché il Gay Pride ebraico è stato escluso dal Gay Pride in quanto non vuole condannare l'occupazione e l'omicidio di massa di Gaza. E allora abbiamo Lussuria Concia, duello LGBT per gli ebrei esclusi dal Gay Pride. La prima, Lussuria, devo riconoscere i genocidi a Gaza. La seconda, parlamentare, ex europarlamentare del PD, raccoglie le firme e scrive a Ellie: no, va bene la brigata ebraica anche se inneggia a Bibi Netanyahu.
1: Grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno, ben trovate, ben ritrovati all'ascolto e avanti così con i giornali. Pagina 14 del Resto del Carlino, che ci racconta il Medio Oriente in fiamme, ovviamente con tre trafiletti, e approfitta per infilare dentro notizie dagli Stati Uniti, notizie dall'Europa e notizie da Cuba. Ma per quello che riguarda appunto la guerra in Medio Oriente, parla di Netanyahu che si lura la tregua e nessun accordo in Libano, e vuole che prima di tutto facciano la prima mossa gli Hezbollah. Ma il presidente del paese dei cedri, Aoun, dice: l'Iran ora ci sta usando come merce di scambio. Questa c'è anche una rivelazione della CNN, che secondo la quale Israele potrebbe contare sull'appoggio di alleati fantasma nella guerra contro l'Iran. Stando a quanto trasmesso dalle emittenti, Israele avrebbe segretamente dispiegato truppe d'élite in territorio a zero, a soli 95 chilometri appunto dalla città di confine del Libano, Tabriz, per raccogliere informazioni sulla Repubblica Islamica da un punto strategico e condurre operazioni di precisione con droni contro Teheran. Questo era il Carlino e finiva qui. Ma altro quotidiano, il Manifesto, ci parla in modo approfondito della sanità e del modo programmatico in cui sta cercando di demolire il welfare appunto dentro Gaza, ma anche in Cisgiordania. Israele blocca i fondi dalla ANP e, partendo dal ministro Smotrich, sta provocando il crollo del sistema sanitario. C'è un medico di uno dei pochissimi ospedali rimasti aperti, e dice: questa mattina non abbiamo potuto offrire a chi vive nella nostra struttura neppure un pezzo di pane, non c'è più nulla, non abbiamo più nulla. E c'è un direttore sanitario di una clinica, il dottor Abu Safia, che ora è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza a Tel Aviv ed è ora in isolamento totale, punito per aver fatto appello contro la detenzione amministrativa senza accuse né processi, a cui è sottoposto dal giorno del suo arresto il 27 dicembre 2024. Lui è un pediatra e direttore dell'ospedale Kamada Duan di Gaza, è stato trasferito dalle autorità israeliane nel carcere appunto di Nafta, dove è stato posto in totale isolamento. Lo denuncia appunto il suo avvocato Nasser Adwa, l'associazione che si occupa dei diritti umanitari in Israele. Il trasferimento punitivo è stato ordinato dopo la richiesta di rilascio mossa dal team legale alla Corte Suprema, una sfida in termini strutturalmente opachi della detenzione amministrativa rinnovata svariate volte e in quest'anno e mezzo senza alcuna accusa ufficiale che venisse mossa al medico. Il medico, appunto, il caso di Hassan Abu Safia, fu fatto prigioniero dopo aver difeso il suo ospedale per settimane dal totale assedio imposto dall'esercito nel silenzio internazionale. Appunto, Israele ha catturato a Gaza, ricordiamolo, 737 medici, infermieri e personale sanitario, il tassello della più ampia operazione di smantellamento della sanità e l'uccisione di oltre 1700 sanitari, la distruzione di ospedali, cliniche, il mancante ingresso di strumentazioni mediche, carburanti e medicinali. Per quello che riguarda invece l'Iran, sempre il quotidiano ma anche Libano, il quotidiano Il Manifesto parla appunto di gattopardismo di Tel Aviv e di Israele. Netanyahu toglie dal tavolo il cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah a una tregua appunto a zone. Qui c'è la tregua, là non c'è la tregua. E ci parla anche della realtà del il grande inganno del nucleare iraniano. Un'altalena di minacce e vittorie, però no, logicamente solo a parole da parte degli Stati Uniti e da parte delle smentite di Iran. Questa è la questione riportata dalle pagine del quotidiano Il Manifesto, con articoli di Francesca Luci, Pasquale Porciello, Michele Giorgio e Sabato Angeri. Ok, ancora un altro quotidiano è Repubblica, che ci parla appunto di Iran, Israele, gli ordini di evacuare a Tiro nel sud del Libano, restano soltanto le macerie, fotonotizie appunto delle strade e dei palazzi di Tiro massacrati, ci ricordano tristemente altri panorami di guerra. Finché Hezbollah non accetta, ogni discussione è inutile. Questo è il virgolettato riferito di Netanyahu, il primo ministro israeliano, che appunto sta facendo questo gioco delle tre carte, con appunto significando le trattative. Per quello che riguarda invece il nucleare di Teheran, l'AIEA, la società appunto internazionale che si occupa di vigilare sulla correttezza degli impianti, dice: siamo ottimisti, Washington e Teheran ora finalmente sono vicini a un'intesa. E poi c'è un racconto di Gabriella Collarusso, che ci parla appunto del calo delle nascite, i prezzi, i nuovi stili di vita, i conflitti a Teheran. Dagli anni 80 il tasso di fecondità è crollata dal 6,5 all'1,35 figli per ogni donna, e non mi meraviglio di questo calo improvviso delle nascite in questo paese fortemente in crisi da parecchi anni.
2: This is for Palestine, cause the capital Jerusalem, unarmed people marching to the war.

0: The old live through us and guarantee the children will care. Criminal, not invincible, and you know it. Sarmadoon still sitting in their stoic. May not feel us with you when you listen to our poems. You inspire humanity, your resistance is heroic. Regardless of talk, it's time we answer the call. Through your strength of spirit, you provide example.
1: Long live Palestine, Loki. Dunque, passiamo invece sul versante russo-ucraino. Con la torna ancora una volta, visto che siamo da questa parte della barricata, ha colpa sempre il nemico, e posso immaginare che dall'altra parte della barricata abbiamo sempre colpa noi, ma questo è un classico della guerra. E allora rimaniamo al Corriere. Putin chiude Zelensky, un incontro inutile, poi l'attacco all'Europa. Beh, anche qui è difficile meravigliarsi che Putin attacchi l'Europa, giusto o sbagliato che sia, visto che l'Europa sta facendo la guerra alla Russia. Comunque, dal palco del forum di San Pietroburgo, il capo del Cremlino ribadisce che la guerra proseguirà, libereremo il Donbass, poi denuncia le sanzioni e nel frattempo già un incontro con Schröder, che è il cancelliere dell'ora Germania federale, che in qualche modo era molto aperto, se non amico, di Vladimir Putin. Perché c'è questa possibilità di tregua che alcuni intravedono, non tutti? In qualche modo riporta il parere degli analisti in una pagina del giornale, con Fausto Bilosolo che parla delle problematiche di Zelensky e Gian Michele Sin che parla dei guai di Putin. Cominciamo da Volodymyr Zelensky. Soldati allo stremo, perché muore un sacco di gente e l'Ucraina, per quanto molto abitata e molto grande, ha meno popolazione della Russia, quindi è che, nonostante questa coercizione a leva rastrellando per le strade i ragazzi, fanno fatica a trovare nuovi adepti per essere massacrati nelle trincee. Quindi soldati allo stremo e cadute ed elezioni. Kiev può giocare la carta dell'Unione Europea solo con una tregua che sia duratura. Mancano dunque uomini per il fronte, la durata del conflitto gioca a sfavore della sua popolarità, così l'Ucraino prova a trattare. D'altra parte Vladimir Putin, l'economia frenata è l'ombra degli 007, lo zar deve coprire i guai della Russia e insiste sul piano firmato con Trump. Sanzioni, greggi, attacchi alle rifinerie penalizzano Mosca, il peso dei servizi sull'escalation, il Cremlino rilancia Anchorage, dove ci viene fatto questo patto, no, tra questo accordo tra Trump e lo stesso Putin. Un analista russo intervistato dal Corriere e da Marco Imarisio, lui si chiama Kashin, oltre ad aver detto che adesso l'Ucraina è a pari di armamenti della Russia, così di tutti i rinforzi ricevuti dall'Europa e dall'America, quindi non c'è una superiorità militare russa, però dice che quali sono le conseguenze di questo equilibrio. Per la Russia è tecnicamente impossibile una completa occupazione militare dell'intero paese, e lo sarà ancora per un lungo periodo. Chi lo indica come un obiettivo reale si sbaglia, non è realizzabile nell'ambito dell'operazione militare speciale e non dovrebbe essere neppure menzionato. Lo stesso vale per un eventuale cambio di regime. Proprio l'esperienza dell'attacco americano all'Iran dimostra che la distruzione della leadership di un paese che in precedente aveva predisposto un sistema di controllo di riserva per non portare a risultati strategici positivi. E se il fronte ucraino dovesse crollare? Allora risponde ancora a questo Kashin: cambierebbe ben poco, la Russia non dispone delle capacità necessarie per controllare e gestire in modo sostenibile tali territori, caratterizzati da un'economia in rovina e da una popolazione estremamente ostile. E quindi temo un allargamento del conflitto. Sapete che la tesi della NATO è che se non si cede l'Ucraina, Putin invade l'Europa fino a Lisbona, no? Lui dice invece: in caso di fine della guerra in Ucraina, farei fatica ad immaginare azioni belliche in Europa o viceversa. Il conflitto attuale ha inculcato una profonda consapevolezza da tutte le parti dei rischi del grado di determinazione dell'avversario, inoltre ha drasticamente trasformato la società da ambi i lati nella nuova cortina di ferro. Questo è quanto. Quindi questi sarebbero gli elementi che in qualche modo favorirebbero un possibile incontro tra i due. Dal Fatto Quotidiano: Putin gela Zelensky all'Unione Europea, già incontrato anche Schröder, come già leggevamo. Il russo definisce maleducata la lettera dell'Europa. Bello, maleducata. Qui che piovono bombe anche quest'oggi. Abbiamo droni San Pietroburgo, 86 droni abbattuti, insomma, però la lettera è maleducata. Perché ci fosse gentile, rispondessi vuple, io ti mando un drone. Ma rifiuta Donald come mediatore, quindi Trump non è più la grande amicone. Lui ha visto l'ex leader tedesco e ricorderete sicuramente che qualche giorno fa che un drone dello zar, così dicevano, aveva colpito la Romania tant'è che l'Italia ha mandato dei soldati a difendere anche il confine rumeno di fronte all'invasione russa. Non è vero niente. Il drone era ucraino, lo dice, l'ammette lo stesso Kiev, ammette, il drone della nostra intercettato e deviato dagli sistemi antiaerei russi. Questo per dire, ma nessuno dice abbiamo sbagliato, scusate, no, niente. Così come c'è un drone navale esplode in Porto Romania, si ignora se sia stato fatto brillare, quindi non ci sono feriti fortunatamente. E anche questo, visto che l'Ucraina non ha una marina, quindi ha dei barchini che utilizza per colpire le navi avversarie, e quindi sicuramente ucraino. Allora Radio Popolare, che è molto attenta all'Ucraina, ha detto che certo poteva anche essere ucraino, ma siccome i russi hanno rubato molte navi agli ucraini, lo utilizzano per incriminare l'Ucraina di questa cosa. Insomma, siamo alle capriole di guerra.
2: Sì, ricordate i passi nei giorni successivi. Zelensky aveva mandato questa lettera aperta, non era ancora pervenuta. Ebbene, oggi fa tutto l'iter il quotidiano Il Manifesto e dà la risposta del presidente russo alla lettera aperta di Zelensky e dice: le azioni militari finiranno quando avremo raggiunto i nostri obiettivi. E per farlo si presenta davanti alla TV di Stato e testuali parole. Dice, propone una domanda pleonastica, e dice: è un modo per creare le condizioni per un incontro o per creare un contesto in cui qualsiasi incontro diventa impossibile? Rispetto appunto a questo incontro paventato da Zelensky, e lui risponde e dice: credo sia la seconda, ovvero qualsiasi incontro diventa impossibile. Per quello che riguarda invece i feriti e i morti sul campo, il Manifesto riferisce di droni ucraini che colpiscono navi azere, e ci sono stati 5 morti appunto. Mentre la nostra premier era a Reggio Calabria e si è rifiutata o non ha potuto partecipare in Montenegro all'incontro dei grandi vertici europei, dove Parigi ha rivendicato un ruolo per l'Europa, ma poi si è marginalizzato e ha convocato un vertice ristretto per domani con Zelensky. Questo era il Manifesto, comunque riprende la stessa cosa anche Repubblica, e c'è un'inchiesta, anzi un'intervista di Antonello Guerrera a Soldatov, Andrei Soldatov, che vive in esilio a Londra, è un esperto di servizi segreti russi e mette un allarme, dice: ora è iniziata una fase pericolosa, sicuramente dopo questo momento di stasi nella conquista completa del Donbass da parte della Russia, Mosca alzerà il livello dello scontro. Il paese è stato umiliato, ora i falchi potrebbero pressare Putin per dare segnali, anche addirittura rischiare un attacco nucleare. Parla sempre di quegli attacchi di cui ho appena riferito. Un drone deviato dalle difese, torna l'allarme in Romania. Ieri un drone marino di Kiev ha colpito il porto di Costanza sul Mar Nero, lo ha ammesso la stessa marina Ucraina, accusando però Mosca di aver deviato la rotta attraverso un'interferenza elettronica. Mentre nel mare di Azov 5 marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro 2 navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo, e Mosca ha subito accusato gli ucraini. Di fatto quelle navi erano petroliere fantasma che appunto si muovono senza tracciamenti nelle acque del Mar Nero. Ancora il conflitto dell'Europa, il negoziato che non c'è, il titolo di testa di pagina 12 del Resto del Carlino, dice: nessuna ragione lo zar Putin, nessuna ragione per incontrare Zelensky, l'Europa provoca il caos. Sì, perché a San Pietroburgo, nel contro di un summit internazionale del libero scambio e del commercio, Putin incontra l'ex ministro un ex primo ministro tedesco e appunto si lamenta con lui di come si comporta l'Europa. E poi sempre il resto del Carlino ci svela un'operazione di cui non eravamo al corrente. Dalla Russia si sta costruendo un tunnel appunto tra la penisola di Chukotka e l'Alaska, un tunnel sotterraneo dove passeranno una serie di cose, fra cui anche un treno super veloce. Il Carlino si prodiga a spiegare con bei disegni come cosa consiste. Allora, il costo stimato sono 8 miliardi, il termine della progettazione è il 2026 e occorreranno solo 8 anni di lavori per concludere questa grandissima opera. Un'opera che serve a eliminare la questione di lasciare isolata la Russia nei confronti appunto degli Stati Uniti d'America. Dice: le sanzioni occidentali sono atti di concorrenza sleale, noi comunque vogliamo riconquistare un posto al sole per quello che riguarda gli accordi e gli scambi internazionali.
1: Nel frattempo il Fatto Quotidiano dice che i repubblicani contro Trump anche sulle armi l'Ucraina, ma lo salvano dalle tasse, quindi c'è Odess. Il no indagini fiscali sul tycoon e la famiglia. La stanchezza, lo stallo con l'Iran appeso a Netanyahu, e quindi diciamo che è una bella spada di Damocle se è appeso. Ma di armi parla anche ancora più avanti il Fatto Quotidiano. Crosetto sale i bighe delle armi, tutte che centrodestra e centrosinistra come si uniscono in questa corsa. Alla corte del think tank saudita, che sappiamo che l'Arabia Saudita è un paese veramente democratico, quindi è giusto andare a trafficare con loro. Il ministro Leonardo Fincantieri aveva in mano del fondo di Riyadh, questo è segnalato da articoli anche dei Financial Times ripresi dal Fatto Quotidiano. Trump nel frattempo rilancia l'AIS con 70 miliardi, dice il Corriere con Guido De Franceschi, 5 mesi dopo i morti di Minneapolis. Fondi per l'antiimmigrazione, c'è il via libera del Senato. Il tutto però è così, ammantato da un grande mistero. Donald e il mistero del farmaco per i capelli. Questo, se tu dicevano al parrucchino Donald Trump, invece no, perché lui si fece tirare i capelli nella campagna elettorale per dimostrare che tutt'altro che parrucchino. Però, il futuro presidente già allora, al tempo di questa tirata di capelli, assumeva regolarmente la finasteride, un farmaco usato per prevenire il cancro alla prostata, ma molto efficace anche per arrestare la caduta dei capelli. Quindi direi questo è il crimine maggiore di Trump, no? Un'idea meravigliosa come Cesare, ragazzi. Detto questo, veniamo poi alla nostra diplomazia, che è una diplomazia di filatelica. Perché c'era il summit, o il summit se volete, dell'Europa ai Balcani per decidere l'entrata in Europea, un problema delicatissimo evidentemente, che comprende molte questioni geopolitiche, militari, economiche, sociali. Però la Meloni non arriva in tempo, buca l'incontro, perché voleva guardare un francobollo. Spero che almeno fosse il Gronchi Rosa, il mitico Gronchi Rosa. Meloni salta al vertice in Europea Balcani, l'opposizione protesta, assurdo. Effettivamente, ritardo per la cerimonia su un francobollo. Renzi fa l'offesa con gli alleati, questo è bellissimo. Dunque, la linea di Palazzo Chigi, nessun caso diplomatico. Questo è, in realtà è chiaro che non è tanto il francobollo, che non spiega cosa andare a dire in questa vicenda dei Balcani. La distanza dai volonterosi e la competizione con Parigi, questo è. Anche perché lì c'era, in questo incontro, che poi preveniva un incontro che domani si terrà a Londra, la famosa i volonterosi, cioè tre potenze imperialiste, Starmer, Macron e Merz, intese come Gran Bretagna, Francia e Germania, un summit con Zelensky. Questo è quello che arriva. E allora dei Balcani parliamo anche con un servizio che arriva dalla nostra redazione, che parla della rivoluzione dei fenicotteri, che contesta la svendita delle aree naturali del paese alla famiglia Trump per un resort di lusso. Domani ci sarà un presidio anche a Bologna, ne abbiamo parlato col consigliere comunale di origine proprio albanese, Dejan Begagi. Sentiamo le sue dichiarazioni.
3: A a uno dei movimenti più importanti della storia albanese. Io penso che vada definito così dal momento in cui sono 5 giorni di fila e stasera si scenderà di nuovo in piazza, che migliaia e migliaia di persone riempiono le strade di Tirana e stanno manifestando anche in altre città e stanno organizzando decine e decine di piazze in tutto il mondo, da New York a Londra, a Berlino, a Monaco, nel Sud America. Veramente è una protesta che è diventata di carattere globale. La scintilla è stata il 30 maggio, quando nell'area protetta di Svernez, che ha anche il delta del fiume Viosa, sono arrivati dei bulldozer e sono state messe delle protezioni in qualche modo e una rete di filo spinato fino alla spiaggia per delimitare l'area che Kushner e Ivanka Trump vorrebbero trasformare in resort di lusso. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di tante lotte, tante situazioni che in Albania ormai appunto vedono delle proteste da anni, e in quel momento, il 30 maggio, gli abitanti della zona sono andati lì sul luogo a protestare, si sono frapposti ai mezzi, hanno attaccato le recinzioni e ci sono stati degli scontri con la vigilanza privata che è stata assunta per difendere il posto. In qualche modo l'immagine di quella violenza che c'è stata lì in un'area protetta che è a 2 passi da Valona, che è la città dove sono nato e dove appunto abbiamo una casa di famiglia, questo ha prodotto una protesta che veramente non si vedeva da tantissimi anni in Albania.
4: Questo movimento ha delle rivendicazioni anche molto precise, la più grande delle quali riguarda le dimissioni del governo Rama, ma anche l'abrogazione di tutte quelle modifiche legislative che rendono possibile questa speculazione.
3: È così, perché infatti le ONG

0: anche l'isola di Sazan, che è di fronte Valona, che è l'isola simbolo di Valona, e quindi c'è, come dire, un disegno assieme anche alla costruzione dell'aeroporto di Valona, sempre su un'area verde che sta a nord della città. C'è tutto un disegno, in qualche modo, di sviluppo di lusso turistico dell'Albania, e in più appunto la svendita di fatto a proprietari esteri come la famiglia Trump, ma la famiglia Trump è legata a delle società che stanno facendo transazioni dal Qatar su questa partita. E infatti la procura speciale anticorruzione contro il crimine organizzato albanese, SPAC, che è, diciamo così, è l'equivalente, una cosa simile alla procura antimafia italiana, ha aperto un'indagine su questa vicenda, perché
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
2: Penne di classe e piume d'oca.
3: E questo in Albania. Invece, dice il giornale, questa bella immagine con una persona del nord Europa che ha in mano una piantina, ieri la giornata mondiale dell'ambiente. Chiederlo a tutte le esplosioni del Medio Oriente, quanto c'è di ambiente, di ecocidio. Comunque, studenti tengono in mano delle piantine durante un'iniziativa di piantumazione in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Qui, in questa volta, ci siamo a Srinagar, in India, Kashmir. La giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra ogni anno il 5 giugno, promuove la consapevolezza e l'azione ambientale, il tema della campagna 2026 per il clima, per il nostro futuro. Questo è, ahimè, la giornata dell'ambiente. In Italia, invece, come si celebra la giornata dell'ambiente? Ripromuovendo il nucleare. Quindi, come dire, è la giornata dell'Avis portando sul palco Dracula, più o meno lo stesso discorso. Però c'è stato questa approvazione del passaggio nucleare alla Camera, e i giornali confindustriali della destra sono schieratissimi, ovviamente, per l'arrivo all'atomo, ritorno all'atomo. L'Italia fu già un fallimento perché le nostre centrali erano un colabrodo quando funzionavano, ma comunque Caorso e tra virgolette compagni. Ma detto questo, qual è il tema? Divisi sull'atomo. Orpope. Crociata contro il nucleare, ma il campo largo si spacca. Schlein, Conte e Bonelli puntano a fermare tutto con un referendum, mentre che Calenda Renzi si smarca e rendono più forte la maggioranza. Solo che devo ricordarsi il referendum sulla giustizia, l'ha insegnato che le maggioranze parlamentari non corrispondono alle maggioranze sui referendum, è una cosa un po' diversa tra gli ottimisti e i pessimisti. Comunque, la paura è l'arma segreta degli ecotalebani, quindi non sei solo un propal, sei anche un ecotalebano. Questo è, farebbero prima dire sia un figlio di eccetera eccetera, che è omnicomprensivo. Comunque, narrazioni catastrofiste possono confondere la maggioranza italiani oggi favorevole. Non è vero questa cosa, però viene data come vero per convincere anche quelli che sono contrari. Beh, insomma, alla fine, se tutti sono favorevoli, ci sarà un motivo. Questo della divisione a sinistra diventa iperbolica nel Corriere della Sera. Nucleare si divide il fronte dei promotori del voto dell'87. Testa, ipocrita che è contrario. Ora, Chico Testa mi fa stranare gli occhi. Lui è uno che, facendo l'ecologista, è a capo di Legambiente, ha fatto carriera. Poi, piazzata la carriera, si è ben piazzata a capo dell'Enel. E da allora sta col fronte dei padroni dell'energia. E oggi dice ipocrita chi non è con me. Ma insomma, vabbè, io capisco rovesciare sempre le cose, ma questo mi sembra che si vada oltre. Infatti, Realacci, che ancora di Legambiente c'è solo propaganda, con lui anche Doronchi, che a suo tempo, ricordiamo, dei Rossoverdi, fu ministro dell'ambiente. Questo è quello che arriva dal nucleare.
4: Sì, abbiamo notato che il governo promuove il nucleare e il resto del Carlino si ferma appunto a notare questo problema, il no al nucleare ma anche il no all'eolico, e si lamenta perché dice così restiamo fermi a 30 anni fa e l'Italia non si rinnova. L'articolo che ci fa presente che ci vuole comunque un mix energetico in Italia tra idroelettrico, geotermico, fotovoltaico, biomasse, ma naturalmente è indispensabile anche il nucleare. E si ferma appunto sull'effetto NIMBY, quindi not in my backyard, ovvero va bene vanno bene le energie alternative ma non nel giardino dietro casa mia, e quindi ci fa vedere come ad esempio le pale eoliche siano osteggiate in qualche modo in buona parte d'Italia, sia quelle offshore, cioè in mare aperto, sia quelle alte 200 metri sopra le colline degli Appennini. E appunto c'è chi dice no, dice dalla sindrome non nel mio giardino a quella non nel mio mandato per quello che riguarda i politici, e c'è una fotonotizia che parla appunto dei cittadini che non vogliono speculazioni energetiche, ovvero grandi società multinazionali che si occupano appunto di montare questi mega impianti senza lasciare niente per appunto la popolazione. Tanto è vero che c'è una lotta che è stata vinta in Umbria, vicino a Orvieto, dove le pale eoliche erano vista d'uomo, lo scontro istituzionale che manda KO il maxi progetto, l'investimento di una multinazionale tedesca bloccato dalla regione Umbra. Addirittura si stupisce il Carlino con Claudio Lattanzi, che persino Fiorello si era schierato in radio contro le 7 strutture alte 200 metri appunto sui colli nei pressi di Orvieto. La Repubblica replica un discorso fatto da Pichetto Fratin, e che ci fa sapere che i primi reattori saranno possibili che siano installati sulle navi. Andiamo bene, e poi affonda una nave nucleare, siamo cotti e fritti. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ne ha parlato al Festival Green and Blue al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. E poi c'è Elisabetta Rizzotti, direttore generale e cofondatrice di una società che si occupa di sviluppi energetici, e dice siamo già a buon punto per la ricerca degli impianti nucleari, ma è colpa della burocrazia che ritarda i nuovi progetti. Questo era Repubblica. Chiudo parlando del manifesto, dove ci fa presente che la politica dell'atomo è quella dei regimi autoritari, ovvero l'energia nucleare è un pilastro ideologico delle destre nazionaliste, un'espressione di potenza che allude, quando non prelude, una sua versione militare. Le fonti fossili e l'energia da fissione condividono una caratteristica decisiva, ed è questo il punto focale: possono essere gestite solo da grandi organismi come le multinazionali o addirittura gli stati. C'è un bel articolo di fondo di Marco Bascetta, appunto, che dice l'atomo si addice ai regimi autoritari. Il governo delle destre accelera in Parlamento nella decretazione sullo sviluppo dell'energia nucleare in Italia. La ragione tattica è evidente: sfruttare in fretta gli effetti della crisi energetica globale prodotta dalla guerra in Medio Oriente sull'opinione pubblica per imporre le proprie decisioni capitalistiche. Ultimo argomento riguarda i mondiali di calcio, che tra poco inizieranno in Messico. In Messico appunto si stanno svolgendo delle grosse manifestazioni di protesta, e ci sono articoli appunto sul periodico Alias, allegato oggi al quotidiano Il Manifesto, dove ci si chiede appunto quali ripercussioni avrà il cambiamento climatico e l'aumento delle temperature del pianeta sulla salute dei calciatori in campo e sui tifosi sugli spalti. I mondiali iniziano la settimana prossima e saranno i più inquinanti della storia del calcio. L'aumento significativo del numero delle nazionali che vi partecipano a partire partire dalla Russia in quando erano 32 squadre, a ora che sono 48 e disputeranno complessivamente 104 partite, determinerà anche un incremento dei tifosi al seguito e l'aumento dei viaggi aerei che incidono per l'80% appunto sull'impronta del carbonio. L'impronta di carbonio prodotta dal calcio, le decisioni della FIFA di far disputare le partite ai mondiali in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, comporterà ulteriori viaggi dei tifosi da un paese all'altro, appunto. Sponsor e diritti televisivi ignorano inquinanti e stress termico da parte appunto del nostro pianeta.
3: Nel frattempo, per il mondiale, visto che gli ha dato il visto alla squadra dell'Iran, l'Italia non ha più speranze di entrare neanche dalla porta di servizio nei mondiali. Ma andiamo ai nostri quartieri, dove qualcuno accende la miccia della guerra sociale. Uno di questi è Matteo Carnieletto, che scrive sulla Verità: in maranza, che è un termine razzista per dire i ragazzi di seconda generazione, in maranza rubano e picchiano, però guai a parlare di baby gang, si scandalizza Carnaglietto. Mentre tornava dallo stadio, un ragazzo di poco più di 20 anni è stato massacrato da un gruppo di nordafricani che voleva portargli via il telefono. Singolare, visto che il comune aveva commissionato all'università della città un report in cui si afferma che le gang di Maranza non esistono e che tutto è un problema di percezione. Percezione anche sul giornale, che segnala omicidio Milano Certoso, ragazzo fermato a 19 anni, 7 perquisiti, e poi ci specifica che il ragazzo è di origine peruviana, quindi è proprio vero, i Maranza sono tutti assassini. Non è vero, però, se leggiamo il Faro, il Faro di Roma, che con Fortunato De Pero ci riporta un dato che non è percezione. Italia suprematista e razzista, in aumento le aggressioni agli stranieri, 781 nel 2025, 2 al giorno. E si racconta le cose che la Verità non racconta mai. È ancora buio quando fuori Marsala un bracciante pedala verso i campi. Sono le 5 del mattino e l'ora in cui la raccolta comincia, il lavoro è più sicuro solo sulla carta. Dietro di lui due motorini si avvicinano, lo affiancano e gli tagliano la strada. Quattro persone col volto coperto dal casco, bastone in mano, colpi al viso, al corpo, finché il giovane non crolla sull'asfalto, un dente rotto, il naso spaccato, il sangue che resta sull'asfalto di una strada di provincia che fino a ieri per molti era solo una riga anonima sulle mappe. Non è una rissa, non è un regolamento di conti tra bande, non è un incidente, è un'azione deliberata, un'aggressione razzista. Naturalmente questo non è per mettere sul piatto la bilancia da parte i morti uccisi stranieri e i morti uccisi degli italiani sugli stranieri, perché non siamo partiti di calcio. Non è che si vince 4-3 o 5-2, no, i morti si sommano, i crimini si sommano. Il problema è che appunto crea continuamente questa percezione di guerra nelle strade, che la guerra poi la crea i morti anche. Tra l'altro, visto che parliamo di violenza, vengo alla ministra per la famiglia, natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. Quella che dicono la famiglia innanzitutto. Dopo il suo mandato, maltrattamenti su bimbi e adolescenti è aumentato in Italia del 58% in 5 anni. Quindi le cose non vanno affatto bene. Perché viene presentata la terza indagine nazionale di autorità garante, Terra des Hommes e CISMAI. Quasi 414.000 le vittime, l'87% dei casi registrati in famiglia. Quindi non è lo straniero, no? E come sempre, ancora una volta, la violenza ha le chiavi di casa. In Italia risultano in carico ai servizi sociali 374.310 minorenni, di questi 313.892 sono vittime di maltrattamento, ovvero il 30,4%. Si tratta al 31 dicembre 2023 un aumento del 58% rispetto alla precedente indagine del 2018. Quindi la forma di maltrattamento più frequente è il neglect, la trascuratezza, subito dal 37% dei minori, seguita dalla violenza assistita al 34%. Violenza psicologica e maltrattamento fisico invece incidono rispettivamente per il 12% e 11%. Meno diffuse risultano la patologia delle cure, 4%, e l'abuso sessuale, 2%. Il maltrattamento colpisce indistintamente maschi e femmine, ma l'indagine riporta per prima volta anche un quadro delle forme in cui ciascun genere ne è vittima. Un dato balza agli occhi: l'87% dei casi il maltrattante appartiene alla cerchia famiglia ristretta, senza differenza a livello territoriale. E insomma, dice Terragni dell'associazione, impressiona il fenomeno della violenza assistita.

0: 10 e 24 minuti primi, siamo alle battute finali di questo Radio Zanardi, e questa canzone sembrerebbe scritta apposta per Jeffrey Epstein.
1: Sì, e invece Jacopo Fo e gli Uomini Paprika.
0: Ah, gli uomini, i famosi Uomini Paprika. Bene, continuiamo con i diritti, parliamo di giustizia, e Forza Italia ritorna avanti, appunto. C'è Nordio che parla, inizia parlando del famoso referendum sulla giustizia, e dice: il risultato non è stato una disfatta, ma certo una delusione. Poi continua ancora e avanza proposte. Ogni settimana c'è una riunione del suo ministero. Quello che chiede è sanzioni sulla carriera per i magistrati che sbagliano, ma no alla responsabilità civile, appunto, dei magistrati. E questa è la sua richiesta. Poi parla anche del caso Minetti, che poi magari esamineremo tra poco, e anche dei bimbi nel bosco. E per quello che riguarda il caso Minetti dice: spero serva di lezione a un'opposizione che si è scatenata chiedendo le mie dimissioni. E per quello che riguarda i bambini

Salone Magico, speciale Scuole alla Radio, a cura di Associazione Culturale Jucali APS, gruppo Media allo Scoperto, in studio Adele Porcaro e Lorenzo Grilli, regia Simona Sagone. Buon ascolto!

0: Buongiorno a tutte e tutti le affezionate e gli affezionati, amiche e amici del polverone magico speciale Scuole alla Radio, qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM. Buongiorno Adele, buongiorno Simona.
1: Buongiorno qui dalla regia.
2: Buongiorno Simona e Lorenzo. Innanzitutto ricordiamo Edgar Morin, che ci ha lasciati a 104 anni finiti e ben spesi. È meglio una testa ben fatta che una testa piena. Oggi ci occuperemo delle nuove indicazioni nazionali per i licei. Queste nuove indicazioni sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito il 22 aprile, accompagnate da 3 pagine coi punti essenziali di novità, tra le quali le nuove sezioni perché si studia questa disciplina con qualche ambizione culturale ed epistemologica.
0: Ma ora, prima di approfondire un poco, facciamo un in bocca al lupo ai nostri maturandi di nuova maturità. 4 commissari in luogo di 6, altri cambiamenti con un brano.
2: Partiamo con Venditti.
0: No, Venditti mai, ma con La crisi del maturando di Gianfrancesco Cataldo del 2018, ben più ansiogeno sul futuro, dopo la maturità, Mala tempora.

0: Dicevamo le nuove indicazioni nazionali per i licei. Novità sarebbe la divisione di storia e geografia, ben distinte rispetto alla ora abolendo geostoria del primo biennio, con, citando, la scelta di incentrare lo studio della storia sulle vicende dell'Italia o dell'Occidente risponde a un'esigenza di profondità, non di chiusura, e ovviamente non significa affatto non studiare le altre civiltà e la loro storia. E questa sembra un poco una risposta alle polemiche sullo solo l'Occidente conosce la storia presente nelle nuove indicazioni per il primo ciclo.
1: Segue una innovazione della matematica, citando, da tecnica a pensiero, l'importanza del pensiero critico per governare la tecnica e in specifico l'intelligenza artificiale, la letteratura come un leggere per capire se stessi, la necessità di una filosofia come vissuta e problematizzata e infine l'educazione civica come, sempre citando, i fondamenti della convivenza pluralistica dove l'inclusione non è concessione, marchi trave della cultura occidentale moderna. Beh, già da qualche giorno sono arrivati questionari consultivi ai licei e ai loro docenti, uno solo per istituto per raccogliere pareri prima del licenziamento ministeriale. Solo che già la prima domanda sulla definizione del liceo come scuola dell'adolescenza, adolescenza declinata in modo forse un poco troppo disciplinante come rigore di studio, attenzione all'affettività e educazione al rispetto, permette di rispondere o condivisibile, o apprezzabile, o interessante, o col non rispondo. Ed insomma, nel questionario la critica non è prevista.
0: E poi c'è il maroso, grande e travolgente, della intelligenza artificiale. Ma lo sai, Lorenzo, che ormai si legge di didattica resistente all'intelligenza artificiale come per il water resistance degli orologi da subacqueo?
1: In realtà non volevo proprio parlarne, già ho difficoltà a governare i prompt per me stesso, figuriamoci per Gemini e sorelline, e a voler completare credo si potrebbero pure offendere un poco i matematici per questa cosa del loro essere tecnici e non pensatori, non fosse altro perché il motto non proprio benevolo del risparmiatevi la pena di filosofare, calcolate non pensate, è nella filosofia della pratica di Benedetto Croce del 1909, e noi per l'appunto oggi ci occuperemo con i nostri ospiti della filosofia.
0: Mettiamo allora da parte le altre materie e in queste nuove indicazioni nazionali ci chiediamo che succede alla nostra filosofia liceale. È sempre dedicato ai prossimi maturandi con energia, calma e sangue freddo di Luca De Risio del 2004 e di seguito un'intervista al collega Giampaolo Faella.

0: comunque parliamo della materia della filosofia nelle nuove indicazioni nazionali per i licei. E abbiamo chiesto a Giampaolo Faella, che insegna la materia qui a Bologna. Qualche giorno fa, tra i capofila Massimo Cacciari, che ne ha scritto al manifesto, è partito su change.org una raccolta di firme contro la impostazione anche della filosofia nelle nuove indicazioni nazionali, intitolata Difendiamo l'insegnamento della filosofia a scuola, dove si denunciano scelte molto gravi. L'altro giorno ho visto che ha superato le 20.000, in realtà non molte, ma che ci sono in partenza una sessantina di nomi di accademici cui testi, bene o male, abbiamo incrociato nei nostri studi universitari. Allora, collega Faella, cosa c'è che non va nella materia delle filosofie nelle nuove indicazioni nazionali o nell'impianto generale che si riverberi sulla filosofia?
1: Guarda, Lorenzo, ci sono diversi aspetti che secondo me sollevano delle criticità. Allora, innanzitutto c'è l'esclusione dal programma di filosofia di due capisaldi che sono Marx e Spinoza. Questo è stato già segnalato appunto dall'articolo che citavi ed è un tema importante, nel senso che ovviamente questi due autori hanno una significatività nella storia delle idee che di cui è difficile dubitare, non soltanto Marx, certamente Marx per tutte le implicazioni anche sulla letteratura, sugli studi, sulla disciplina diciamo diverse dalla filosofia, ecco, che questo autore ha come interprete massimo dei movimenti sociali dell'Ottocento, ma anche se pensiamo a Spinoza, diciamo naturalmente il ruolo di Spinoza nell'illuminismo radicale, nel materialismo settecentesco è fondamentale, per cui diciamo sono due autori che diciamo rispetto ai quali l'esclusione ci pone delle questioni. Innanzitutto uno potrebbe pensare che si vuole proprio eliminare l'approccio storico, no? Questa diciamo è una delle ipotesi che viene fatta, però io leggendo le indicazioni non vedo questo, vedo che l'approccio storico resta, ma la storia richiede esaustività, cioè si può raccontare metà della storia, cioè, la storia o la raccontiamo tutta o non la raccontiamo, e la storia delle idee contiene un elemento di materialismo, l'elemento del radicalismo politico, tutta una serie di cose che in questi programmi vengono praticamente espunti. Quindi questo è il primo aspetto. Poi c'è la questione dell'insegnamento della storia, che secondo me è ancora più grave rispetto a quello della filosofia, nel senso che nelle indicazioni nazionali ritroviamo delle enormità dal punto di vista storiografico. Addirittura il fascismo si evoca come conseguenza del massimalismo socialista, ma questo ovviamente è tutto privo di fondamento, di spessore storico, diciamo, è un'analisi assolutamente meramente politologica di fatti che hanno un fondamento culturale, economico e sociale molto più profondo. Poi, per passare al fatto che la categoria del totalitarismo viene eliminata, e così come non si fa riferimento alle stragi nazifasciste nella Seconda Guerra Mondiale, ma si fa riferimento alle foibe, e questa francamente è una scelta di campo assolutamente divisiva e storiograficamente infondata dal mio punto di vista.
0: E non ci sarebbe nulla da salvare allora da queste indicazioni?
1: Guarda, allora io penso che ci sia una cosa interessante, che è il modo di trattare il tema dell'intelligenza artificiale, nel senso che non viene interpretato soltanto come uno strumento, ma viene interpretato come una sfida, e questo è un passaggio in avanti positivo dal mio punto di vista. Tuttavia secondo me è insufficiente, nel senso che per alcune discipline, mi riferisco alle discipline culturali, per cui mi riferisco fondamentalmente a storia e filosofia, in qualche modo, in qualche misura anche alle scienze umane, ma non tanto alle discipline espressivo culturali quanto quali italiano, storia dell'arte e lingue straniere, proprio quanto riguarda le discipline prettamente culturali, l'intelligenza artificiale non è soltanto una sfida, ma è un problema vero e proprio, perché noi ci troveremo davanti sostanzialmente a due problemi fondamentali. Il primo è quello di capire che nelle discipline culturali c'è un'attitudine al dubbio e alla riflessività. Quando introduciamo degli strumenti che ci danno delle risposte automatiche, di solito, anzi la maggior parte delle volte assolutamente corrette, ma proprio perché sono corrette pongono dei problemi, perché noi non insegniamo risposte ma insegniamo a fare domande, e insegniamo questa attitudine alla riflessività che in qualche modo viene a smarrirsi se consideriamo appunto i large language models come quegli strumenti che ci devono fornire delle risposte. E poi l'altro aspetto è la fatica del testo, cioè nelle discipline culturali c'è uno scontro con il testo, il confronto, l'incontro, ma anche lo scontro dello studente e anche dell'insegnante con il testo. Quando abbiamo invece dei testi preconfezionati e che non hanno una autorialità, perché sono testi che provengono da una fonte automatica in qualche modo, sebbene ovviamente con degli algoritmi pensati alle spalle qualcuno, tutto questo viene a mancare. Quindi c'è un passo in avanti nella problematizzazione valorizzazione, ma a mio giudizio è ancora insufficiente di questo tipo.
0: E qualche cos'altro da aggiungere?
1: Guarda, ancora su questo tema della tecnologia e nella didattica, veniva in mente ultimamente, ripensandoci, a un seminario che ci ebbe a fare Umberto Eco, in cui lui all'epoca della rivoluzione digitale, quindi non questa rivoluzione, ovviamente lui è scomparso da diversi anni, ma la rivoluzione precedente, che in qualche modo è la rivoluzione digitale, che ha contrassegnato, diciamo, gli anni 90 e gli anni 2000, quell'epoca diceva: guardate che le classi dirigenti del futuro verranno formate in degli eremi con delle biblioteche lontane dalla tecnologia. E ovviamente questa è una impostazione, diciamo, per usare proprio un termine tipicamente chiano, un'impostazione apocalittica, diciamo, del tema, però è anche provocatorio per certi aspetti. Però
0: apocalitticente, grazie.
1: Ecco, appunto, proprio quello che volevo evocare. Però, diciamo, non tutto di questa riflessione di Eco è da buttare, a mio giudizio. Cioè, diciamo, la tecnologia in realtà in questo momento ci pone delle problematiche enormi proprio rispetto ad alcune discipline, non a tutte. Dobbiamo distinguere proprio le tipologie delle discipline, anche perché nelle discipline culturali l'aspetto, per esempio, ludico è molto scarso, anche rispetto a quelle che si possono definire discipline espressivo-culturali. Sono discipline che tendono a, diciamo, suscitare un senso di responsabilità, non un senso di gioco. Questo ho dei colleghi, ad esempio, che fanno fare delle finte interviste con l'intelligenza artificiale ai grandi autori del passato, ma questo si può fare in letteratura. È molto difficile trasmettere il senso della profondità e dello spessore della ricerca filosofica con una finta intervista. Quindi proprio questo aspetto ludico, che anche le indicazioni sottolineano, per esempio per l'uso della storia, dove viene detto che si possono creare degli scenari controfattuali in cui immaginare scenari storici fantasiosi per imparare la storia. È una modalità ludica di affrontare questo, ma molto probabilmente non ha nessun fondamento dal punto di vista pedagogico.
0: E allora, ci salutiamo così, ti ringraziamo moltissimo.
1: Grazie a voi.
2: Amici miei, qual era il nome del paese dove in culo alla balena abbiamo suonato questa sera?

0: stiamo ascoltando, sempre in onore dei nostri maturandi, breve saggio filosofico sul senso della vita dei Folca Bestia del 2000, mentre riflettiamo su quanto abbiamo ascoltato dal collega Faella. Vita svelerà.
1: Beh, ringraziando ancora il collega, delle due l'una: o queste indicazioni sono molto, non dico ideologiche, ma dirò controculturali, oppure potrebbero essere una spinta al cambiamento di fronte alla necessità di un ripensamento profondo della materia, messa di fronte al non umano del digitale. Ma continuiamo a parlare delle nuove indicazioni nazionali dei licei della materia di filosofia. Ci è capitato di leggere un intervento di un collega che insegna in Toscana, Antonio Vigilante, che potete trovare sul sito di micromega.net al 18 maggio. Lui non condivide la tesi di un tentativo di egemonia di destra della petizione su Change. Ascoltiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato.
2: Anche per lei, collega Vigilante, le nostre stesse due domande. Cosa va o non va nella materia della filosofia, delle nuove indicazioni nazionali o nell'impianto generale che si riverberi sulla filosofia?
3: Beh, intanto due parole sulla polemica a proposito della rimozione, io direi presunta rimozione di Marx e di Spinoza. Manca Schopenhauer, in realtà anche Schopenhauer non c'è, ma da cosa non ha colpito nessuno? E mi dispiace perché amo molto Schopenhauer e a quanto pare non è troppo popolare oggi, per cui Schopenhauer è sacrificabile a quanto pare. In realtà non ci sono sacrifici di filosofi, nessuno è così idiota da eliminare Marx davvero e nessuno è così idiota da eliminare Spinoza, neanche a destra. In realtà si chiarisce benissimo che i nomi fatti sono a mo' di esempio e anche confrontando le indicazioni nazionali in vigore adesso con questa proposta è abbastanza chiaro che è stata fatta una sintesi per cui autori come Marx e Schopenhauer sono rientrati nella reazione all'hegelismo che è la voce sotto la quale erano già indicati nelle indicazioni precedenti. Quindi è stata fatta una sintesi un po', come dire, affrettata evidentemente, ma non credo che vi sia dietro un progetto di egemonia della destra come si legge nella lettera dei docenti universitari, anche perché al quinto anno si parla apertamente di studiare il marxismo ed è evidente che non posso studiare il marxismo nel Novecento se non ho studiato Marx. Un progetto di egemonia di destra non proporrebbe neanche di studiare il marxismo al quinto anno, così come non proporrebbe, credo, di studiare delle filosofe. È la prima volta che un documento ministeriale propone, se non sbaglio, di studiare le filosofe e il tempo, insomma, che si cominciasse a fare. È anche interessante qualche nome che è stato fatto, Simone Weil ad esempio, che è una pensatrice complessa con aspetti anche controversi, ma ha combattuto i fascisti in Spagna, così come Ipazia, la pensatrice pagana che è stata fatta a pezzi dei cristiani, e sono molto felice da ateo che finalmente Ipazia entri anche nella scuola italiana. Quindi, per onestà intellettuale, non me ne sento di dire che si tratti di un documento dietro il quale c'è un progetto di egemonia di destra. Come docente di filosofia sono molto tranquillo, sicuro di poter continuare ad affrontare Marx, Spinoza e insomma tutti gli autori che ritengo interessanti anche dal punto di vista politico. L'aspetto più interessante però di questo documento, e mi dispiace che poi sia passato in ombra, anche perché può essere quello anche più destabilizzante per i docenti, riguarda il passaggio da un approccio puramente storico che caratterizza l'insegnamento della filosofia in Italia dalla riforma Gentile in poi a un approccio che potremmo definire misto. Quindi da una parte si continua a studiare la storia della filosofia, ma con una scansione diversa, per cui tutto il quinto anno è dedicato al Novecento, mentre al quarto anno si arriva fino a Nietzsche, e questa cosa sta mandando in crisi molti docenti. Oddio, come faccio a fare storia della filosofia fino a Nietzsche al quarto anno? È chiaro che se si pensa che insegnare filosofia sia quello, noi vediamo una riduzione. Qualcuno potrebbe anche parlare di un assalto all'importanza della filosofia. In realtà questa riduzione serve ad aprire spazio e tempo per fare altro. E quest'altro cos'è? Un approccio tematico. Ed è l'approccio che ha caratterizzato l'insegnamento della filosofia in Italia prima della riforma Gentile. E caratterizza l'insegnamento della filosofia italiana e della filosofia in tanti altri paesi. Ad esempio in Francia, dove l'approccio è solo tematico, mentre in Spagna, per dire, c'è un insegnamento di 2 anni, in un anno si fa filosofia solo tematica e in un anno si fa storia della filosofia. E noi facciamo un piccolo passo verso questo approccio che appartiene anche appunto alla nostra tradizione. Nella lettera dei docenti universitari trovo questo argomento piuttosto bizzarro, una sorta di argomento di destra contro la destra, per cui questa riforma, questo modo di cambiare l'insegnamento della filosofia andrebbe contro la nostra tradizione. In realtà no, va contro il modo in cui cui si insegna la filosofia della riforma gentile in poi, ma prima era perfettamente in linea con la tradizione dell'insegnamento in Italia. Ecco, se vediamo solo la riduzione, è chiaro che sembra un documento che relativizza la filosofia, ma in realtà apre spazio per fare filosofia in senso pieno, perché filosofia e storia della filosofia sono due cose diverse e finalmente c'è la possibilità di provare a fare qualcosa che sia filosofia in senso reale, qualcosa che sia pratica filosofica quotidiana. Naturalmente bisogna reinventarsi come docenti di filosofia, può essere che la pigrizia prevalga e che vi sia questo anche dietro molte opposizioni. A me sembra un sasso gettato nelle acque da troppo tempo stagnanti della didattica della filosofia, quindi un documento che considero con interesse.
2: Cosa potrebbe mancare allora, ad esempio, per contribuire a muovere queste acque?
3: Vediamo cosa manca e cosa può migliorare, a mio avviso naturalmente. L'affermazione secondo la quale soltanto l'Occidente conosce la storia ha fatto discutere moltissimo, un'affermazione che si trova nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo e che a tutti appare evidentemente inaccettabile, espressione di una visione nazionalistica che speravamo di esserci lasciati alle spalle. Se però io ora dicessi che soltanto l'Occidente conosce la filosofia, troverei l'accordo di tantissimi colleghi docenti di filosofia. E è un'affermazione che si trova anche confermata in alcuni manuali di filosofia, come quello di Maurizio Ferraris, ad esempio. È un'affermazione che in realtà è contrastata da qualcosa che si legge nelle indicazioni nazionali, sia in quelle in vigore sia questa proposta di modifica, perché si riconosce che la filosofia è manifestazione universale di una modalità del pensiero critica. D'altra parte però nel momento in cui si propone di studiare soltanto autori e correnti occidentali, di fatto si sta negando valore a qualsiasi manifestazione del pensiero che non sia occidentale. Sicché lo studente viene fuori dal liceo italiano, ma poi anche dall'università, perché le cattedre di filosofia interculturale all'università sono pochissime, con la convinzione che soltanto noi in Occidente abbiamo esercitato il pensiero in maniera critica, che è una convinzione meno critica che si possa immaginare. Mi piace anche pensare che esista una sorta di diritto di base, un diritto culturale di base, a conoscere ciò che di grande ha prodotto l'umanità. Ora, l'umanità ha prodotto grandi cose nel campo della letteratura, della poesia, ma anche della filosofia al di fuori dell'Occidente. E così come sarebbe forse una forma di violenza culturale negare a un indiano, a un cinese o a un giapponese la conoscenza, per dire, della Divina Commedia, a mio avviso è una violenza culturale non minore negare a un liceale o a uno studente italiano la possibilità di conoscere le grandi manifestazioni del pensiero che si sono avute in India, in Cina o in Giappone. Ecco, se dovessi modificare questo documento su qualcosa, questa mi sembrerebbe la modifica più urgente. Thank you.

0: Stiamo ascoltando Zen Circus, è solo un momento del 2018, con cui ringraziamo il collega Vigilante. E siamo in un bel pasticcio qui in Europa, e lo spirito del mondo hegeliano è tornato in Oriente.
1: Beh, in effetti, con freddo realismo, le indicazioni per il primo ciclo hanno annullato tutto l'impianto pedagogico, didattico, docimologico. Il nuovo 4 più 2 dei tecnici stravolge anch'esso, tanto, troppo, eppure in totale assenza di indicazioni nazionali rinnovate. La mia impressione è che sui licei ci siano andati molto più morbidi, ed in modo talvolta approssimativo, 17 pagine di introduzione con solo 9 note brevi non bastano per rinnovare una visione del mondo, anche se la seconda nota recita la scelta di usare maschile.

0: Salt peanuts. Jazz on megahertz.
1: Salt peanuts.
0: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Eccoci qua, Salpinos, buongiorno a tutti per questa mattina, come sempre dischi da presentare e cominciamo con un disco dall'aria molto serena, rasserenata direi. Lui è Steve Swallow al contrabbasso, che è il leader ed è altro la sua prima composizione da 10 anni. Con lui Mike Rodriguez alla tromba, Chris Creech al tenore, Steve Cardenas alla chitarra, Gil Goldstein al pianoforte, bravo, e Adam Nussbaum alla batteria. È un brano in cui apriamo questa serie di dischi che presentiamo in carrellata.

Era Four Winter Songs, ultima produzione di Steve Wallace, mitico contrabbassista e bassista elettrico, che ha partecipato a tante avventure mitiche della storia del jazz, a partire dalle sue collaborazioni con la Carla Bley. In questo Four Winter Songs c'erano Mike Rodriguez alla tromba, Chick Screech al tenore, Steve Cardenas alla chitarra, Gil Goldstein al pianoforte e Adam Nussbaum alla batteria. E passiamo invece a questo incontro tra due personaggi di vero talento, sempre pianoforte Fred Ertz e poi Mick Godrick alla chitarra in questo album Fables, Fables and Films. È una session immortalata già nel 1988 che a fatti contrari di musicisti è un interplay che è l'elemento magico di questo disco, come si incontra la tastiera e le corde della chitarra che costruiscono delle strutture continuamente e che a poco ci portano dentro una concezione armonica davvero interessante. Allora Fred Ertz al pianoforte, Mike Godrick alla chitarra.

Fred Dez al pianoforte e con lui Mike Godric alla chitarra. Passiamo a un musicista che abbiamo già presentato in diverse produzioni, Leo Genovese, pianista argentino, che per tanti anni ha navigato in ambienti più pop, di musica di largo consumo, partecipando anche a grandi produzioni come quelle di Lady Gaga, ultimamente poi con un occhio molto rivolto al jazz e con ottimi risultati. Lui è un pianista dal fortissimo tocco sulla tastiera, con grande inventiva, che si presenta in questo disco Estrellero in compagnia, è un trio, con Damian Cabaud e Marcos Cavalheiro. Da questo disco sentiamo proprio Estrellero, che è il brano che dà il titolo all'intero album.

Era il trio di Leo Genovese, lui al piano dopo e nel primo brano all'organo, The Man Cabauda al contrabbasso e Marcos Cavallero alla batteria. Abbiamo sentito in sequenza Estrellero, il brano che dà il titolo intero album, e poi anche a questo a Kel Lugar, un pianista davvero da tenere d'occhio. Ci fermiamo per un attimo per la pausa pubblicitaria e poi torniamo con altre proposte discografiche. A risentirci tra qualche minuto.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghe.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Seconda parte di Salpinus, che apre in questo album Of Mist and Melting. Il leader è Bill Connors alla chitarra e poi c'è Jan Garbarek al sassofono, Gary Peacock al contrabbasso e Dick DeJohnette alla batteria. Dunque davvero un supergruppo che si ritrovò già nel 77, nel dicembre 77, quando si svolse al Talent Studio di Oslo una sessione prodotta da Manfred Acker, quello dell'ECM. E dopo questa esperienza nasce appunto questo disco, che ritrova dei musicisti in gran forma. Jack DeJohnette ultimamente un po' sotto il livello della sua mitica storia, invece davvero esplosivo. Jan Garbarek sassofono, molto evocativo come sempre, puntualissimo Gary Peacock e Bill Connor che porta la band alla chitarra. Di questo disco sentiamo due brani. Buon ascolto.

Era il disco Of Mist and Melting di questo quartetto, un supergruppo: Bill Connors la chitarra, Jan Garbarek al sassofono, Gary Peacock al basso e Jack Rizzonet alla batteria. Passiamo invece a una cosa italiana che però si ispira direttamente ed esplicitamente a un grandissimo della musica degli anni 70-80 che ha dato un imprinting alla stessa evoluzione della storia della musica nordamericana. Parliamo di Anthony Braxton, che dei suoi dischi mitici, l'etichetta Arista, davvero ha cambiato un modo di pensare la musica e che ha creato una filiera di musicisti che guardano con grande attenzione a questo grande maestro di Woodstock. Beh, questa versione Braxtonality arriva da un disco di due musicisti italiani, Giovanni Mancuso, Alberto Colodel, Mancuso pianoforte e Colodel al clarinetto, che ne danno un'interpretazione molto filologica, che tra l'altro ha avuto anche il benestare dello stesso Anthony Braxton. Beh, i titoli ovviamente sono quelli legati a questi anni di Braxton, che sono delle formule, delle cose matematiche. 40D il primo brano che sentiremo e 69A il secondo.

0: Davvero bravi, puntuali, questi due giovani musici italiani, Giovanni Mancuso e Alberto Colodel, che hanno con grande pulizia e maestria ricreato l'atmosfera braxtoniana in questo album Braxtonality. Ultima proposta di quest'oggi, molto briglia sciolta, in clima molto estivo, va da sé, va a una cosa però di spessore. È l'ultima produzione, scrittura di Ainer Goebbels, questo musicista geniale tedesco che, partendo al tempo ancora da una sorta di punk estremo radicale, a poco ha provato a elaborare questa musica teatro, dove si intersecano appunto diversi elementi in un concetto molto rinnovato dello spartito. E non è un caso che ad eseguire questa sua opera, che è Weiden, sia l'Ensemble Modern Orchestra. Sappiamo che è l'orchestra più blasonata e ricercata per quando si ricerca un'attività in qualche modo fuori dai canoni più classici, capace di eseguire i più diversi spartiti con grandissima capacità, e lo ritroviamo questa volta in questa opera di Ainer Goebbels con la direzione di Peter Eötvös e una voce recitante, Bob Rothman. Perché una voce recitante? Perché ancora una volta Ainer Goebbels cerca ispirazione nell'omonimo romanzo di Henry David Thoreau, e siamo un romanzo del 1854, quindi si mischiano fascinazioni letterarie e quelle musicali, diversi momenti certamente non facile, poco radiofonico, diciamo così, con un terribile neologismo, ma noi sentiamo questo momento di grandissima carica e di grandissima intensità.
1: I did not read books the first summer. I hoed beans. Nay, I often did better than

parco.it/giardinodelleerbe. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: I'm going to set you free.
1: Ladies and gentlemen, bentornate, bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Winterplay, episodio 8. Il progetto radiofonico di Alessandro Brighetti e Mattia Scampaci della famigerata Light Orchestra, ospitato e sostenuto da Radio Città Fujiko. Progetto in cui buttiamo la sella e tumuliamo la briglia per un'ora di improvvisazione jazz senza remore, attuata da personaggi scafati in diretta e live e indicativamente una volta al mese. Che poi, nella grande possibilità di trasporre sull'esistenza del bipede le dinamiche e le metafore della musica, quatto quatto fa capolino sto strumento, che già basterebbe la sua forma a far star bene. Mi riferisco al diapason, va da sé, bacchetta magica metallica che per mettere tutti d'accordo devi pure percuoterlo, bel paradosso. Avercela noi tignosi umani un'antenna dell'universo che ci tara sulla stessa lunghezza d'onda, e altro che le guerre, le decisioni politiche poi si sancirebbero nei bistrò. Sostituisci il diapason al cellulare e sai il benessere. La soluzione è sempre a portata di tasca. Wanama. E allora oggi maestre di cerimonia e di accordatura esistenziale sono Rachele Amore, voce più effetti, più Kong Yong, Gaia Geom. Yambe.

All the world and can exclude in desert solitude.

Era una notte meravigliosa. Una di quelle notti che forse possono esistere solo quando si è giovani.

washed eyes, blind and hushed, blind and hushed.

Stop.

parte dell'orologio, io vi odio, perché la vostra imparzialità svizzera si allunga anche sugli atti eroici? Winterplay sono 50 minuti di pura improvvisazione jazz. Winterplay succede indicativamente una volta al mese. Winterplay è riascoltabile su SoundCloud da domani all'indirizzo Winterplay Podcast. Mi raccomando, si scrive tutta attaccata.

0: confermato che la scorsa notte le forze ucraine hanno lanciato droni contro diverse regioni della Russia, compresa quella di San Pietroburgo, già colpita alcuni giorni fa. In città oggi si concluderà il forum economico a cui ieri era intervenuto Putin, respingendo la proposta di Zelensky di un incontro e di un cessate il fuoco per trattare e arrivare alla fine della guerra. Sentiamo Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia.
1: Io credo che l'ipotesi di un dialogo non sia durata nemmeno pochi secondi, nel senso che anche a leggere la lettera che Volodymyr Zelensky ha mandato a Vladimir Putin, è evidente che una lettera alla quale Zelensky non si attende una risposta positiva. Quello che Zelensky voleva è quello che ha ottenuto, cioè che Putin pronunciasse in pubblico, in una tribuna per di più così per lui importante come il Forum Economico di Pietroburgo, che pronunciasse le parole: non vedo il senso di incontrare Zelensky, quindi voglio andare avanti con la guerra, non vedo alcun senso per un negoziato. È arrivato esattamente laddove Zelensky ha voluto spingerlo, perché scrive anche una lettera che rende pubblica, è una lettera diretta a Putin, forse come ultimo destinatario, è diretta a Donald Trump, e appunto Putin cade assolutamente in questo tranello, perché a questo punto è proprio pubblico, l'ha visto tutto il mondo. Zelensky dice: incontriamoci subito. Putin rispondendo: grazie, proseguo la guerra. Quindi agli occhi anche di Trump è evidente come non sia Zelensky il problema, che è quello che ovviamente Kiev vorrebbe dimostrare.
0: Il Papa ha definito una ferita aperta agli abusi sessuali commessi da membri della Chiesa. Leone XIV ha parlato sul volo che lo ha portato in Spagna, dove incontrerà anche alcune vittime di queste violenze. Ieri il quotidiano Il País, che indaga da anni sulla questione, aveva parlato di quasi 100 dirigenti della Chiesa spagnola, tra cardinali, vescovi e superiori di ordini religiosi, sospettati di aver insabbiato denunce, protetto sacerdoti abusatori o costretto le vittime a tacere. Da capire quanto tutto questo sarà centrale nella lunga visita del pontefice, che stamattina ha anche chiesto di accelerare le trattative sull'Ucraina ed è tornato a contestare la guerra all'Iran. Il servizio da Madrid.
2: Papa Leone ha scelto la Spagna per il suo primo viaggio in Europa, un viaggio di una settimana in cui visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie. Al di là dei momenti ufficiali o degli incontri con i fedeli, l'agenda del Papa è centrata sui temi sociali e sulle migrazioni. A Madrid visiterà il centro di Caritas più grande della Spagna, in un quartiere dove il 20% della popolazione è straniera. A Barcellona inaugurerà la Basilica della Sagrada Famiglia, ma visiterà anche una delle carceri più grandi della Catalogna, e poi volerà alle Isole Canarie per visitare il porto dove arrivano i barconi dei migranti dall'Africa e un centro di accoglienza. Un'agenda che dà fastidio ai settori più conservatori del mondo cattolico spagnolo, che vede nei gesti del Papa un sostegno esplicito alla sanatoria del governo di Sanchez, che regolarizzerà oltre 500.000 di migranti che vivono in Spagna senza permesso di soggiorno. I punti in comune dell'agenda di Papa Leone e di Sanchez sono molti, non solo sui migranti, ma anche sulla guerra, sul ruolo dei tecnoligarchi e dell'intelligenza artificiale. Ma Papa Leone arriva in un momento politico molto delicato per Sanchez, travolto da vari scandali giudiziari che coinvolgono sia la sua famiglia sia il Partito Socialista. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.

0: stanno facendo crescere un'attenzione perché vogliono portare la parte della società civile buona che ha voglia di combattere in piazza, di dire quanto è infuriata rispetto allo sfruttamento, rispetto al caporalato, rispetto allo schiavismo.
1: Si sta mettendo abbastanza attenzione invece su quelli che sono i committenti.
0: Proprio perché la filiera va controllata dall'inizio alla fine. E soprattutto nessun datore di lavoro può dire io non ero cosciente che questi lavoratori lavorassero nella mia azienda, quindi è chiaro che in maniera sinergica bisogna attenzionare la questione, ma soprattutto vanno premiate anche rispetto ai fondi, anche rispetto ai finanziamenti che la Regione Calabria dà a quelle aziende buone. Questo è arrivato il momento di capire da che parte stare.
2: È stato prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti che scadeva oggi. La notizia è proprio di questi minuti. Il taglio resta di 5 centesimi per le accise sulla benzina, mentre si riduce sempre a 5 centesimi per il gasolio, su cui finora lo sconto era di 10 centesimi. Dopo avvocati e associazione giuristi, ora anche un pubblico ministero solleva questioni di legittimità costituzionale riguardo ai decreti sicurezza voluti dal governo. Succede a Torino, in particolare sul reato di blocco stradale introdotto in uno dei pacchetti voluti da Meloni e Salvini. I fatti si riferiscono a un corteo per la Palestina, dove per 18 persone è scattata l'accusa di blocco stradale prevista dal decreto sicurezza dell'aprile 2025. Ora la parola passa al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che se darà parere favorevole trasferirà gli atti appunto alla Corte Costituzionale. Ma quali sono le questioni sollevate dal PM? Sentiamo l'avvocato Eugenio Losco.
3: Le questioni sono plurime in relazione a questa nuova fattispecie del blocco stradale. La prima è stata sollevata una questione in relazione a tutto quel decreto in quanto non ha rispettato i criteri per l'emissione della decretazione d'urgenza, nel senso che il potere di emanare un provvedimento legislativo del governo è molto limitato, lo si può fare solo quando ci sono delle reali motivazioni di necessità ed urgenza. A parere del pubblico ministero in questo caso non erano sussistenti. E poi direi che la questione più rilevante che è stata sollevata dal pubblico ministero è relativa al fatto che questa norma va in qualche modo a limitare due articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che sono l'articolo 17, il diritto di manifestare, il diritto di riunirsi liberamente, e l'articolo 40, il diritto di sciopero. E quindi questo è l'elemento caratterizzante principale che è stato indicato dal pubblico ministero. Va sottolineato che noi avvocati, per quanto riguarda il decreto legge del 2025, anche per quanto riguarda l'ultimo, quello di febbraio del 2026, anche noi abbiamo già sollevato plurime questioni di illegittimità costituzionale in relazione a quell'articolo, all'articolo del blocco stradale, ma anche a altri.
2: Un automobilista ha investito due ragazzi in bici a Brescello, nel Reggiano. Nell'impatto uno dei due giovani di 19 anni è morto, l'altro di 18 è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni, gli accertamenti dei carabinieri dovranno chiarire l'esatta dinamica di quello che è successo. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa nel crollo di una palazzina di due piani dopo un'esplosione, probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Fermo sono impegnate dalle 6 di stamattina. C'è un secondo ragazzo destinatario del provvedimento di fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato mortalmente la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: ottimo radioracconto quest'oggi. Ho un po' di tristezza nel cuore, insomma, non me ne vogliano i nostri miei colleghi qui in studio. Widescreen, intanto vi ricordiamo velocemente: il cinema in radio, stagione numero 6, le sfide al cinema. Oggi, per l'appunto, è l'ultimo radioracconto di questo film, il cui titolo è Ma no. Jessica Crivaro, buon pomeriggio. Ciao.
1: Non te ne voglio, non te ne potrei mai volere. Elio Faiella qui con noi in studio. Elio, ultimo appuntamento di stagione, non è ancora il momento.
0: Non l'ultimo,
1: per le lacrime.
0: Il penultimo.
1: Ultimo film, ultima grande sfida. Possiamo dire che questa è sicuramente una sfida epica. Non vi diciamo ancora se sarà vinto o sarà
0: perso. Film, davvero.
1: Esatto, però vi possiamo dire che è una sfida sicuramente che è successa veramente. Non stiamo raccontando una storia di totale finzione. Basta qui, non diciamo più niente.
0: Non
1: presentarvi il resto del nostro team. Maria Chironi.
2: Ma ciao ragazzi, anche io sono qui veramente. Palpo Elio dietro le quinte.
0: Io sono contentissimo di averti qui a mezzo metro da me.
2: Ecco, è proprio quel mezzo metro che fa la differenza.
1: Ecco, io invece non oso toccare, me ne guardo bene.
0: Non si può,
1: il dottor Caligaris.
0: Si è vietato dalle leggi internazionali, dottore, toccarla, sfiorarla, fisicamente intendo.
3: Lei ci prova tutte le volte. Io
0: no, ma sono dall'altra parte del vetro, è impossibile. Ci provo metaforicamente.
2: La penetra con questo sguardo,
3: sì,
2: Elio, è capace
3: così.
2: Di tutto.
0: Benissimo, ovviamente Widescreen, anche tanta buona musica. Gonna love it. Aprono gli Hogan's Alley.

0: No spoiler.
1: Sì, no, mo me la segno proprio.
2: E come sempre qualche indicazione per provare ad indovinare il titolo di quest'oggi, parte Jessica.
3: Oh, Elio, qualcuno in questo film incarna perfettamente la ferocia del male. La veste proprio, ma la veste letteralmente. Infatti per tutto il tempo del

0: E questa scena è talmente cult da restare indelebile nel nostro immaginario dopo aver visto tutti e tre questi film. Un indizio, vi possiamo dire che c'è una carrozzina e una scalinata.
1: E il terzo indizio è i protagonisti di questo film si uniscono in una formazione di quattro, però per sconfiggere il male, ma non sono né le tartarughe
2: Oh,
1: ninja, no,
2: peccato.
1: né i moschettieri, nemmeno l'Italia del 2006. Elio, andiamo a Berlino.
2: Ma insomma, dopo questi indizi assolutamente necessari, voi che sapete già tutto perché siete nel libro paghe del dottore, ve l'ha detta, scriveteci al 333-180-9494. Per gli incorruttibili servirà l'indizio audio.
3: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai,
4: Tuo figlio.
3: non hai un bel niente, buffone!

0: uscirà tra qualche giorno, precisamente l'11 di giugno, questo Time Will Tell, quarto album per questo cantautore blues e soul americano che si chiama Devon Gelflane, e questo brano che stiamo ascoltando è Moonflower. Noi invece siamo all'interno di Widescreen, ultimo appuntamento, nel senso che è l'ultimo radio racconto prima della puntata conclusiva che ci sarà poi il 20 di giugno. Andiamo un attimino a capire bene di che film parleremo con Jessica.
1: Cerchiamo di far indovinare agli ascoltatori di che film stiamo per parlare. Oh, i divieti non fanno che stimolare il desiderio. Chi l'ha detto?
0: Il dottore?
1: No, no. Non l'ha detto il dottore. Il dottore stimola qualcos'altro, lo chieda Maria.
2: No.
1: Sì.
2: No.
0: Ma me stimola fascino. Fascino.
1: No, okay. Dottore, dai, è bello coinvolgerla. No, chi è che diceva questa frase? Lo diceva spesso, un po' a modo suo, Pierpaolo Pasolini.
2: La sapevo.
1: Ecco. Ma non è nuovo come concetto, infatti pensiamo a Eva con la mela, ad esempio, no? A proposito di divieto e di desiderio. Ora, mettiamo che a porre il divieto non sia Dio, ma la legge. Una legge che voglia eliminare la piaga dell'alcolismo, un vizio moralmente inaccettabile.
2: È almeno
1: nell'America degli anni 20. Ecco, in quel caso stimolare il desiderio di bere però non è stata affatto l'unica conseguenza. Perché?
2: No.
1: Perché il più grande fallimento del proibizionismo fu quello di trasformare il mercato nero in un affare assolutamente miliardario e soprattutto di consegnare un potere gigantesco alla criminalità organizzata. E per dirla con le parole del re dei gangster, oggi a Widescreen non bastano chiacchiere distintivo, no, perché servono uomini disposti a sfidare un impero, uomini costretti a chiedersi continuamente cosa sei disposto a fare. Insomma, signore e signori, l'ultimo film di stagione è...
0: Gli Intoccabili, di Untouchable, di un grandissimo Brian De Palma.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: ed è proprio Brian De Palma,
0: anche nome del regista.
1: Esatto, proprio Brian inizia a presentarci proprio lui, il re dei gangster, chi è Al Capone. Siamo nel 1930 nella Chicago del proibizionismo, e Chicago in questo momento è sicuramente una città in guerra, una città soffocata dalla corruzione, dominata dalla criminalità organizzata, e al vertice di tutto chi c'è? C'è proprio lui, Al Capone, interpretato dall'unico e solo Robert De Niro. E De Palma ce lo mostra dall'alto, il boss, sdraiato sul lettino in una stanza piena di gente che lo serve e riverisce.
2: Oh.
1: Eh sì. E lui, dall'alto della sua impunità, risponde alle domande di un giornalista. Sentiamo un po'.
3: Alcune persone, cioè i riformatori, dicono: ma perché non mettete quell'uomo in galera? Che cosa si è messo in testa di poter fare? Quello che spero di fare io, e qua il vostro giornale inglese ha colpito nel segno, è di venire incontro ai desideri del popolo, capito? La gente vuol bere, lo sapete voi, lo so io, lo sanno tutti, a me non resta che agire di conseguenza. Si parla tanto di spaccio clandestino, ma quale spaccio clandestino? Su una barca è spaccio clandestino, nei quartieri alti è ospitalità. Sono un uomo d'affari.
4: E la reputazione che si è fatta di controllare i suoi affari con la violenza? Si dice che quelli che non comprano i suoi prodotti vengano convinti con la violenza.
5: E qui Al Pacino, cioè il barbiere che gli fa la barba e gli fa un taglio. Il barbiere è terrorizzato.
3: Ah, non fa niente. Sono cresciuto in mezzo a gente dura. E noi dicevamo che si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile. In quell'ambiente poteva anche essere vero, e qualche volta la reputazione te la porti appresso. Si pratica la violenza a Chicago, certo, ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me. E sapete perché? Perché non è mai un buon affare.
2: Ecco,
0: che saggezza, vedi?
2: E non ditegli cose brutte ad Al.
0: No.
2: Il proibizionismo ha trasformato, abbiamo sentito, Chicago in una città in guerra. E Al Capone, che è cresciuto, lo dice anche lui, in un ambiente duro, no? A volte la violenza te la porti appresso, però lui sostiene, dice, di non essere né causa né far parte di questa violenza diffusa.
1: Un angioletto.
2: Ma d'altronde, perché non è un buon affare, ha anche ragione. Lui vuole venire incontro ai desideri del popolo, che desidera bere, ovviamente. Ma sarà davvero così? Ma non lo so, perché la scena successiva ci trova in un piccolo bar di quartiere dove un rappresentante di commercio, chiamiamolo così, sta cercando di convincere i proprietari ad acquistare la sua birra, con delle motivazioni un po' discutibili, perché gli dice: non ti sto dicendo che è buona, ti sto dicendo che la devi comprare.
1: Non so,
2: ci siamo capiti. Però, nonostante non sembri molto amichevole, quando il barista invece rifiuta di comprarla, sembra che in realtà vada tutto bene, perché se ne va senza far storie, senza far problemi.
1: Come non detto.
2: Poco dopo di lui, però, anche un altro avventore signore che stava un po' discosto al bancone per conto suo a bersi un qualcosa, esce dal bar ma dimenticando la sua 24 ore poggiata su uno sgabello. Una bimba che era lì che chiacchierava col proprietario se ne accorge, carinissima, cosa fa? La afferra la valigetta e lo insegue, gli dice: signore, verso la porta, ha dimenticato la valigetta. E proprio in quel momento però la valigetta le esplode in mano, mandando all'aria tutto il locale, ovviamente uccidendo tutte le persone lì dentro. Tempo dopo, a casa di un qualcuno, questo qualcuno sta leggendo sul giornale proprio la notizia della strage. E questo qualcuno, però, ragazzi miei, non è un qualcuno qualsiasi, Elio, eh?
0: No, attenzione. Vedremo tra un attimo chi è, ma adesso in questo momento voglio leggere velocemente questo messaggio di Antonia che dice: come si fanno a riconoscere questo film con una frase così iconica? Come non essere d'accordo con te, Antonia? Gli Intoccabili, mitico quasi come voi. Oh, noi ci squagliamo.
1: Grazie Antonia.
0: Intanto Gretel Maybelline.

0: The Untouchable, un film di quest'oggi. Abbiamo lasciato Gretel Maybelline, The Untouchable, Gli Intoccabili, grande film, un'interpretazione di De Niro straordinaria. Poi insomma ci sono anche altri attori, non lo diciamo, ma veramente
1: c'è anche Al Pacino, però.
0: C'è anche Al Pacino,
2: esatto, che un ascoltatore giustamente si accorge che il mio errore. Non era Al Pacino, ma era Robert De Niro.
0: Succede in diretta, benissimo.
2: Ma quando si parla di gangster è un attimo sbagliato,
0: sei lì infatti. Dottore, prego.
2: Grazie, perché siamo nella Chicago degli anni 30, facciamo veramente un velocissimo recap, ma se vi state immaginando una bella cittadina, no, con i tavolini fuori nel quale fare aperitivo, vi sbagliate di grosso, perché c'è il proibizionismo e quindi niente alcol, o quasi, perché c'è una rete criminale probabilmente gestita da Al Capone, che lo vende illegalmente, e chi lo ostacola fa una brutta fine. Allora interviene lo Stato nominando un suo uomo, Elliot Ness, che è Kevin Costner, e spariamocelo.
3: Elliot Ness, agente speciale del Dipartimento del Tesoro. Signor Ness.
4: Grazie, capo. Dietro richiesta della città di Chicago, il governo federale, in particolare il Dipartimento del Tesoro, ha dato il via a uno speciale programma per fare fronte al traffico di alcolici e alla violenza che ne deriva.
5: Signor Ness!
6: Senta, signor Ness!
5: In che cosa consiste questo programma?
4: Io e altri agenti del Dipartimento del Tesoro lavoreremo insieme alla polizia di Chicago.
6: Non
4: e
6: sarà anche questo
4: forze
6: un programma spettacolo come tanti
7: cosa
6: altri?
7: Cosa ne pensa del proibizionismo, signor Ness?
8: Lei beve, signor Ness?
5: Andiamo, signor Ness, risponda alla domanda.
4: Non è un programma spettacolo e vi dirò esattamente cosa penso del proibizionismo. È una legge del paese.
6: Si considera un crociato, signor Ness?
7: Quali speciali qualità pensa di avere per questo incarico, signor Ness?
6: Ha ambizioni politiche, signor Ness?
3: Grazie, ragazzi, abbiamo chiacchierato abbastanza.
4: Grazie a tutti.
3: Avete saputo tutto quello che c'era da sapere.
2: Oh, eccolo qua. Elliot Ness si presenta alla stampa e capiamo subito che è un uomo molto dritto, ligio, uno del Dipartimento del Tesoro, che lavorerà appunto in tandem con la polizia, come abbiamo sentito nell'audio. E lui va a conoscere poi gli agenti che lavoreranno con lui ed è molto molto duro con loro. Dice: io so che nel vostro tempo libero voi bevete, ma da adesso in poi basta, ci mettiamo anche immediatamente al lavoro. Sì, perché ha ricevuto una soffiata e è in arrivo un carico di alcol, così parte una retata. In gran silenzio, un manipolo di poliziotti circonda un capannone e ci sono tutti lì appostati, però Ness nota la presenza di uno che non fa parte della squadra, quindi tira fuori la pistola, gli si avvicina, gliela punta addosso, ma poi scopre che è solamente un reporter rompiscatole.
1: un paparazzo,
2: bravo, veramente. E lo sgrida, gli dice: buonellaccio, ma cosa stai a fare qua, levati, allontanati, e da via il blitz. Fanno irruzione, arrestano tutto ed infine Ness si avvicina armato di ascia ad una cassa, tutto trionfante perché vuole romperla ed estrarre il proibitissimo alcol, no? Quando arriva, torna dentro il giornalista. Ness allora decide di approfittarne, dice: dai, fammi una bella fotografia, così insomma immortala questo momento di grande trionfo.
1: Pavone
2: per me.
1: Pavone Ness.
2: Esatto, peccato che il suo trionfo in realtà è un tonfo, perché la cassa contiene degli ombrellini, neanche da cocktail, no? Degli ombrellini normalissimi.
0: Quelli da sole cinesi, sì, diciamo,
1: esatto.
0: Sì.
1: Carini,
0: tutti
2: però,
0: colorati.
2: Bravo, però la soffiata era sbagliata.
1: E la foto che ha scattato il giornalista finisce in prima pagina, no? Il titolo è: poliziotto crociato fallisce il colpo. E quindi adesso parte una musica malinconica nel film che sta a sottolineare la frustrazione di Ness, mentre lo vediamo su un ponte che appallottola qualcosa, un pezzo di carta. Che cos'è questo pezzo di carta? Beh, proprio quella mattina la moglie gli aveva lasciato un bigliettino dolce per incoraggiarlo dicendogli: io sono fiera di te.
9: E lui,
1: no?
9: Lo appallottola.
1: Lui sì, lo appallottola, poverino, perché non si sente per nulla fiero di se stesso in questo momento, quindi proprio gli viene d'impulso quello di appallottolare questo pezzo di carta e buttarla via. Insomma, è lì che si crogiola nella sua commiserazione quando passa di lì un poliziotto che come prima cosa lo ammonisce perché non fa la differenziata. Gli dice: non si buttano per strada i rifiuti. Ecco, Ness però giustamente non è in vena, ma quando il poliziotto nota che Ness ha una pistola, nonostante lui l'avesse accuratamente nascosta, capisce subito di aver davanti veramente uno sbirro fuori dal comune. Sentiamo.
4: Come sapevi che ero armato?
3: Che vuoi, una lezione su come si fa il poliziotto?
4: No.
3: Ti senti bene, amico?
4: Ho avuto una giornata dura.
3: Non vai a casa?
4: Lo stavo facendo.
8: Bene, allora hai rispettato la prima regola per essere un buon poliziotto. Assicurati, quando hai finito il turno, di tornare a casa vivo. Fine della lezione.
1: E questa sarà solo la prima delle
0: lezioni.
1: Una lezione
0: non da poco.
1: No, e sarà solo appunto la prima di una lunga serie di lezioni che Ness imparerà da chi? Da Jimmy Malone. Sean Connery è Sean a interpretare questo poliziotto. Sì, perché spoiler, di incontri come questo ce ne saranno molti altri e anche molto presto, dobbiamo dire. Nel frattempo cosa succede? Che comodo comodo nel letto della sua suite di lusso, sigaro in bocca e giornale servito su un piatto d'argento, ma letteralmente è un piatto d'argento, un vassoio d'argento, Al Capone sogghigna, e sogghigna per il fallimento di Ness, sbattuto appunto in prima pagina.
9: Con l'ombrellino,
1: esatto. E non è l'unico però a sogghignare, perché lo fanno tutti al centro di comando dove lavora Ness, e quando lui arriva si trova perfino un ritaglio del titolo dell'articolo appiccicato sulla porta.
9: Ma che bulli,
0: segno che qualcosa non funziona, insomma.
1: Sì, però lui non si scompone, più di tanto, e fa una cosa particolare. Stacca il ritaglio di giornale, ma non lo butta, fa una cosa diversa, lo fissa sulla lavagna del suo ufficio, un po' come promemoria, non un po' come monito, no?
0: Per darsi un obiettivo preciso.
1: Esatto, devo cambiare le cose. Però comunque questo non è un inizio super brillante Ness, no? E l'aria si fa ancora più pesante quando alla porta di Ness si presenta una donna.
9: Macchina fan fatale, no. Altri non è che la madre della bambina rimasta uccisa nell'attacco bombardato al bar dell'inizio del film. E insieme a questa donna arriva, forse connessa, anche l'incoraggiamento che gli serviva, visto che tutti lo bullizzano, perché lei è lì per ringraziarlo, non perché sia riuscito ancora a fermare questi criminali, ma perché almeno vuole farlo, almeno ci sta provando, e in una città come era Chicago all'epoca, così corrotta, sì, è molto raro.
2: Sì,
9: no,
2: Elio? Sì, sì.
0: Assolutamente sì, ci fermiamo. Guardavo un attimo qui i nostri orari, i nostri PC, per capire un attimo se andavano più o meno. C'è il tempo invece di un po' di buona musica.
1: Vai.
0: Con i Dexter and the Moon Rocks.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
6: avisemiliaromagna.it.
7: Seconda parte di Widescreen quest'oggi, di Untouchable, di un grande Brian De Palma, che tra l'altro colorisce il film con degli interventi tecnici tipici, ma magari ne parleremo più avanti se ci riusciamo. Intanto continua il racconto del film La mia bella Maria, che qui a mezzo metro da me, lo ricordo sempre. Insomma,
8: io continuo
7: è un piacere,
8: caro Elio. Abbiamo lasciato Ness, il nostro poliziotto integerrimo, un po' demoralizzato, no? Da un suo primo tentativo di sconfiggere Capone, che è fallito, ma la visita della madre della bimba che era stata uccisa dall'attentato di Capone in realtà forse è un po' servita, perché il giorno dopo Ness si è un po' caricato, no? E va a trovare Malone, il poliziotto, no? Che l'aveva sgridato perché buttava le cartacce, questo poliziotto che aveva incontrato. Perché? Perché vuole creare una squadra di uomini scelti, cioè di poliziotti di cui potersi davvero fidare, cioè che non siano nel libro paghe di Al Capone o di chi per lui. E vuole Malone con sé. Perché? Perché sei un bravo poliziotto, gli dice, cioè l'ha visto, gli è sembrato onesto. Purtroppo però Malone non accetta, dice troppi anni, anche forse troppi chili, non si sente un po' all'altezza, forse ha un po' paura, dice un tempo l'avrei anche fatto, ma io adesso mi concentro su rimanere vivo, no?
9: Mi sembra un po' più importante.
8: Dettagliuzzi. Eppure la squadra non è poi così lontana in realtà dal diventare realtà, perché proprio il giorno dopo in ufficio Ness trova ad accoglierlo un uomo seduto tra l'altro alla sua scrivania, un tale di nome Oscar Wallace. Chi è Wallace? Un ragioniere mandato da Washington ad aiutarlo, ad aiutare la squadra.
9: Personaggio un po' buffo.
8: Ma perché? Un po' buffo, ma poi è buffa l'idea che sia il ragioniere.
9: Sì.
8: Ma perché? Perché gli è venuta un'idea, cioè lui ha scartabellato un po' nei registri del fisco e ha notato che Capone non presenta una denuncia dei redditi dal 1926, quindi almeno 4 anni.
9: Sì.
8: Esatto. Ness però non capisce ancora la portata, no, di questo suggerimento e lo accoglie un po' con scherno, cioè mi ha mandato un ragioniere, dai, fa un po' ridere. Ed ecco però che proprio lì fuori ad aspettarlo, fuori dal suo ufficio, c'è invece colui che lui voleva, c'è Malone, che ha già cambiato idea, cioè incredibile, alla fine voleva
9: ma
8: farlo,
9: sì, dai.
8: voleva essere convinto. Vuole parlare con Ness, ma non lì alla stazione di polizia.
7: No,
8: perché queste mura hanno orecchie, Elio.
10: Hai detto che volevi sapere come bloccare Capone. Davvero vuoi prenderlo? Capisci cosa voglio dire? Cosa sei disposto a fare?
11: Qualunque cosa, se è legale.
10: E allora che cosa sei disposto a fare? Se vuoi aprire il ballo con questa gente, signor Ness, devi essere preparato a batterti con ogni mezzo. Perché nessuno potrà farli smettere finché uno di voi due sarà morto.
11: Voglio fermare Capone, ma non so come prenderlo.
10: Se vuoi Capone, devi fare così. Lui tira fuori il coltello, tu la pistola. Se manda uno dei tuoi all'ospedale, ne mandi uno dei suoi all'obitorio. È così che si fa la guerra a Chicago. Solo così puoi prendere Capone. Allora, te la senti di farlo? Sei pronto per questa guerra? Ti sto offrendo un patto. Accetti o rinunci?
11: Io ho giurato di togliere di mezzo quell'uomo usando tutti i mezzi legali di cui potrò disporre e lo farò.
12: Non la manda a dire Ness, diciamo, cioè, lui è determinato, però sottolinea che userò tutti i mezzi legali. Questo aspetto per lui è estremamente importante.
7: L'uomo di legge,
12: è vero, lui vuole beccarlo Capone, però solamente in questo modo. Però Malone non è persuaso, sottolinea una cosa importante, dice: cosa sei disposto a fare? Perché Chicago è una città violenta e quindi ci bisognerà veramente sporcarsi le mani. Ce la fai, nel senso, hai forse sottostimato la situazione.
13: Poi lui, davanti,
7: poi lui è anche uno che ha famiglia, insomma, quindi
12: esatto.
7: In più per muoversi con l'accortezza, no?
12: Ma alla fine Ness accetta, i due fanno un patto, così si mettono a lavorare e riflettono su cosa possa essere andata male per la retata di Capone. Cioè, qualcuno deve averlo avvisato, probabilmente un agente. Mm-hmm. E quindi Malone sa bene che non si possono fidare di nessuno, perché c'è una corruzione dilagante in questa città, però che hanno bisogno anche di altri uomini. Quindi è meglio che se lo scelgano loro, quest'altro uomo. E così vanno alla scuola di polizia e scelgono Mahoney e Tackleberry. Vanno a parlare con i due migliori allievi. Il primo però sembra un po' uno stracchino, sì. Così passano al secondo, che secondo il capo istruttore addirittura è un prodigio. Allora Malone va dritto al punto e gli fa una domanda tagliente:
10: perché entri nella polizia?
11: Togliere il dito da proteggere la proprietà e la...
10: Non farmi perdere tempo con queste stronzate.
14: Depositare il revolver sulla mensola.
10: Tu di dove sei, Stone?
14: Dietro.
11: Degli Stati del Sud.
10: Stone. George Stone. Ti chiami così? Qual è il tuo vero nome?
11: Quello è il mio vero nome.
10: No. Qual era prima che tu lo cambiassi?
11: Giuseppe Petri.
10: Ecco, lo sapevo. Non ci mancava che questo, un italiano nella squadra.
14: Estrarre
11: che cosa ha detto?
10: Che sei un fottuto bugiardo e che appartieni a una razza di ladri.
11: Sono sempre meglio di lei, porco irlandese puzzolente.
14: Fare un profondo respiro.
10: Questo mi piace.
8: Ma Jessie, ma anche tu appartieni a una razza di ladri, di dove sei?
13: Sì, assolutamente, italo-americana, pure io.
12: Lei è ladra puzzolente. Infatti, anche addirittura.
13: Perché è un razzismo dilagante, no?
8: Sì, da entrambe
13: città,
8: le parti,
13: da entrambe le parti, no? Perché gli italiani sono tutti ladri e gli irlandesi a quanto pare sono tutti porci.
8: Okay. Esatto. Insomma, comunque, ti è andata bene, dai, perché Giuseppe, a proposito di stereotipi, è stato assunto. Ora, rispetto allo stracchino, appunto, all'altro candidato, Giuseppe, insomma, è un tipo tosto, un bel insaccato piccante, lo potremmo descrivere.
13: Ha risposto bene alla provocazione.
8: Ha risposto bene, ha reagito come Malone voleva e si aspettava, anzi sembra quasi divertito per questo colloquio.
13: Esatto.
8: Un po' sui generis, con un finale a sorpresa, assunto. Dottore, lei l'avrebbe assunto uno così? Secondo me a lei piacerebbe un Giuseppe.
12: Alla grande.
8: Vero?
12: Assolutamente.
8: Tipo
12: sì.
8: Per botte. Tipo per
12: esatto, dico vai almeno quello, subito. Ma non ha fatto niente, lo farà in futuro, vai picchio preventivamente.
13: Preventivo.
8: Insomma, la squadra di Ness monta ora ha tre componenti. Malone, gli prudono le mani, non vede l'ora di entrare nel vivo, ma il perdere tempo. Così si mettono al lavoro per fare un'irruzione, un'idea di Malone, ma ancora non vuole dire a nessuno dove vuole fare irruzione. E siccome serve almeno un quarto uomo, cosa fanno? Pensano bene di portarsi dietro Wallace, il ragioniere. Così gli mettono un fucile in mano e si avviano.
12: Un fucile che è grande come lui.
8: Sì, esatto, esatto.
7: Che si mostrerà poi coraggioso lui, insomma.
8: Ma chissà, vediamo se se la cava sto ragioniere. Ma qual è il piano di Malone, mi chiedo io?
7: Qual è il piano di Malone? Ma molto interessante, lo devo dire, Maria, che il piano di questo ragazzo di colore che arriva a Dallas, ma insomma i genitori zimbabwesi, fa una musica difficile perché è lo shoegaze. Il progetto si chiama No Violent.

0: shoegaze ma anche post punk e dream pop, una discreta esperienza visto che ci sono già 6 album prodotti per questo ragazzotto di origini zimbabwesi che però vive a Dallas, che ha un progetto in scena da un po' di anni che si chiama No Violent, in cui per l'appunto confluiscono tutti questi temi musicali. Il suo nuovo singolo è Self Destruct. Torniamo a noi, torniamo a widescreen con Bravo. The Untouchable, un po' come noi siamo in 4 e potremmo essere intoccabili.
1: Bravo, dicevo, Elio.
0: Potremmo,
1: Bravo,
0: no?
1: Elio.
0: Chissà,
2: invece io
0: chissà.
2: Ti tocco e tocca,
0: mi tocco, messi con sto caldo poi anche un po'. Va bene, dottore. Continua lei, prego,
1: volentieri, perché abbiamo lasciato il team degli estemi che stavano per mettere in pratica un piano. Ed infatti, cosa fanno? Entrano in un ufficio postale.
2: Ah, ecco.
1: No, però c'è un perché.
2: Luogo di crimine.
1: Esattamente.
0: L'obiettivo è un pelo più dietro, no?
1: Bravo, esattamente, esattamente. Infatti, non rimangono nella parte aperta al pubblico, perché si dirigono verso una porticina secondaria.
0: Vedi?
1: Fanno irruzione e bada boom. Qui beccano della gran gente con le mani nel sacco, perché ci sono bottiglie da tutte le parti, sembra di stare al Vinitaly. Ma questa volta quindi è davvero un trionfo. Allora i quattro vanno a cena a festeggiare, mentre brindano con acqua gasata, che è il massimo che si possono concedere. Arriva il solito giornalista rompiscatole, no, quello dell'inizio, e anche questa volta non viene mandato via, anzi viene messo al lavoro, perché scatta una foto al team, glielo chiedono proprio loro, con la promessa però di non pubblicarla, e lui ovviamente cosa fa? La pubblica subito.
2: Scusa, ma se l'aspettavano forse un po'.
1: Esatto, se l'aspettavano. In realtà forse quello era proprio un segnale per la città: guardate che adesso ci siamo noi qua.
2: Siamo una squadra.
1: Esattamente, cattivoni, tremate. E questa, la fotografia, è proprio una delle immagini più iconiche del film. E dall'altra parte di Chicago c'è un'altra cena, un lussuosissimo albergo in una sala, seduti proprio in abito da cerimonia, c'è Al Capone con diversi personaggi che hanno proprio tutta l'aria di essere degli uomini potenti. E Capone tiene banco, fa le gag, fa ridere tutti quanti.
2: Simpatico,
1: esatto.
0: Sembra un coltone un po' arrogante, però no, tipico.
2: Leggermente.
1: Quello è il suo fare classico. E poi parla della gioia e usa come metafora il baseball. Ma il lato divertente di Capone finisce presto, perché ci ricorda che è un uomo pericoloso. Sentiamo un po'.
3: Guarda, lancia, acchiappa, corre. Ma è solo parte di una squadra. Battono per se stessi tutti i grandi campioni che applaudiamo allo stadio. Ma se la loro squadra non funziona, che cosa sono? Mi seguite? Nessuno. C'è un bel sole, le tribune sono piene di gente. E lui che cosa può dire? Vado là fuori e gioco per me solo. Ma non arriverò a niente se la mia squadra poi non vince.
4: La squadra che conta.
2: Oh santo cielo, cosa è successo?
0: Che strano rumore.
2: Succede che il nostro Al non ride più come prima, perché ha capito che una sconfitta come quella che Ness gli ha inflitto rischia di farlo sembrare debole. È un problemino, perché non tanto debole agli occhi della polizia, di cui lui non ha paura, ma debole agli occhi dei suoi vassalli, dei capi reparto, diciamo, del suo business. Lui, Al Capone, a loro deve dimostrare che bisogna prenderlo sul serio, che non bisogna pensare che abbia perso il controllo, che non sia più al comando.
5: E infatti l'ho appena dimostrato, perché nel caso non si fosse capito ha spaccato la testa.
0: Esatto, un cranio.
5: Esatto, uno dei suoi.
0: Quel rumore che sentivate, insomma, era un cranio che sì.
2: E insomma, sì, perché se la squadra non funziona, anche il migliore dei giocatori perderà la partita. Capone non può permetterselo, per cui appunto, come ci ha anticipato Jessica, ammazza, schioppa questo tizio.
0: Succede in quegli ambienti così, no?
2: Dopodiché rimane lì fermo, zitto, a guardare in faccia gli altri commensali. Insomma, messaggio ricevuto. Per Ness invece il giornale stavolta ha portato buone notizie, perché ognuno fa la sua parte in ufficio e Oscar si è portato anche un po' avanti, il nostro ragioniere Oscar Wallace si è portato anche un po' avanti con le sue ricerche, si è fatto un quadro del fatto che Al Capone di fatto ha le mani in pasta in tantissime società d'affari, cioè in vari business, però legalmente lui non risulta a capo di nessuno, cioè legalmente non ha entrate
0: al Capone.
2: E che strano, no, quell'hotel così di classe, come lo pagherà. Ed è proprio in questo momento che arriva una visita a sorpresa che permetterà a Ness anche di cementare di più la squadra con una dimostrazione di integrità, perché arriva un uomo, il signor Alderman, che è chiaramente un inviato di tu sai chi dell'innominato, che senza troppi preamboli gli sbatte sul tavolo una busta ripiena di dollaroni.
1: Alla faccia!
6: Che cos'è?
7: Signor Ness, lei è un uomo che conosce il mondo. Lasci che mi complimenti con lei per la sua schiettezza. C'è una grossa e molto nota società che a causa sua è in grave imbarazzo. Perché non va per la sua strada e lascia che ognuno campi come vuole.
6: Venite qui, per favore. Al tempo dei Romani, se uno era colpevole di tentata corruzione di un pubblico ufficiale, gli tagliavano il naso, lo cucivano dentro un sacco con una bestia feroce e gettavano il sacco nel fiume. Dica al suo padrone che non ci accorteremo mai.
7: Lei sta facendo un errore.
6: Sì, lo so, ne ho già fatti tanti, cominciano a piacermi.
7: Voi dunque sareste gli intoccabili, non è così? Nessuno può arrivare a fermarvi.
6: Va a dire a Capone.
7: A chiunque noi possiamo arrivare.
6: Che lo vedrò all'inferno.
5: Oh, e questa è veramente una dimostrazione di forza, la forza di chi sa di essere dalla parte giusta. E in una città dove tutti si piegano a Capone, a quanto pare, chi per paura, chi per convenienza, loro dimostrano di non farlo, loro non si possono comprare. Infatti rifiutare quella mazzetta assume un significato molto importante ed è proprio questa loro fermezza a fargli guadagnare questo appellativo, l'appellativo di intoccabili, appunto.
2: Tra l'altro c'è da notare che Ness in quel momento stava avendo la conversazione a tu per tu con Alderman,
1: sì,
2: e
1: esatto.
2: Fa rientrare i suoi uomini perché sentano che rifiuterà la mazzetta. Molto importante.
5: Molto importante anche perché dimostra ad Alderman che loro sono una squadra e sono tutti uniti in questa convinzione che lui ha e che lui esprime, non è da solo. Però cosa fa la malavita quando qualcuno non si piega con il danaro? Cosa
2: si ritira,
5: farà mai?
2: Si
5: certo,
2: ritira.
5: Come no? No, assolutamente. Passa, come ci immaginiamo, alla violenza. E all'inizio sono solo minacce. Cosa succede? Che qualcuno davanti a casa di Ness gli dice di fare molta attenzione all'incolumità della figlia. Questo ovviamente basta a spaventare a morte Ness, e ovviamente questo fa infuriare l'intera squadra. Ness non vuole perdere tempo, fa scortare la famiglia in stazione perché non deve più vivere in quella casa, ma a un certo punto arriva tutta la squadra e arriva Malone, che ha una novità, una soffiata. Dice che sta per arrivare una spedizione e lui di questa spedizione conosce addirittura ora e luogo. Come lo sai? Gli chiede Ness, no? Anche abbastanza stupito. E Malone ancora una volta non si smentisce e se ne esce con un'altra lezione. La lezione è: se vuoi mantenere un segreto, non dirlo mai al tuo capo. Evidentemente alcuni poliziotti che erano corrotti avevano parlato un po' troppo in giro e lui l'aveva saputo. Ma non vi diciamo altro, Elio, perché tra poco gli intoccabili smetteranno di inseguire Capone e inizieranno, almeno proveranno, a colpirlo.
0: Tra l'altro Malone, devo dire che insomma un po' la mente del gruppo, no?
5: Assolutamente, viene sempre più fuori, sì.
1: Sì, esatto, poi si capisce che è uno che è molto inserito nel territorio, perché due soffiate su due sono arrivate da lui praticamente.
0: Esatto. Qualche minuto di musica con i newyorkesi Telescreens.

0: Uscirà la prossima settimana White Light Flicker, terzo album per i Telescreens. Dentro c'è anche questa splendida Other Side of Town. Noi invece siamo sempre all'interno di White Screen, vero dottore? Il cinema e radio, vero
1: sempre.
0: Dottore? Sesta stagione, vero dottore? Le conferma,
1: vero,
0: le sfide al cinema, dottore?
1: Mi
0: conferma anche
2: Elio,
0: questa.
2: Quanto ne sa?
0: Bene, continua il racconto del film, ma continua proprio lei,
1: posso
0: dottore,
1: io?
0: Prego.
1: Grazie Eliano, perché la lotta a Capone continua e va in trasferta.
0: Perché
1: ritroviamo il nostro Untouchable a bordo di un aereo direzione Canada, e anche durante il viaggio non si rilassano mai, soprattutto Wallace, che ha sempre il naso in qualche registro contabile che spia, studia. Sentiamo un po'.
3: Lo sai che incassa più di 3 milioni di dollari all'anno? Non paga una lira di tasse e non ha niente a suo nome. Se riusciamo a dimostrare che riceve dei pagamenti, si può procedere contro di lui per evasione fiscale.
4: Cosa?
3: Dicevo che possiamo procedere contro di lui per evasione fiscale.
4: E processiamo un assassino perché non paga le tasse?
3: Beh, è sempre meglio che niente.
4: Va bene. E come lo colleghiamo al denaro?
3: Non lo so.
1: Ok, quindi Capone guadagna un sacco di soldi, ma a quanto pare non dichiara proprio niente. Questa informazione non sembra essere molto utile.
5: Se non la puoi dimostrare.
1: Quindi insomma, meglio concentrarsi su questa missione canadese. Ed infatti lì ritroviamo i nostri eroi in una campagna di frontiera in sella ad un cavallo, mentre parlano con il capo dei ranger canadesi, della polizia canadese. E a quanto pare ci sarà una compravendita di whisky canadese, appunto, con emissari di Capone. Ness guiderà l'offensiva in una manovra a tenaglia, da un lato gli intoccabili e dall'altro una ventina di ranger a cavallo. Arrivano i venditori di alcol, poi arrivano gli scagnozzi di Capone, ci aspettiamo il segnale di Ness, ma i canadesi invece boom, all'improvviso prendono l'iniziativa e gridano, scendono da una collinetta a cavallo.
5: I soliti canadesi comunque non sanno neanche fare il loro lavoro.
1: Veramente, una cosa incredibile, e si mettono a sparare da lontanissimo ai malviventi. E qui il film veramente cambia completamente registro, perché da gangster movie che è stato fino a quel momento invece diventa improvvisamente un western. Gente che cavalca, polvere, spari, insomma un gran casino. Tante persone muoiono in questo conflitto a fuoco, però c'è una buona notizia, perché Malone riesce a catturare il contabile di Capone.
2: Eh sì, e adesso i quattro tengono questo contabile legato a una sedia. Ness però è preso male. Perché è preso male? Perché ha dovuto uccidere un uomo nel frattempo, no? E quindi non se la sentiva, ha dovuto farlo. Certo, sarebbe morto se non gli avesse sparato lui per primo, però appunto era l'ultima cosa che voleva, sporcarsi le mani in questa maniera. Ed è Malone un po' a tirarlo su, a tranquillizzare. Gli dice: guarda, hai fatto il tuo dovere. D'altra parte lo aveva avvertito dall'inizio, gli aveva chiesto cosa sei disposto a fare, no? La famosa frase dei loro primi incontri. Adesso però non c'è più tempo da perdere. I nostri vogliono sapere dallo scagnozzo di Capone, naturalmente, i nomi dei superiori, i nomi dei clienti. E mentre provano, con le buone o con le cattive, a farlo parlare, Wallace apre il libro contabile che questo tizio aveva con sé, e quello che legge potrebbe veramente essere la svolta che aspettavano.
4: Ci sono dei soldi che cambiano mani in questo libro. Che c'è scritto, Ward? Distretto di polizia. E poi c'è scritto commissione di vigilanza. Qui c'è scritto commissione di vigilanza. Che cosa vuol dire?
6: Niente, non c'è niente che possiate decifrare.
4: Che cosa può essere?
3: Se riusciamo a stabilire che queste entrate codificate sono dei pagamenti a Capone, possiamo bloccarlo per sempre.
4: Voglio che tu ci dica quali di queste entrate sono di Al Capone.
3: Acosta è il nome in codice di Capone.
6: Tu finisci dentro per tutta la vita se non ti decidi, hai capito?
4: Devi decifrare per noi tutto questo registro.
3: Va all'inferno.
6: Va all'inferno. Stai scherzando con degli agenti federali, amico. Finirai impiccata se rifiuti di collaborare.
3: È lui quello che può accusare Al Capone.
4: Meglio,
3: sa tutto, può farlo finire dietro le sbarre.
6: Perché non andate tutti a farvi fottere?
0: Eccola.
2: E beh, e come avete sentito qui gli animi si scaldano non poco. E beh, giustamente, perché su quel libro Elio ci sono le prove di come Capone abbia effettivamente corrotto tutti. Mezza città è corrotta, no? Vertici della polizia compresi. Qui ne abbiamo la conferma. Solo che a quanto pare su questo libro è tutto in codice. E l'unico che può decifrare questo codice invece è proprio il contabile che sta lì legato, e come abbiamo sentito non è così collaborativo,
1: no, proprio arrogante.
2: Sì,
0: non è proprio una persona
2: arrogante.
0: Raffinata, ecco,
2: no,
0: via.
2: No. Però ci pensa Malone a convincerlo, e come fa a convincerlo? Con un trucco geniale. Una scena divertente questa, perché a un certo punto Malone esce fuori dalla porta dove Ness aveva ucciso un altro scagnozzo, finge che quest'uomo sia ancora vivo, perché tanto il contabile non aveva visto la scena, lo tira su, lo minaccia e a un certo punto gli spara. E quindi il contabile, convinto che questo non scherza, che potrebbe uccidere anche lui, alla fine decide di cantare, naturalmente.
5: Ah, gli è passata la boria. Esatto. Contabile.
2: Esatto, dice che farà i nomi dei corrotti, farà i nomi di tutte le persone che fanno parte dell'organizzazione di Al Capone. E quando la notizia della spedizione finita male arriva alle orecchie del boss, lui, devo dire che la prende con filosofia.
5: Sì,
2: sì, sì, commenta con paroline dolci. Si ricorda, dottore, cosa dice?
1: Sì, dice, vabbè, dai, è andata così, può
5: buon
1: succedere.
5: Buon Natale.
2: Non esattamente, magari. Non esattamente. Dice, lo voglio morto, voglio pisciare sulle sue ceneri.
1: Vabbè,
2: è un po' suscettibile.
0: Molto incazzato,
2: vabbè.
0: Sì. Mm.
2: Però ormai abbiamo iniziato a conoscerlo e noi temiamo che dalle parole passerà poi ai fatti. Mm. E infatti sicuramente da questo momento nessuno dei nostri è più al sicuro.
0: Direi proprio di no. Tra un attimo noi entreremo invece nella terza parte di Widescreen di quest'oggi. Intanto qualche minuto di musica con i Wizard.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzì di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Signori, una citazione in giudizio è stata emessa per Alphonse Capone nella giornata di oggi dal mio ufficio. Per il reato di evasione e cospirazione per evadere l'imposta federale sul reddito.
5: Qual è il massimo della pena in questo caso?
4: Se verrà dichiarato colpevole, il signor Capone potrebbe avere fino a 28 anni.
6: E mica male, no? È vero che magari lo si incrimina non per quello che vorrebbero, però 28 anni
7: non è male, è un bel risultato. Come risultato, esatto.
6: Cioè, un po' male forse per Al, che tra l'altro si chiama Alphonse, lo scopriamo adesso. Ma voi lo sapevate?
8: Alfonsino,
9: no. No, non lo sapevo.
6: Vabbè, comunque è un momento delicato, insomma, perché la nostra squadra ormai ha davvero concretamente in mano la possibilità di incastrare Al Capone. Per evasione, appunto, ma meglio di niente. La squadra a questo punto si divide perché Wallace, il nostro ragioniere improvvisato poliziotto, deve scortare il contabile in un luogo sicuro. Stone, il nostro Giuseppi, gli ripete le istruzioni, ripassano il piano, lui se la sente calla, insomma, gli sta anche un po' piacendo la vita da uomo d'azione,
8: sì,
6: no?
8: Si è immedesimato,
6: non più,
8: dai.
6: Sì, non più dietro la scrivania.
7: Viene fuori pian piano, è vero, sì.
6: Però succede purtroppo un disastro. Perché?
7: Sì.
6: Perché entrano in ascensore, ma il manovratore l'ascensore, ricordiamo che il film è ambientato negli anni 30, c'era il manovratore, altri non è che un killer, un sicario di Al Capone.
8: Dai.
6: E così, appena rimangono soli, Fred, entrambi, il contabile e Wallace, muoiono entrambi. Insomma, non era proprio quello che doveva succedere in questo momento. Quando Ness accorre sulla scena, tra l'altro trova anche una scritta sulle pareti dell'ascensore, disegnata, tracciata col sangue delle vittime, c'è scritto toccabili. Gli ha fatto la battuta.
9: Mamma mia.
6: Ness e Malone sono sconvolti, in particolare Ness è preso malissimo. Perché? Perché anche, insomma, un po' meno rodato e meno avvezzo a Malone all'idea della morte in sé, ma della morte poi di un compagno di squadra. È un po' più fumantino, ecco. E quindi cosa fa? Pensa bene di precipitarsi nell'hotel in cui Capone alloggia e lo sfida, lo incontra nella hall, inizia a urlargliene di ogni. Addirittura a un certo punto sta per tirare fuori la pistola, sta per farsi uccidere dai bodyguard di Capone. Meno male Malone dice: no, aspetta un attimo. Il punto però è che Capone non si fa insultare davanti a tutti senza dire la sua.
10: Adesso gliene importa. Venga, signor Capone. Vuole battersi con me qui, subito? Avanti, venga. Che c'è? Ha paura quando non è tra i suoi uomini? Ha paura di farsi avanti da solo?
11: Vuoi che battiamo adesso? Vuoi andare subito al tappeto?
10: Vieni, brutto figlio di puttana!
11: Cosa? Calma. Mi parli in questo modo di fronte a mio figlio? Fanculo, sei la tua famiglia!
10: Figlio di... Fottuto bastardo!
11: Sono io! Fermo! Fermo, non così! Non così! Tu non hai trovato niente. Tu sei solo chiacchiere e distintivo. Tu in mano non hai niente. Non hai niente per il tribunale. Non hai preso il contabile. Tu non hai niente. Non hai niente. Sei solo un povero stronzo. Con me non ce la fai.
10: Tuo figlio.
11: Non hai un bel niente. Buffone.
8: Oh, e questa è certamente una delle scene più iconiche
7: più alto,
8: del
7: più iconico,
8: film.
7: Sì,
8: È sì, iconico soprattutto per la battuta di Al Capone, che è entrata poi a far parte
7: anche
8: del nostro
7: linguaggio comune.
8: Vero, esatto, sì, sei solo chiacchiere distintivo. Come a dire, non hai niente su di me, le tue sono solo parole. Però se ci pensiamo, se davvero Capone fosse davvero convinto di questa cosa, non si agiterebbe così tanto,
6: infatti.
8: No? E in questa scena infatti lo vediamo un po' in una posizione di potere, perché lui è in alto su questa rampa di scale, mentre Ness dal basso lo minaccia davanti al figlio. Ma appena nomina il figlio, lo sappiamo quanto sia sacra la famiglia per appunto le famiglie della criminalità organizzata, quindi questo è uno sgarro. Per questo Al Capone inizia a agitarsi non poco, no? Le sue certezze infatti, lo capiamo, non sono più così granitiche. E Ness d'altra parte ha avuto un bel coraggio, non ce l'aspettavamo da Ness sinceramente, però lo tira fuori coraggio, però ha agito anche d'impulso, troppo d'impulso, ha rischiato veramente grosso. Ancora una volta è appunto Malone che piomba nell'hotel e cerca di farlo ragionare. E adesso cosa succede? Che i nostri tre, purtroppo sono rimasti tre intoccabili, sono a casa di Ness e sperano che il procuratore accetti di andare in tribunale, appunto trascinando Capone in tribunale. Però qui arriva una doccia fredda, perché il procuratore dice chiaramente che lui non lo farà, non vuole rendersi ridicolo.
6: Ma come no?
8: No, è un po' pavido, probabilmente anche lui in combutta in qualche maniera, comunque teme alle ritorsioni di Capone. E questo per Ness è un duro colpo da affrontare, tant'è che si convince che ormai è tutto finito, non possono fare più niente. Però Malone non ci sta, perché gli è venuta un'idea. Chiede a Ness di prendere tempo col procuratore, perché nel frattempo hanno scoperto che il vero contabile, quello con davvero il potere, che lavora a strettissimo contatto con Al Capone, in realtà è vivo. E quindi quindi ha in mente qualcosa, dottore.
9: Eh sì, infatti forse Capone nell'audio che abbiamo sentito prima gli dice anche a Ness: non hai neanche preso il contabile. Forse lasciamo intendere in qualche modo preso anche dalla rabbia, ovviamente gli dice questa cosa,
6: lasciato sfuggire un
9: sì,
6: indizio.
9: Potrebbe essere chiaramente un suo uomo, l'avevano appena ammazzato e loro credevano che fosse il contabile, però non è da escludere che
7: l'intendesse esatto. Non hai preso ancora il vero.
8: E infatti Malone, che non è uno di primo pelo, è uno in grado di coglierle queste sfumature, quindi quando lui dice di avere un piano e chiede a Ness di prendere tempo, c'è un motivo sotto, probabilmente ha intuito qualcosa.
7: Tra qualche secondo vedremo che idea ha in mente Malone, sicuramente una mente brillante, quindi una buona idea. Intanto That's Me, Ikeo.

0: That's me, Keo, intanto ancora in diretta qui a Widescreen a raccontarvi di Untouchable, un film clamoroso, devo dire, dottore, una storia del cinema, possiamo dire, uno dei film più importanti, più imponenti, anche per l'interpretazione di De Niro, ma anche di Sean Connery,
1: anche di Al Pacino,
0: anche di Al Pacino, no.
1: Così mettiamoli tutti insieme che non c'è problema. Comunque andiamo avanti con il racconto, perché Malone, dopo aver chiesto a Ness di prendere tempo, ha avuto appunto un'ultima idea, ce l'accennava prima la Marisona, ma va in quello che sembrerebbe un dopolavoro per sbirri, perché vuole parlare con il capo della polizia Dorset, che sta facendo una bella partitina a biliardo, si sta rilassando. Lo chiama fuori, lo porta in un vicoletto perché gli vuole parlare appunto in privato. Si sa che questa città ha orecchie ovunque, meglio
0: microfoni, orecchie dappertutto,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Meglio sicuramente non stare in mezzo alla gente, visto che questa sala ricreativa era piena di poliziotti che anche loro si stavano rilassando. Insomma, Malone vuole un'informazione, però le cose fra i due precipitano molto in fretta. Sentiamo.
2: Devo a qualunque costo trovare quel contabile.
3: Ma non dire stronzate, che cazzo di richiesta mi fai? Tu ti sei venduto il cervello.
2: E ho anche cercato di salvarti la vita.
3: Levami le mani di dosso. Tu mi devi qualcosa, ma io a te non devo niente.
2: I miei uomini sono stati uccisi.
3: I tuoi uomini?
2: Sì, siamo noi.
3: Voi
2: siete
3: uomini.
2: I miei uomini?
3: Sì, siamo
2: ti
3: i tuoi uomini.
2: Ti sei lasciato comprare da quei delinquenti. Loro hanno rovinato la nostra città. Sono 10 anni che io non riesco neanche a mangiare per lo schifo, se penso che sono un poliziotto.
3: Ma stronzate! Tutte stronzate. Ma guardati allo specchio, non vedi come ti sei ridotto?
2: Ah, che cosa ti illudi di fare con questa farsa? In abiti civili, tu e quel tuo tirapiedi federale.
3: Sta attento. Ma chi cavolo crede di essere?
2: Ti ho detto che devi stare attento a come parli. Devo sapere dove si trova quell'uomo. Devo saperlo adesso. Altrimenti farò saltare fuori tutte le porcherie che hai combinato nella tua vita. Ti rivolterò come un guanto.
4: Quello che mi sta parlando è un uomo morto.
2: Ti ho avvertito.
1: Ecco, andiamo bene, proprio bene, come direbbe la sorella, no? Perché quindi anche il capo della polizia è corrotto, e questo ci fa veramente capire quanto l'organizzazione...
0: Cosa che si era capita già un attimo prima nel film, nella scena dell'ascensore, quando lui dall'alto guarda il suo, diciamo, complice, no, collega, che è appena uscito...
1: Il killer.
0: Esatto, dopo il fattaccio.
1: Sì, è vero, ma qui abbiamo veramente, insomma, un confronto diretto, lo capiamo palesemente.
0: Sì, qui in maniera chiara, sì.
1: L'organizzazione di Capone è davvero potente. È lui ha in mano la città, però Malone nonostante ciò pensa che Dorset avrebbe comunque potuto aiutarlo, certo, dicendogli dove sia il contabile. È chiaro che si conoscono da molto tempo e forse Malone cercava di far leva sugli ideali che hanno portato Dorset, un giovane Dorset, a diventare poliziotto. Infatti gli dice: ma non vedi questa città che cosa è diventata, è una monnezza. Ma il capo della polizia non ne vuole sapere nulla e la conversazione degenera subito, perché la minaccia di sputtanamento non viene sicuramente presa bene, e infatti i due iniziano a battersi, a menarsi, a cazzottoni, quelle scene che piacciono sempre a me, che ogni volta le descriviamo.
5: Sempre sue, dottore.
1: Sempre mie, infatti. Intanto Ness è dal procuratore e finalmente lo sentiamo prendere una posizione netta, perché fino a questo momento
5: è sempre stato pavido, perché non aveva avuto il coraggio, diciamo, fin qui di esprimere la sua posizione, anche perché lui stesso non era tanto convinto. Se ve lo ricordate, lui dall'inizio vuole agire nella legalità, no? Mentre qui invece proprio dice al procuratore: noi andremo per la nostra strada, andremo fino in fondo.
1: Sì, esatto, gli dice proprio: non si azzardi a fermarmi. Finalmente lo vediamo deciso, e il procuratore infatti rimane
5: fa un fiato.
1: Esatto, senza fiato, senza parole, e chiaramente accetta, funziona. Malone probabilmente intanto a suon di cazzottone ha scoperto dove si trova il contabile, da un telefono pubblico chiama Giuseppe, lascia un messaggio per Ness e gli dice: quando arriverà mandalo a casa mia, perché lo aspetto là. E se gli intoccabili si muovono, anche Capone naturalmente agisce come rilasciando una dichiarazione alla stampa. Sentiamola.
6: Capone, per favore, ha qualche dichiarazione da fare sulla citazione che ha ricevuto?
7: Adesso vi dirò una cosa. Se qualcuno si mette contro di me, io mi metto contro di lui. E se qualcuno mi ha derubato, io gli dico: tu hai rubato. Non gli chiedo perché ha sputato sul marciapiede. Sono stato chiaro? Ora, io non ho fatto niente per danneggiare queste persone, ma mi hanno fatto arrabbiare. E sapete in che modo? Si sono inventati delle imposte sul reddito, ma con questo non hanno ottenuto niente, soltanto di annoiarmi. Vogliono comportarsi da uomini? No, solo infastidire un uomo pacifico. Prego Dio, se mai dovessi serbare rancore, di farmi avere un po' più di rispetto di me stesso. Aspetta, voglio dirvi ancora una cosa. Questo è un incontro all'ultimo sangue. Aspettate la fine, uno solo resterà in piedi. È così che saprete chi ha vinto.
5: Oh, Capone veramente continua a comportarsi. Messaggio chiaro, eh? Continua a comportarsi da impunito, veramente la spavalderia sua non ha limiti.
8: È lui l'intoccabile.
5: Riesce addirittura infatti a trasformare una mossa che lo potrebbe veramente incastrare in un atto di vigliaccheria, perché dice: né se i suoi non hanno il coraggio di affrontarmi per quello che sono, sottotesto criminale, tutti sanno che io sono un criminale. Però cosa fanno? Si inventano l'evasione fiscale, le imposte sulle tasse, no? E quindi dal suo punto di vista non sono uomini veri, sono solo appunto chiacchiere e distintivo. E poi ci tiene a far sapere un'altra cosa alla stampa. Dice: questo sarà una sfida, un incontro all'ultimo sangue, e solo uno resterà in piedi, e solo allora saprete chi ha vinto. Ora, si potrebbe interpretare, sicuramente i giornalisti fanno così, lo interpretano come una metafora. Col cavolo, noi sappiamo invece che è probabilmente tutto vero, perché vuole il resto degli intoccabili morti, e di sicuro non ha intenzione di fermarsi.
8: Ma neanche gli intoccabili hanno intenzione di fermarsi, meno male quelli che sono rimasti. Intanto Malone è a casa sua e sta facendo una cosa un po' disdicevole, devo dire. Si sta facendo un goccetto,
5: la
8: ragazzi.
5: Ma scusa, non è così, è proprio lui.
8: Fuori dalla sua casa invece due uomini lo spiano e non sono poliziotti pronti ad arrestarlo perché si fa il goccetto, no. Purtroppo sono due uomini probabilmente mandati dal gangster. Vediamo Malone che si aggira per casa e una soggettiva che lo segue per i corridoi. Siamo noi, siamo il killer che lo segue per le varie stanze di casa sua. Malone è completamente ignaro, addirittura si sta caricando il grammofono a manovella, ma quando il sicario lo ha quasi raggiunto alle spalle, tadan, Malone si gira all'improvviso in mano a un fucile. Un poliziotto di strada non la si fa, non è mica chiacchiere distintivo. E invece sì, gliela si fa, mi dispiace dirvelo, perché riesce a cacciare il killer, lo manda fuori casa, ma lo insegue anche fuori dalla porta. E appena si affaccia alla porta di casa sua trionfante, in realtà viene trivellato da una mitragliata, perché c'era un altro sicario appostato fuori.
5: Imboscata.
8: Insomma, quando Ness lo raggiunge, Malone è ancora vivo, ma per poco. Ha solo il tempo di ricordargli una frase che gli aveva già detto in precedenza, una domanda: cosa sei disposto a fare? Cioè, gli ricorda: devi ancora catturare il contabile, ma ormai il gioco si è fatto duro.
5: Durissimo.
8: E Ness mi sa che ormai è davvero disposto a fare tutto. Sì, il contabile sappiamo che salirà sul treno della 5:30 in partenza per Miami, e ormai sono rimasti solamente Ness e Giuseppe Stone. Devono catturarlo vivo, tra l'altro, perché gli serve la sua testimonianza al processo. Insomma, siamo in stazione, ci sono poche persone, rari passeggeri, qualche inserviente, una madre con un neonato in carrozzina che si è arrabatta per cercare di fare le scale con le valigie, la carrozzina, il bambino,
5: una scena interminabile.
8: Esatto. Ness è lì ovviamente tesissimo, che controlla la situazione, guarda tutte le persone che entrano, ma a un certo punto lo vediamo che freme, continua a guardare questa donna e decide di aiutarla, no? Quindi va e l'aiuta a portare la carrozzina su per le scale mentre lei porta le valigie. E ovviamente proprio in quel momento, no, che arriva il contabile con la scorta di gangster. Qua parte una scena rocambolesca in cui la carrozzina sfugge di mano a Ness, inizia a precipitare giù per le scale mentre lui da un lato la cerca di rincorrere, la spara ai killer, i killer sparano a lui, un pandemonio, ed è Giuseppe, il nostro italiano verace, che salva la situa, perché riesce a parare la carrozzina, il bimbo è salvo, a sparare all'ultimo gangster, e il contabile è stato finalmente preso.
0: Scena bellissima, tra l'altro ricordiamo, dove ci sono le riprese di De Palma classiche nel suo cinema, dove c'è questo rallenti che veramente crea una suspense indecifrabile. Ricordiamo anche velocemente le musiche del grandissimo, indimenticabile Ennio Morricone,
5: e soprattutto l'ispirazione che De Palma ha trovato, lo dicevamo all'inizio, negli indizi, la corazzata Potionkin.
0: È vero.
1: Infatti io aggiungerei che questa sera il montaggio analogico mi ha davvero sconvolto.
0: Vediamo se ci sconvolge in maniera uguale, dottore, la musica di Kurt Weill.
1: E vai.

0: Lo ricordiamo tutti come l'ex chitarra di War on Drugs, Kurt Vile, poi insomma sceglie la via solista e insomma buona ragione, devo dire. 10 splendidi album, a questo punto è l'ultimo, Philadelphia Been Good to Me, che insomma al suo interno vede dei tratti molto intimi dove ci sono degli slanci un po' più rock, fra cui questa Chance to Bleed. Noi invece siamo all'interno di Widescreen, vi stiamo raccontando di Untouchable e riprende il racconto il dottor Caligaris.
1: Grazie Castigliano, e finalmente siamo arrivati alla resa dei conti, siamo verso la fine del film perché inizia il processo. L'accusa chiama a testimoniare il contabile e senza troppo sforzo ottiene la sua disponibilità a decifrare tutte le operazioni che sono scritte nel registro contabile. Questa finalmente sarebbe proprio la prova dell'evasione fiscale di Capone. Ma il boss che è presente in aula sembra non fregare assolutamente niente, no? Seduto lì, ma però lui è sempre arrogante, anzi sbadiglia. E un tizio poi fra gli spettatori gli si avvicina e gli allunga un foglietto. Nel chinarsi però vediamo che sotto la giacca ha una pistola e Ness la nota, quindi chiama un agente e insieme lo portano fuori. Questo tizio collabora, effettivamente esce, però ha lo stesso atteggiamento arrogante di Capone. Si svuota le tasche, quindi ubbidisce, tira fuori dei fiammiferi, una scatoletta di fiammiferi, delle monetine, ma soprattutto un biglietto speciale firmato dal sindaco. Dice: trattatelo bene, questo praticamente è un mio amico, cioè qualcosa ancora una volta
2: protetto,
1: esattamente di losco. La criminalità ancora una volta vediamo che è collusa con le autorità,
0: un cancro proprio.
1: Assolutamente. Ness, moralmente esausto, sta per accendersi una sigaretta utilizzando proprio un fiammifero della scatoletta di questo tizio, no? Quando nota qualcosa, cioè scritto a mano nella scatola c'è un indirizzo, quello di Malone, cioè il tizio quindi è il killer di Malone, Frank Nitti. Ness non fa in tempo a realizzare che il criminale estrae l'arma, spara la gente e fugge via. Ovviamente Ness lo insegue, inizia
2: un parapiglia
1: incredibile, sparatorie, corse di qua e di là, ma alla fine riesce a metterlo in trappola. E anche in quel momento l'infamone assassino però cosa fa? Non abbassa la cresta, sentiamo un po'.
3: Eccomi, agente del fisco. Avanti. Attaccami. Che cosa stai aspettando? Non startene lì. Su, su, avanti.
4: Non provocarmi. Te ne andrai sulla sedia elettrica.
3: Ah, sì?
4: Sì. E verrò a vederti bruciare, figlio di puttana, perché hai ucciso il mio amico.
3: È morto come un maiale.
4: Che cosa hai detto?
3: Ho detto che il tuo amico è morto strillando come un porco irlandese. Pensaci quando vedrai che me la passo liscia. Ehi! Ehi!
0: Ecco qua, è divertiti, mamma, mentre scendi
2: esatto,
0: giù.
2: Esatto, mentre cadi. Questa sicuramente è la scena che dimostra la lezione imparata da Ness, probabilmente quella più importante, ma anche quella più amara, che Malone ha sostenuto dall'inizio del film.
0: Una scena catartica per me.
2: Sì, perché Malone gli ha sempre detto: se vuoi battere al capone, devi chiederti cosa sei disposto a fare. E cosa è successo in questa scena? È successo che Ness stava per lasciare cadere Nitti inizialmente nel vuoto, perché loro sono sul tetto, poi però lo salva, seguendo sicuramente quella che è sempre stata la sua indole, no? Però Nitti scambia questa sua, diciamo, pietà per debolezza e quindi lo umilia usando parole durissime, sporcando la memoria di Malone. Ed è qui probabilmente che Ness capisce che non può lasciarlo andare, non può fare quello che avrebbe fatto fino a poco tempo prima. Questo per rispetto sicuramente del suo amico e anche per onorare ciò per cui lui, Malone, e gli altri intoccabili hanno lottato fino a quel momento, cioè porre fine all'impero di Al Capone. Sì, è così. Nitti ci lascia cadendo nel vuoto, bye bye, però lascia anche ai nostri una prova schiacciante. Perché? Perché nella sua giacca Peppe Giuseppe trova la lista dei giurati con note evidentissime di corruzione.
5: Hanno corrotto la giuria, cioè questo Nitti se ne andava in giro con una fracca di prove addosso.
2: Esatto, esatto.
1: Ah, ecco allora forse perché Capone stava lì a ridere, sbadigliando.
2: Certo, e beh. E cosa fa quindi a questo punto Ness? Consegna questa lista al giudice. E noi per un attimo, visto che il giudice è un po' tentenna, temiamo che non la usi questa, no? Questa lista. Poi però alla fine pronuncia la sentenza e succede. Al Capone viene condannato a 11 anni per evasione fiscale.
5: Oh, meglio di niente, meglio non, di 28, niente.
2: Non 28. Ma... e non per omicidio, chissà cos'altro. Però comunque Capone è nero, questa proprio non se l'aspettava. Ness invece è fiero, va verso di lui, no? E i due iniziano ad affrontarsi e il boss continua a ripetere agitatissimo come un mantra: sei solo chiacchiere distintivo. Stavolta però non è come la volta precedente, no? Capone non ci sta guardando dall'alto verso il basso, è solo un uomo in mezzo a tante persone che ha perso il suo potere in maniera molto evidente. Insomma, lui finisce in carcere e poco dopo il film ci mostra Ness che sta guardando dei ritagli di giornale che parlano appunto della vittoria degli intoccabili. Insomma, il suo compito a Chicago è finito, adesso può andarsene via, ma mentre è per strada lo ferma un giornalista che vuole una sua dichiarazione.
6: Signor Ness, un commento su questa storia. L'uomo che ha messo Al Capone alla sbarra.
7: Mi è capitato di trovarmi lì quando girava la ruota.
6: Sembra che aboliranno il proibizionismo. Cosa farà allora?
7: Andrò a bere un bicchiere.
2: Oh, è bravo Ness, se lo merita un bicchierino, no? Dopo una sfida così epica. Elio, cosa facciamo ora? Mandiamo una traccia, pubblicità? Dici tu.
0: No, aspettiamo un attimo, mandiamo la pubblicità se vuoi, poi magari facciamo la parte, insomma, sì,
2: diciamo,
0: raccontiamo la parte finale del
2: film
0: tra un attimo, perché per appunto c'è la pubblicità che non si può assolutamente ignorare, insomma, un po' l'anima del commercio, la chiamavano così un tempo. Sono 3:30, quindi tra un attimo entriamo nella quarta ed ultima parte di Widescreen, dove ci sono, dottore, non mi guardi così, anche delle cose molto simpatiche, tra cui anche una super rubrica che è la sua.
1: Oh, bene.
0: Pubblicità.
8: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
9: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
10: Davvero?
9: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
11: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
12: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
0: Eccoci qua entrati, insomma, nel vivo della quarta parte. Sono passati 31 minuti dopo le 3. Widescreen, sesta stagione, sfide al cinema. Oggi ultimo radio racconto per questa stagione 25-26. Insomma, poi ci sarà una puntata conclusiva di chiusura il 20 di giugno. Dopodiché, insomma, ci congederemo, dottore. Una bella pausa lei insomma parte subito per le vacanze, dottore, no?
1: Ma quali vacanze, Eliano?
0: Ma lei non va in vacanza,
1: magari forse qualche giorno proprio a cavallo di Ferragosto partono tanti film e devo andare a dare la mia benedizione, naturalmente, se no il 7 non passa.
0: Posso immaginare.
2: E chi invece se n'è andato un po' in vacanza meritatamente, Elio, probabilmente è il nostro Elliot Ness.
0: Esatto,
2: il film
0: esatto,
2: infatti
0: esatto.
2: Si conclude proprio così, con un giornalista che gli chiede: ma adesso lei cosa farà? Ma intanto va, nel dubbio mi vado a bere un bicchiere dopo anni di proibizionismo.
5: Capito,
2: no?
5: Cioè, ipocrita.
2: infatti però alla fine Ness ce l'ha fatta, no? Ha vinto la sfida contro Capone, infatti è lui ad essere rimasto in piedi, no? Sporcandosi ovviamente molto le mani, come mai probabilmente avrebbe né voluto né immaginato, però alla fine ha vinto questa sfida in una maniera anche paradossale, perché appunto Capone viene arrestato non per i suoi crimini, ma non per la violenza, non per gli omicidi, ma per evasione fiscale. Questa ovviamente è la parte vera, no, della storia.
5: Quasi divertente, esatto. No? Da quanto ironica,
2: esatto,
5: l'idea.
2: Esattamente. Però è anche da dire, all'inizio dicevamo chissà, sfida persa, sfida vinta. È vinta, però è vinta ad un costo molto alto, no? Perché in realtà Ness ha perso una parte di sé, no? Ha perso quell'idea che aveva, che era ingenua, che legalità e giustizia siano sempre la stessa cosa. Ha capito che non è sempre così.
5: Bisogna
2: e questo
5: forzare
2: è
5: un po' la mano.
2: Esatto,
5: volta.
2: esatto. E questa è una delle lezioni impartite da un altro personaggio, che è Malone, Sean Connery, che effettivamente è il vero personaggio chiave, la vera chiave di volta di questo film.
0: Il vero fulcro un po' di tutta la storia.
2: Esatto, perché Ness lo segue in una qualche maniera, intuisce che lui
0: si lascia guidare
2: si lascia guidare, però alla fine è Malone appunto che prende le decisioni quando sono da prendere, che in qualche maniera si sacrifica, ma continua a dirgli: guarda che ti devi sporcare le mani, cosa sei disposto a fare, no? Quindi merito a Malone / Sean Connery.
1: Sì, esatto, motivandolo alla fine abbiamo visto che il personaggio di Ness è bene o male l'unico che ha una crescita personale, perché è un film dove in generale la scrittura dei personaggi è abbastanza chiara, cioè
0: tutto molto lineare,
1: esattamente,
0: diciamo.
1: Vengono presentati in un modo, non c'è nessuna crescita.
5: Io avrei
1: crescita.
5: Voluto vedere un po' più di Giuseppi, per esempio.
1: È vero.
5: Era un personaggio comunque, a parte la battuta sul nome, però che mi incuriosiva molto, mentre emerge poco, lo vediamo solo alla fine, all'inizio, nel suo colloquio.
1: Sì, esatto, proprio a livello di battute poche ne ha, è chiaramente un personaggio importante, perché
2: sì,
1: la scena della sparatoria,
2: esattamente. Ed
1: certo.
2: È comunque Andy Garcia, lo ricordiamo. Ah,
0: assolutamente, grandissima interpretazione. Tra l'altro, sì, se posso dire, non ho grosse cose da dire su questo film, se non che mi ha colpito moltissimo e mi è piaciuto tantissimo. Le interpretazioni sono state veramente esemplari, quelle che catturano davvero l'attenzione dello spettatore, e poi le musiche, quelle di Ennio Morricone, insomma, inevitabilmente, no? Che hanno fatto da cornice a una storia, come dicevamo, lineare, ma con tante sfumature che forse la musica è riuscita in qualche maniera a rappresentare,
1: certo,
0: in ogni suo momento.
1: A sottolineare sicuramente, vorrei sottolineare come è cambiata la comunicazione di Capone durante il film. Lui inizia a sentire veramente la pressione addosso, perché inizia proprio con lui che è servito e riverito, c'è qualcuno che gli fa la barba, un altro mi sembra che gli massaggi, no, gli fa le unghie, tutti quanti ridono le sue battute, è davvero il re indiscusso.
5: E lui stesso ride tanto, sempre molto allegro all'inizio del film, no? Non è mai arrabbiato.
1: È vero, però poi pian piano sente la pressione e il suo
2: inizia
1: modo
2: ad agitarsi.
1: Esattamente, inizia ad agitarsi, e il suo modo di parlare, proprio delle sue dichiarazioni ai giornalisti, invece cresce e diventa sempre più violento, perché è un re che era fino a quel momento indiscusso, il padrone della città, pian piano invece sente la pressione.
0: Si mostra vulnerabile.
5: Stanno togliendo il cuscino dal trono.
1: Esattamente.
2: E anche il nome di Intoccabile, probabilmente.
0: Si mostra vulnerabile, e questa vulnerabilità poi ovviamente giocherà a suo sfavore.
1: È proprio
0: insomma
1: così.
0: Proprio nel, quello
1: proprio,
0: che vediamo,
1: proprio così, proprio così.
0: Maria, tu volevi aggiungere qualcosa, insomma, di quello che ti è piaciuto,
5: no,
0: che ti è colpito, che
5: non ci tieni, che te lo dico io, ma ora che sono io la prof, sono io che ti faccio le domande. Io voglio aggiungere che questo è il momento del quiz on air.
0: Ma no, Maria, dobbiamo fare prima un po' di musica, me la chiedi sempre.
5: E infatti
0: ce ne andiamo a Londra con The Wave, ci sono i Jungle.

0: Il quiz on air.
1: Il quiz on air.
2: Elio, te la senti calda, ti senti
3: sì,
2: pronta,
3: sì, sì, sì,
2: il nostro
3: momento. Pronto a fare
2: io
3: delle brutte figure,
2: aspetto
3: ma insomma,
2: due settimane perché arrivi
3: partecipare.
2: Questo momento intimo tra di noi.
3: Certo, ma intimo, insomma, cosa penseranno i nostri amici? Intimo nel senso,
2: intimo,
3: mettiamo in gioco
2: un'intimità
3: delle cose
2: intellettuale.
3: Esatto,
2: ovviamente.
3: Delle intellettualità.
1: Oltre
3: no?
1: Alla biancheria di seta.
3: Degli intellettualismi.
2: Che anche Elio sappiamo indossa. No, non lo
3: no,
2: so,
3: no
2: Elio,
3: io no, perché non
2: so
3: come dire. Che nel film li voleva, lo diciamo, per ricordare un po', no, per vivere meglio il personaggio, perché Al Capone indossava sempre questa biancheria di seta.
2: Dai, diglielo agli ascoltatori. Tu cosa indossi per vivere questo personaggio?
3: Io mutande, guarda, dei slip di cotone con
4: mutande di sponda.
3: Oggi con un contorno giallo, come vedi. Va bene.
2: Bene, partiamo con una prima domanda. Per prepararsi al ruolo di Elliot Ness, Kevin Costner si incontrò con qualcuno per farsi un po' briffare. Con chi? Con il figlio di Al Capone? Con un ex membro reale degli Intoccabili? O con un ex sindaco di Chicago?
3: Ma io credo con un ex membro reale degli Intoccabili.
2: Con l'ex membro, ma bravissimo, con Al Wallpaper Wolf, a quanto pare.
1: Al
2: Wallpaper, tra
3: un nome a caso,
2: che bei nomini.
3: Tra i tanti.
2: Bravo, bravo Elio.
3: Grazie prof.
2: Inizio spumeggiante.
3: Ottimo.
2: Seconda domanda, Sean Connery vinse l'Oscar per la sua interpretazione di Malone, ma anni dopo ricevette anche un altro premio in una specie di sondaggio curioso che fu fatto per il peggior costume storico, il peggior accento cinematografico, il peggior casting dell'anno?
3: Forse il peggior accento cinematografico.
2: Bravo non è stato molto apprezzato in realtà. Forse i nostri doppiatori l'hanno saputo rendere meglio, no? Sean non si era impegnato.
1: Vorrei farvi presente che il dottore è muto dopo queste due vittorie.
3: No,
1: vabbè.
2: Non solo è muto, è bianco, cadaverico.
4: io non posso più, infatti.
3: Dottore, sono le cosiddette crescite personali. No?
4: Ma io la sua invece speravo non venisse mai.
3: Una decrescita.
2: Dottore, lei non sarà contento dell'ultima domanda perché è molto facile. Io l'ho fatta un po' per Elio, ma un po' anche per gli ascoltatori, per vedere
3: però
2: se erano attenti.
3: Però è troppo buona, perché siamo a fine stagione.
2: Perché
4: forse è giusto.
2: Infatti, qual è il nostro numero? Ce l'avete da quelle parti? È 333-180-9494. Se sapete la risposta a questa domanda prima di Elio, scrivete al volo.
3: Sarà difficile, ma comunque.
2: La celebre sequenza della scalinata della stazione, appunto quella in cui la carrozzina scende giù dalle scale, è un omaggio diretto a quale film? Quarto potere? Il terzo uomo? La corazzata Potemkin?
3: Aspetta un attimo per vedere se arriva qualche messaggio. Aspettiamo ancora qualche
2: secondo.
3: Abbiamo del
2: tempo
3: a casa.
2: Ancora perché non la sa lui. Non era attento.
4: La
3: corazzata Potemkin.
2: Bravissimo.
3: 3 su 3, mi spiace, ma insomma.
4: È vero.
3: Gli allievi crescono. Non in altezza, nel mio caso, crescono in dimensione interna.
2: Neanche
3: no?
2: In larghezza, sì,
3: neanche
2: così
3: in larghezza,
2: esile.
3: Esatto.
2: E d'altronde, dottore, secondo me pure la domanda eliosofica la beccherà perché è scritta apposta per lui.
4: È in grande spolvero allora oggi.
2: È il suo momento, fine stagione.
3: Intanto partite già alla base.
1: Mi attenderei la vendetta del
2: gavettone fuori dalla redazione. Ci dice, pare almeno, è stata attribuita a George Bernard Shaw questa frase: ogni uomo ha il suo prezzo, il problema è scoprire qual è.
3: Nel mondo
2: degli intoccabili abbiamo visto che quasi tutti un prezzo ce l'hanno, no? I politici sono corrotti, i poliziotti, i giudici, il verduraio, cioè è proprio difficile che Capone con i suoi mezzi non fosse arrivato a qualcuno. Ma se davvero ogni persona ha un prezzo, mi sono chiesta, no? Un personaggio come quello di Elliot Ness è davvero incorruttibile o magari è che nessuno ha trovato il suo di prezzo? E parlando in generale, intendo, tutti hanno un prezzo, io sono abbastanza d'accordo su questo, che non vuol dire un prezzo in denaro con cui essere comprati, ma magari una ragione, un movente che ci spingerebbe a fare qualunque cosa se fosse toccato la corda giusta, ecco. E allora mi sono chiesta, qual è il tuo prezzo, Elio?
3: Sei stata buona con le tre domande, prof, ma insomma un po'
2: impegni
3: con questa,
2: perché voglio poterti comprare.
3: Non saprei risponderti in maniera precisa, insomma, se capisco bene, allora non c'è,
4: dica almeno la valuta,
3: intanto non c'è un prezzo per qualcosa, nel mio caso credo, anche se poi nella vita insomma, certo, mai dire mai, perché
2: per
3: non si sa mai, no?
2: Caligaris,
3: poi
2: cioè,
3: di fronte
2: cosa
3: alle
2: potrei farle,
3: no, di fronte a contesti nuovi, no, noi reagiamo più o meno insomma in base a quello che possiamo fare in quel momento, quindi non posso dirtelo, non saprei dirti, posso dirti sicuramente che non mi svenderei per nulla, se non per cause reali che apportino dei benefici a persone care o a persone in generale. cioè, non so, provo a fare un esempio, magari come dicono siamo tanti, bisogna che qualcuno muoia in questo mondo, bisogna, ma muoio io, cioè, perché
2: ah,
3: no?
2: Sì?
3: Ecco, no, per dire, per,
2: cioè, il bene altrui,
3: per dire, no, ti paghiamo
2: prezzo,
3: per morire, io accetterei di morire per salvare magari la vita dei miei figli, che ne so, o delle persone a cui voglio bene, insomma, potrebbe essere questa una ragione.
2: E anche
3: ma...
2: di accoppare Caligaris, perché sai, morire è una cosa.
3: No, io dottore voglio bene, lui lo sa che ti voglio
4: molto. Come un figlio. Mi raccomando.
3: Anche perché insomma è una motivazione importante per me, è un modo per imparare delle cose, per crescere culturalmente, per espandermi anche su quella che è la conoscenza cinematografica, no? Nella quale sono quello meno ferrato, diciamo, la nostra amici a casa.
4: Mi dispiace, mi viene quasi mal di stomaco, devo dire che è migliorato molto.
3: Grazie dottore.
4: E questo... pesa assai.
2: Una lacrima scende sulla gota.
3: E questo pesa assai per me positivamente, dottore, grazie mille.
1: Ma non lo so, io ho il dubbio che no. Elio sia sul libro paga del dottore.
3: No, ma no, ma perché?
2: Sta succedendo qualcosa di strano tra questi due ultimi. C'è un'armonia che proprio non mi conviene.
3: Nascono delle affinità, magari succede una nuova stagione radiofonica. Può
2: che si è nato l'amore.
3: Nascono delle immedesimazioni, no? Come dicono quelli bravi. Prof, ma ci ho preso con la risposta io, nel senso l'è piaciuta?
2: Ma certo, no, insomma, ma certo, Elio, tu secondo me, allora non posso ancora anticipare le tabelline, le tabelle, perché saranno nella prossima puntata, nel finale di stagione, ti dirò se sei promosso, però la mia vibe è buona, devo consultarmi col dottore, che l'anno scorso ci sono state le contestazioni sulla promozione.
4: Sì, un pochino è vero.
2: Vedremo, vedremo.
3: Va bene, noi siamo arrivati alle 15:45 minuti primi, è cambiata la base audio, come sentite, non succede qualcosa adesso perché andiamo avanti con le rubriche. O no, volete fare un po' di musica? Ditemi voi ragazzi,
4: ma
3: se vogliamo
4: una pausa musicale.
3: Facciamoci una pausa musicale e ce la facciamo con il Quadro Zero.

0: Nati nel 2022 a Torino, questi Quadro Zero, il loro quarto singolo è Seeds of Poison. Noi siamo all'interno di Widescreen, abbiamo un attimo fa lasciato, per così dire, Elio e la prof con le interrogazioni, insomma, tipiche, no? Quindi i segnali di questa trasmissione. Adesso però c'è un altro momento importantissimo. Io mi tolgo gli occhiali, faccio un respiro profondo perché io mi emoziono sempre tantissimo quando arriva il momento del dottor Caligari. Si dico bene, dottore?
1: Cioè, assolutamente sì.
2: Non
1: perché
2: sei l'unico. Scusa,
1: perché scusi, qui finalmente torna la rubrica più attesa, che è l'unica capace di modificare gli equilibri planetari.
0: Addirittura
2: gli ormoni!
0: Gli ormoni, diceva la prof.
1: È la verità, perché tipo anche l'inizio dei grandi eventi sportivi si cambiano. Mondiale di calcio, per dire, dovevano iniziare oggi, poi la FIFA ha saputo che andavamo in diretta, ha detto no,
0: ha spostato.
1: Spostiamo,
0: ma sai che non lo sapevo sta roba.
1: La settimana prossima.
0: Ma siamo diventati importantissimi, grazie a lei.
3: Siamo diventati.
0: Anche noi. Apporta dei benefici anche alla nostra trasmissione.
1: È la rubrica, pensi addirittura che anche in sala travaglio.
0: Addirittura, no? Si fermano.
1: Anche in sala travaglio, le donne vanno in pausa.
0: Quindi il bimbo mette fuori la testa, si ferma un attimo, aspetta mamma che c'è il dottore.
1: Le donne vogliono prima sentire la rubrica e poi partoriscono, perché ci sono delle priorità. Perciò Elio, se non è troppo occupato adesso,
0: no, direi di no,
1: meno male, allora io inizierei, vada con la sigla.
4: Resistono da Nivosca a Filmec, Primo Dick, Sar, Dottor Caligari, basta popcorn.
5: Che dietro non ho ferreto.
1: Oh, eccoci qua, finalmente basta popcorn, consigli cinematografici e norme di comportamento in sala. Quest'oggi si adegua, contestualizza. Sì, perché ormai l'estate è alle porte, la bella stagione significa ovviamente pantaloni di lino, languria, passeggiate nella natura.
2: Anti zanzare.
1: Zanzare, purtroppo, sì, ma soprattutto caldo. E per difendersi dall'afa, molti di voi, molti anche me stesso anche, insomma, verrà in mente di andare al cinema per stare 2 ore finalmente al fresco con l'aria condizionata.
0: Eccoci.
2: Economica come soluzione.
1: Molto, molto, esatto. Chi va al centro commerciale, ma soprattutto gente al cinema,
2: sì,
1: sicuramente.
2: Tantissimo.
1: Ma ha senso, io mi chiedo, riempire le sale? Ma commettendo un sacco di errori? No.
0: Assolutamente no.
1: Quindi norme di comportamento.
0: Certo, dottore, siamo qui
2: finalmente.
0: Siamo qui apposta per imparare, dottore, ma ci mancherebbe.
1: Sì,
0: no? E per dare anche istruzioni giuste al nostro pubblico a casa.
2: Sì, certo. Io non so mai che fare quando entro al cinema.
1: Infatti, uno magari è anche un po' imbarazzato, dice: ma non vorrei commettere degli errori. Ci penso io.
0: Esatto.
1: Ci
3: penso io. Si guarda intorno, tipo John Travolta, ma adesso che faccio?
2: Esatto.
3: Mi siedo.
1: Esattamente. Quindi adesso ascoltate bene, potete anche scrivervi le norme di comportamento, che io non mi offendo. Quindi è vietato. Innanzitutto alzare i telefoni durante la proiezione per immortalare il titolo del film e postarlo
0: ma
1: sui social.
0: Ma chi è questo idiota che fa sta roba?
1: No, lo
0: dottore,
1: fanno sempre,
0: scusi,
1: sembra di stare allo stadio.
0: Ma è una roba improbabile.
1: Con la sciarpata di
2: telefoni. Perché se digitarlo è difficilissimo.
0: Al cinema non siamo allo stadio.
1: Eppure
0: però,
1: la gente fa questa cosa,
2: cioè, qua. Casomai non mi ricordo cosa ho visto.
1: Sbagliato, non si può fare. Un'altra cosa che non si può fare: cercare di disarcionare il sedile davanti con le ginocchia.
0: Cioè?
3: Ma se uno sta scomodo,
1: ma sono affari suoi.
0: Ma che
1: io delle volte mi chiedo: ma sarà un
0: test? Mette le gambe in altro modo,
1: Le tagli, faccia quello che vuole. Cioè, sembra un test di tenuta dei bulloni.
0: Ma è quello, sicuramente.
1: Ecco,
0: potrebbe essere.
1: Fare. Bisogna stare composti oppure utilizzare borracce di metallo.
2: No,
0: cioè, che senso? Borracce di metallo fanno rumore, dottore, quando bevi quelle
1: di metallo. Non quando bevi, io qui non transigo, perché l'ultima volta a una è cascata, ecco, è iniziata a rimbalzare, c'era un casino per terra che sembrava di stare nel Signore degli Anelli quando forgiano le spade.
2: Un po' la scena del passeggino nella carrozzina.
1: Sì, esatto. Non se ne poteva più. Un'altra che però è scontata, ma a quanto pare no, mi è successo anche questo, un mio vicino di posto faceva un rumore pazzesco russando che sembrava un bulldog. Cioè, pazzesco.
2: Soldi ben spesi.
3: Ho capito, magari era un film che non piaceva, dottore.
1: Ha capito, cioè, vada a dormire lei, mi inflex,
3: ma
1: mica al cinema.
3: Mica si accorge che si addormenta, magari è un film talmente. Ma che film guarda lei, dottore?
2: Ma magari è come Trump, non è che sta davvero dormendo, stava riposando gli occhi e la gola.
0: Sta riflettendo, no? Poi sappiamo bene le riflessioni di Trump dove portano. Ma
1: sì, esatto, lasciamo perdere. E poi è vietato anche andare in bagno.
0: Come nel senso?
2: Troppo.
1: No, si viene già pisciati, perché non è possibile che uno a un certo punto deve far alzare tutta la fila, cioè tutta al più, io dico, dei cinema quelli d'avanguardia, vengono messi a disposizione dei pratici pappagalli. Basta chiederli.
0: Ma no, ma che vergogna.
1: Basta chiederli.
2: No, io sono d'accordo.
0: Allora a questo punto uno si mette un pannolone, dottore. Sembra un attimo più pratico.
2: Popcorn e pannoloni, perché no?
1: Esattamente.
0: Sembra il titolo di un film. Popcorn e pannoloni.
1: Sì, certi cinema ti danno una bevanda, un litro, mezzo chilo di popcorn, poi devi andare in bagno, grazie.
0: Vabbè, insomma, sono i bisogni fisiologici, sono umani, dottore.
3: Non mangi, così non c'è pericolo.
1: Tu al cinema vai per guardare il film, non per fare altre cose.
0: Se no ti metti un catetere anche con la busta, magari.
1: Bravo, esattamente. Vabbè. Io sono d'accordo con lei. E poi l'ultimo è meditare in sala, ovvero...
0: Ma no, ma cioè che medita in sala? Vado a vedermi un film e metto a meditare, mi
1: scusi. No, mi spiego.
0: Magari dopo aver visto il film posso meditare.
1: No, ma voglio chiarire questa cosa.
0: Chiarisca.
1: Cioè, ovvero, sedersi con le gambe incrociate tipo Buddha, perché poi arrivo io, tutto vestito bene, con i miei pantaloni di seta...
0: Bianchi,
1: no, perché sono appena andato, che ne so, a cena con l'ambasciatore.
0: E che calcio,
1: no?
0: C'ha ragione.
1: E me li sporco, perché c'era prima uno studente, per dire che con le scarpe tutte sporche. Non si può fare, sedetevi per bene.
0: Anche perché i pantaloni devono rimanere bianchi, perché ormai lei poi dopo deve andare a un meeting o qualcosa di importante, questi pantaloni sporchi. Dice, ma dove sei stata? Al cinema? Ma come al cinema,
1: e
0: dottore?
1: Non ci credono, poi i giornalisti sono subito lì a fotografare i miei pantaloni sporchi.
2: Un uomo come lei, che è così tenuto d'occhio, in effetti è vero.
3: Ma facciamo un appello a tutti gli studenti meditatori, allora smettetela, almeno quando Caligaris va al cinema. Ma
1: toglietevi le scarpe, forse è meglio di no.
2: Forse no, fate yoga nel corridoietto magari.
0: Va bene, adesso però c'è la figlia maggiore di Dave Grohl dei Foo Fighters, di tre figlie, la maggiore ha fatto un album che si intitola Be Sweet to Me, questa è Tomb, lei è Violet Grohl.

0: musicali, ma anche per il Lap to You, ovvero entrata che non è libera, ma è diciamo a offerta libera. E direi di iniziare, in quanto numero uno, fan numero uno di Crano, e ci sarà sabato con l'orchestra spettacolo, e quindi come mancare, visto che l'ho già visto al Bauhaus con le sue basi e i suoi fili, l'ho visto alle Serre in versione diciamo semiacustica, mi manca solo la versione con la band. Dal fortunato film e dalla sua fortunata colonna sonora Le città di pianura ci ascoltiamo questa Merica Merica. Lui è Crano.
1: È partito.
2: 34, 2 seconda.
1: E ciao.
2: Buona. Vai Crano.

0: grazie.
1: E quindi Crano sarà presente nella lineup per quel che riguarda l'MA Festival nella giornata di sabato 13. Poi parleremo appunto della lineup anche con Jonathan Clancy nella seconda parte di Afternoon Tunes. Diamo invece un ascolto ai protagonisti del sabato. Un'altra che ho ascoltato veramente con piacere al Circolo Dev di Biocapo di Lucca è questa Hilary Woods di irlandese, penso sia di Galway se non sbaglio, e ha un suo perché, e devo dire che appunto si spazia dal folk di Crano alle note più elettroniche di Hilary Woods. Ci ascoltiamo Taper dal suo ultimo Night Crew.

Un'atmosfera un po' notturna, se vogliamo, quella di Hilary Woods nel suo Night Crew. È comunque interessante, sarà vederla anche dal vivo all'NBA Festival. È artista simile, anche se secondo me è un po' più solare, saltato purtroppo, avevo il Februn per il concerto di Emma Grace, che abbiamo anche intervistato, e aveva suonato al Bauhaus intorno a Natale scorso, e sarà presente invece all'NBA Festival, e quindi ci ascoltiamo Satellites dal suo ultimo album, che prende il nome dalla canzone. Lei è Emma Grace.

Spazio anche alla musica sperimentale, quindi anche con Hilary Woods e il genere di Emma Grace. Passiamo a un artista invece che sarà di domenica, sentiamo un po', diciamo, a salti anche in base a quello che conosco, e c'è da dire anche che sono molte le sorprese anche per farsi una cultura musicale per quel che riguarda la lineup del Lemmade Festival. Lei è convincente, sempre diciamo un po' sulla falsa riga di Emma Grace e Hilary Woods. Si chiama Giulinco, è uscito l'album Nebula quest'anno e ci ascoltiamo, lei sarà appunto di domenica, la sua Cloud Machine, Giulinco.

E stiamo un po' ascoltando la musica che viene dalla line-up delle Made Festival. Nella seconda parte faremo due chiacchiere appunto con Jonathan Clancy e continuiamo con un duo di Bologna. Sto entrando abbastanza nel loro ultimo lavoro Untouchable. Diciamo che mancano solo due puntate alla chiusura ufficiale di della stagione di Afternoon Tunes, ma in uno speciale estivo probabilmente ci sarà spazio per fare due chiacchiere con questi So Beast, interessante anche per quel che riguarda la musica attuale e giovane per il duo bolognese. Untouchable è uscito da poco ed estraiamo Dragona Celeste e loro saranno nella giornata di domenica. Grandi So Beast.

E questa era la musica dei So Beast, duo di Bologna, usciti appunto recentemente con Untouchable. E visto che ci sono ancora due minuti prima di andare in pubblicità e poi di rompere le scatole a Jonathan Clancy, direi di ascoltarci anche questi molto sperimentali orchestra tutti Puissant Marcel Duchamp, studiato francese a ragioneria per 6 anni, perché uno mi hanno pure segato, ma il francese è rimasto quel che è. Album Ventre Unique, e la traccia però in inglese, Breath.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Giovedì 18 giugno alle 20.30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20.30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: E in collegamento telefonico abbiamo Jonathan Clancy, uno delle menti dell'Handmade Festival. Ciao Jonathan.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti e grazie per l'ospitalità.
0: Ti volevamo qua, però ci accontentiamo anche solo della tua voce, dai.
1: Va bene.
0: Senti, ma a che edizione siamo? Ho perso il conto.
1: Siamo, guarda, in realtà anche io.
0: Ah, ci credo.
1: No, siamo alla 16ª, però quando l'avevamo anche annunciato quest'anno mi sa che per sbaglio avevamo scritto tipo 14. Poi abbiamo fatto un attimo il conto e ho detto no, è il 16esimo anno in 20 anni, in 19 anni, perché poi 3 anni li abbiamo saltati per Covid, terremoto e eccetera eccetera, però siamo alla 16ª edizione.
0: Ecco, la volta scorsa, la scorsa edizione in contemporanea avevo il concerto degli Art Quartet, quindi non sono potuto venire, però ci sarò nella data di sabato di questa edizione. Partiamo dalla scorsa edizione, che com'è andata in generale, l'affluenza, tutta l'organizzazione?
1: No, molto bene, è stata forse... una, secondo me, vabbè, poi magari si dice sempre così, però io me la ricordo come forse una delle edizioni migliori, dove forse siamo anche riusciti, erano 3-4 anni che avevamo cambiato un po' formula, nel senso che avevamo aggiunto, oltre ai tre palchi che ci sono, una zona, diciamo, tendone da circo dove ci sono le cose più elettroniche e finalmente, secondo me, l'anno scorso siamo riusciti un po' a tarare al meglio anche come girano i palchi e come gira il tendone. Abbiamo trovato una quadra, come affluenza sempre bene, ma sai, è un festival comunque gratuito e ormai anche molto conosciuto in zona, e forse anche per un tipo di proposta abbiamo tantissimi anche stranieri che stanno iniziando a venire, che già dal venerdì sera arrivano a campeggiare, e in particolare da Austria, Germania, i paesi dell'ex Jugoslavia, quindi insomma quella tradizione lì si sta rafforzando, è anche un po' la cosa su cui vogliamo cercare di puntare nei prossimi anni, ecco.
0: Bene, ecco, è un festival, l'hai ricordato, gratuito, up to you, senza nessuno sponsor. Direi di ricordare anche un po' la politica dell'Handmade Festival, che va decisamente controcorrente.
1: Ma guarda, è proprio una cosa, mi fa piacere che mi fai questa domanda, perché proprio ieri e oggi stavo lavorando su un possibile post che vorremmo fare nei prossimi giorni per spiegare meglio che cos'è l'Handmade Festival e anche per cercare di spronare le persone all'ingresso a dare un'offerta consigliata.
0: Sì.
1: Proprio perché una dei tasti dolenti è che negli ultimi 3 anni ci siamo accorti che comunque stiamo facendo sempre più fatica, ma perché, per arrivare alla tua domanda, l'Handmade è un festival fatto di circa un centinaio di volontari, cioè siamo tutti volontari, da io stesso che curo la programmazione fino alla persona che sta al bar, e il festival è nato 20 anni fa con una serie di amici che in un capannone, anzi in un fienile, organizzavamo questo piccolo festival, pian piano si è evoluto da 100 persone a 5.000, quelle che vengono attualmente, sempre con l'idea di mantenerlo gratuito. Ogni soldo, ogni centesimo che entra, e tra l'altro che entra soltanto dal bar, dalle offerte e dal bicchiere, neanche dalla cucina, perché la cucina fa parte, diciamo, del circolo che ci ospita nel posto,
0: sì.
1: E lo mettiamo da parte e lo reinvestiamo l'anno successivo. E, devo dire che nei primi anni siamo riusciti comunque a mettere da parte un buon numero, insomma, per cercare sempre di costruire, chiamare artisti anche stranieri che volevamo vedere. Negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto più fatica, nel senso che più o meno quello che spendiamo è quello paro paro che rientra, e questo fa sì che se becchi il maltempo, un giorno di pioggia, qualsiasi cosa, secondo me il festival è sempre un po' in bilico, ecco, da quel punto di vista. Noi ogni anno facciamo questa riunione in autunno dove cerchiamo di tirare le somme, diciamo, vogliamo mettere un piccolo biglietto simbolico a pagamento, e poi alla fine diciamo no, dai, non ha nessun senso, nessuno di noi ci guadagna, lo facciamo anche per stare assieme, e quindi questo è un po' quanto. Però sicuramente quest'anno volevamo cercare di responsabilizzare maggiormente le persone e fargli capire che magari quell'euro in più che spendono su una birra è proprio perché non spendono 50, 60, 70 euro per vedere un festival come da altre parti, ecco. Oppure che quando acquistano il bicchiere del festival che ogni anno facciamo fare ad un artista, i soldi sono quelli che servono a sostenere il festival, ecco.
0: Certo, no, infatti appunto nella prima parte, mettendo la musica della line-up, sottolineavo che è un festival, come si dice in inglese, up to you, non tanto che sagra. Ecco, questa edizione, già facendo alcuni ascolti, ho visto che diciamo è molto incentrata come al solito sulla musica sperimentale, musica altra se vogliamo, però la tocca un po' tutta a 360 gradi. Ecco, quelle che ho messo diciamo sono molto improntate sull'elettronica. C'è più elettronica a sto giro?
1: Ma no, secondo me no, anzi
0: forse è stata la casualità.
1: No, può essere, non ci ho pensato, adesso sto cercando di fare mente locale sul cast, ma no, anzi mi sembra questa edizione, secondo me, la cosa forse che accomuna la line-up sempre del media è che è molto eclettica, e sì, questo è un po' per scelta mia, insomma, che cura un po' la programmazione, è cercare un po' di andare a toccare tante cose diverse che soprattutto possono avere senso in un festival, nel senso che anche cose troppo sperimentali non le porto per una questione che poi magari non sono adatte a quel tipo di location, siamo comunque in mezzo a una zona rurale, insomma ci sono tante idee dietro alle scelte. Per quanto riguarda il cast di quest'anno, a me sembrava più rocchettaro, se posso dire.
0: Sì,
1: perché ad esempio
0: Zoo Fine Before You Came, sì.
1: Esatto, ci sono Zoo Fine Before You Came, ma anche l'orchestra
0: Duchamp,
1: Marcel Duchamp, sì. Comunque diciamo che vengono dal post-punk, se vuoi, e c'è Alabastra de Plum, che sì, è jazz, dal vivo è quasi jazz rock in alcuni momenti, ci sono i Gentileschi che sono post-punk, c'è Crano che comunque country rock,
0: death metal,
1: che vuoi.
0: Crano.
1: Esatto, esattamente. E c'è tanta elettronica sicuramente nella parte che riguarda
0: il circus,
1: quello sì. Assolutamente.
0: Ricordiamo anche quello, sì.
1: Quello sicuramente, però no, forse c'è musica un po' da tutto il mondo, ecco. Una delle cose che ho notato negli ultimi anni è che stiamo andando a toccare anche artisti che vengono da paesi che non avevamo ospitato negli anni precedenti. Sicuramente è un festival meno, non so come si dice, ma anglocentrico rispetto forse, sì, ai primi anni, dove al di là delle band ovviamente italiane, molte provenivano dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti.
0: Mi ricordo The Wave Pictures.
1: Mitici, sì, dall'Inghilterra. Sì. E no, invece quest'anno, forse anche perché poi la musica, per fortuna, negli ultimi anni stanno venendo fuori tantissime realtà da paesi diversi che hanno, come posso dire, delle particolarità anche maggiori rispetto alle solite band di Brooklyn, di Londra, fighe quanto vuoi, però non so, forse abbiamo bisogno anche di altro, per cui il cast magari riflette anche questo.
0: Diciamo che anche l'ultimo album degli Zoo ha fatto sì che un po' da spartiacque, un ritorno diciamo della musica italiana però anche d'esportazione, con forza, e saranno domenica appunto all'Handmade.
1: Assolutamente, beh sì, gli Zoo sono ormai da 20 anni sicuramente una delle realtà italiane più conosciute fuori, io li conosco abbastanza da vicino e sono sempre rimasto impressionato dai numeri che fanno fuori, nel senso che poi si fa tanto parlare di chi fa fuori, chi non fa fuori, eccetera eccetera. Gli Zoo hanno veramente un pubblico fan, forse anche perché poi vanno a toccare, se vuoi, delle nicchie dal metal sperimentale al jazz eccetera eccetera, che hanno comunque una fan base molto molto, come si dice, loyal, fedele, ecco.
0: Sì.
1: Per cui sicuramente mi sembrava giusto quest'anno, anche all'interno di noi dell'Handmade, più di una persona ha detto dai, cerchiamo di chiamare Gizu, e col fatto che hanno fatto il disco nuovo mi sembrava insomma l'anno giusto, ecco.
0: Bene, un altro grande fortuna per quel che riguarda Crano, le città di pianura, eccetera, eccetera. Veramente ci sarò per la terza volta con la maglietta da fan numero uno. Questa volta Crano sarà con il gruppo, se non sbaglio.
1: Sì, è la prima data che fa con la Crano Orchestra Spettacolo, che non è altro che la sua band, e tra l'altro è una band abbastanza di fuori classe, perché all'interno della sua band c'è Nick T, che è un cantautore italiano incredibile, sì. C'è, mi pare, se non sbaglio, Nicola Masetti, insomma comunque è tutta gente del giro veneto vicino a lui, forse di una generazione, se vuoi, più giovane, tutti fan di Crano, e in maniera molto organica hanno detto ma dai, ci facciamo da band noi, anche perché la band di Crano proviene dalle parti più di Torino, perché poi lui aveva abitato a Torino per tanti anni, era più, diciamo, del giro legato ai Movie Star Junkies. Invece in questo caso ha questa band nuova che ancora io non ho visto dal vivo, e sono super curioso, anche perché sono tutti strumentisti molto molto bravi, e sono curioso di vedere, come mi dice sempre Crano, se riusciranno a suonare lenti come vuole lui.
0: Un mito. Ti aspettavi tutto questo successo per quel che riguarda la colonna sonora delle città di pianura, il Donatello, il David per T?
1: Sinceramente no, nel senso che, cioè, allora io sono fan di Crano, ovviamente numero uno. E
0: no, un numero uno sono io. Tu hai la maglietta.
1: Allora io numero zero. Però no, nel senso,
0: certo.
1: Dire, cioè, sin dall'inizio è stato proprio uno degli artisti anche legatissimo all'idea che avevo di etichetta, della mia etichetta, e cioè, per me era un talento fuori comune, semplicemente andava raccontato, ho cercato sempre un po' di raccontare quello che era la sua storia, la sua musica, quindi mi ha dato molta soddisfazione, perché vedere uno come lui finalmente emergere, anche se devo dire che comunque Crano il suo micro culto l'ha sempre avuto tra le persone, insomma, anche dell'underground in Italia, non solo, ma non lo so, sono proprio felice per lui, e non me l'aspettavo sinceramente. Anche se quando ho visto il film, perché io poi il film l'ho visto tardi, cioè l'ho visto quando è stato presentato a Cannes, nel senso, non l'ho visto durante la lavorazione, ovviamente sapevo che stava facendo questo film, ma pensavo fosse una cosa piccola, anche lui stesso, sì, è bello così, però sai, finché non lo vedi, appena ho visto il film ho detto ah ok, è un gran film, almeno nel mio parere, cioè proprio bello bello, e lui fa tanto, cioè quella colonna sonora lì è importantissima, e sin dall'inizio il regista aveva pensato lui, tant'è che poi io ho scoperto che comprava spesso i dischi dalla mia etichetta, per cui è stata una soddisfazione doppia, e boh, sono quelle cose belle matte che ogni tanto si succedono, insomma.
0: Bene, ecco, l'Handmade non è solo musica, c'è anche altro. Quanto sforzo richiede la preparazione del festival? E poi ti lascio, mettiamo qualcosa degli Zoo e poi continuiamo a sentire un po' di musica dell'Handmade.
1: Ma allora, intanto, cioè, oltre alla musica c'è tutta la parte di market, che è cresciuta tantissimo negli anni, e abbiamo due zone di market, ed è bello perché è un market molto selezionato, quindi si va veramente dall'artigianato fino all'abbigliamento, fino a tanti anche banchi di dischi, devo dire, validi, e poi c'è la parte anche di bar, che secondo me è molto curata, e anche la parte di cucina tipica, che secondo me lo contraddistingue rispetto magari ad altri festival che sono tirati sul momento. Lì invece c'è la fortuna che nel centro, insomma, di centro che da qui noi poi che ci ospita, di Tagliata, sono tutta una squadra che è abituata a fare i tortelli, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, si mangia anche bene.
0: Bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro, Jonathan?
1: No, No, assolutamente no, e invitare le persone che vengono magari a venire presto, perché com'è una delle cose belle dell'Handmade è soprattutto scoprire gli artisti e le band nuove.
0: Quindi da che ora?
1: Allora, il sabato apriamo alle 15 e la domenica già dalle 13, ovviamente la parte di ristorazione è sempre aperta. E personalmente, ma questo non lo dico per tanto per far venire le persone prima, io proprio anche proprio da fruitore, i miei orari preferiti sono sempre stati le prime 4-5 ore del pomeriggio, dove secondo me c'è un'atmosfera molto particolare all'Handmade, anche molto, non so, si sta bene perché poi c'è molto verde e prima diciamo del caos più serale, se vuoi, sono quelle le ore dove riesci a girare tra tutti i palchi, un po' a sciallarti, non lo so, c'è proprio una bella atmosfera.
0: Sì, confermo. Jonathan, ti ringrazio, ci vediamo sabato e poi continuiamo a sentire la musica dell'Handmade.
1: Grazie mille, grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

Musica apocalittica, quella degli Zoo con il loro nuovo album Ferrum Siderum, veramente doppio album che sta avendo grandissimo successo, pure dal vivo chiamati in numerosi festival, e saranno appunto anche all'M-Made. Concludiamo un po' la seconda parte di Afternoon Tunes, la terza vedremo un po', diciamo, di viaggiare qua e là. Altro artista che si è esibito al DAS, ovviamente perso, però mi hanno detto che è stato veramente una bellissima performance, è questo Mai, cara cosa, altro album da avere. Ci ascoltiamo Down of the Crimson Valley featuring Julmud e appunto Mai nella giornata di domenica all'M-Made.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tea.

Un mega concertone, anche se davanti non diciamo a un sold out, comunque chi c'era sicuramente se lo terrà a mente, il concerto dei Sanam al Locomotive.

negozio di dischi, stavano suonando il primo dei Tara Clerkin, e ho finito per ovviamente acquistarlo, proprio quello che stavano suonando, tra l'altro. Comunque è uscito Somewhere Good, secondo me mi aspettavo qualcosa un po' più di mordente, a volte mi sembra che calino un po' rispetto ai primi due album. Ci ascoltiamo Lazy Daisy, Tara Clerkin Trio.

Disco ovviamente che finirò per comprare questo ultimo dei Tara Clark in trio dal titolo Somewhere Good, uscito proprio ieri. Abbiamo ascoltato Lazy Daisy e un po' mentre lo ascoltavo mi veniva in mente un altro che è scomparso. Ha fatto dei gran album, soprattutto intorno, i primi sono veramente belli, intorno al 2011 fino al 2015, e poi da un po' che non si fa vedere. Del resto lui si chiama Ghost Poet e così mi è venuta voglia di risentirlo, e questo Peanut Butter Blues e Melancholy Jam è qualcosa di spettacolare. Ghost Poet, se ci sei, batti un colpo. La canzone è Us Against Whatever Ever.

E mi manca molto Baro, il mitico ghost poet, veramente con questa sua voce calda rap su tracce, se vogliamo, trip hop, insomma, da un po' che non si fa vedere bene anche in Italia a Vasto quando c'era il Siren Festival. Una ristampa invece che mi è arrivata, targata 4AD, non li conoscevo, io ammetto anche le mie deficienze, e, British Bass Duo, Mike Manson e Louise Trey, del resto il primo album è del 1992, diciamo che in quegli anni uscivano diversi album su... di musica molto alla My Bloody Valentine. Questa si chiama Love Sleep. L'album non è niente male, è uscita per la 4AD dal titolo Blow, e loro sono gli Swallow.

0: Tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: ciao a tutti e tutte. Questo sabato vogliamo presentare un libro che è appena uscito fresco di stampa, scritto da Sanjay. Sanjay è un migrante che abbiamo conosciuto e che abbiamo qua presente, che è arrivato dalle Mauritius qua in Italia. Questo libro è stato il primo libro che è stato scritto dal CIE, che all'epoca era il CIE, oggi è anche CPR, quindi è una testimonianza viva di quello che è accaduto all'interno di quelle, che è accaduto all'interno di quelle mura, la sua testimonianza. Vi leggo giusto l'introduzione del libro. 26 anni da clandestino nel nostro paese. Sanjay Gokuluk, cittadino delle isole Mauritius, ha vissuto la strada, il lavoro irregolare, il carcere. Ha iniziato a scrivere Bibbia, vincendo concorsi letterari, ottenendo un diploma di ragioniere e artigiano mosaicista. Recluso per ben due volte nel CPR ex CIE di Ponte Galeria a Roma, è riuscito a tenere un diario nascondendo fogli, quaderni e penne. Questo libro raccoglie i suoi scritti presentando per la prima volta al pubblico un'opera letteraria prodotta da lì dentro l'inferno della detenzione amministrativa italiana. Questo introduce questo libro che il titolo è Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano. E adesso noi oggi siamo qua a registrare la puntata nella sede della Casa del Mondo in Bolognina, qua vicino alla stazione centrale di Bologna, che ci sta ospitando per registrare questa puntata. E ora passo la parola a Francesca, che è la curatrice della prefazione, che introdurrà il libro.
1: Ciao a tutte, tutti, tutto. E sì, il libro di Sanjay, Diario di un invisibile nell'inferno di un centro di detenzione amministrativa italiano, edito da Sensibili alle Foglie, è un testo unico in qualche modo, unico perché per la prima volta racconta da dentro l'universo infernale della detenzione amministrativa. Sanjay, nonostante appunto vivesse in Italia da molti anni, era arrivato nell'89 e avesse famiglia, si trova diciamo in una condizione di illegalizzazione, ovvero impossibilitato ad avere un regolare permesso di soggiorno e a poter svolgere una vita degna come tutte, tutti e tutto desideriamo. E questa esperienza lo porta poi in un circuito che diciamo lo esita nella sua detenzione nel CPR, allora CIE di Ponte Galeria, e stiamo parlando degli anni 2014, quando Sanjay viene recluso in questo centro per 3 mesi, da novembre 2014 a gennaio 2015, e dove poi sarà nuovamente recluso nell'agosto del 2015, quando sconta a circa altri 60 giorni di detenzione. Una detenzione quest'ultima illegittima anche secondo la legge dello stesso Stato che istituisce questi centri, come è stato poi decretato anche dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Infatti Sanjay già durante la prima detenzione era risultato non identificabile, dunque non rimpatriabile, o come usando un linguaggio diciamo del sistema, o deportabile diremmo noi, a causa del fatto che non c'era una rappresentanza diplomatica delle Mauritius in Italia.

anche appunto perché al tempo aveva una pratica di ricongiungimento familiare con la sorella che era cittadina italiana, che era in corso. Nonostante tutto ciò, perché sappiamo che in questi luoghi, come dire, poi di fatto le storie e i diritti delle persone contano poco, in quanto sono spazi di eccezione dove il diritto è sospeso, lui si trova appunto ancora una volta a essere detenuto, a scontare una reclusione. E è nel corso di queste reclusioni, già dalla prima, che Sanjay decide, proprio per in risposta all'ingiustizia che sta subendo e di fronte alla violenza a cui assiste quotidianamente, di iniziare a tenere un diario, il diario della sua incarcerazione amministrativa. Non avendo dei fogli a disposizione, Sanjay, e lui riuscirà poi a recuperare un quadernino, ma solo successivamente, lui inizia a scrivere utilizzando le buste del vitto scadente che sono fornite ai detenuti e alle detenute dalla cooperativa sociale che gestisce il centro, come documentano anche delle foto che sono comprese nel libro. E l'urgenza di scrivere, raccontare e denunciare la quotidianità di questo luogo di reclusione è così forte che lui utilizza tutto ciò che ha a disposizione pur di riuscire a raccontare. E appunto, quindi inizia con questi fogli del vitto, poi continua con tutto ciò che ha a disposizione, utilizzando peraltro una penna che è riuscito ad avere dentro in maniera clandestina, perché anche le penne all'interno di questi luoghi sono considerate delle armi pericolosi. E quindi lui descrive, diciamo, in questo suo atto di resistenza, la realtà quotidiana che lo circonda, in quanto sia testimone diretto, sia persona coinvolta in maniera diretta e partecipata negli eventi della prigione amministrativa in cui è confinato. E se da una parte le esperienze che lui descrive raccolgono le prove, no? Documentano quello che tanti attiviste, militanti da anni, diciamo, no? Della tortura e dell'aberrazione che costituiscono questi luoghi, che normalmente sono esclusi, no? Dalla narrazione pubblica, c'è proprio un cono d'ombra. Dall'altra, i racconti di Sanjay costituiscono anche un senso di identità individuale e collettivo delle soggettività che le vivano, cioè che vivono questa tortura. In qualche modo, diciamo, la sua narrazione diventa in questo senso una contronarrazione, una forma di dissenso contro un'oppressione deliberata e l'occultamento di questa oppressione e delle soggettività che ne sono colpite, che sono orchestrati dall'industria delle frontiere, da tutti i poteri forti che la sostengono e ne traggono profitto, lo Stato in prima battuta, l'Europa fortezza, ma anche gli attori privati a cui è delegata la gestione di questi luoghi in una logica di deresponsabilizzazione e di investimento su vite che appunto non sono considerate neanche degne di in qualche modo di avere un investimento minimo in quello che è appunto la tortura della carcerazione, no? Quindi attraverso le pagine di Sanjay emergono i contorni in maniera, diciamo, per la prima volta in maniera potentissima della vita quotidiana all'interno del CPR CIE in cui lui è recluso, che è quello di Ponte Galeria a Roma. Emerge la sua violenza degradante e disumanizzante, dal cibo scadente, la fame, il freddo infernale, le attese per praticamente non essere curati, gli scioperi della fame che vengono fatti in risposta alle rivolte, le botte, le aggressioni da parte della polizia. E quindi lui, utilizzando un registro che intreccia sia prosa ma anche poesia, perché Sanjay ha vinto vari premi di poesia nel corso della sua vita, è un poeta, quindi alternando prosa e poesia, denuncia e racconto, questo libro diventa una testimonianza coraggiosa, un atto di resistenza, rappresentando quindi la prima esperienza italiana di letteratura su e da un centro di
detenzione amministrativa. Quindi in questo senso Sanjay continua una tradizione, si inserisce e prosegue una tradizione di scrittura che nasce dall'esperienza viva, incarnata dell'incarcerazione, che comprende diverse forme di espressione creativa che vanno dalla poesia al romanzo, dagli appunti alle lettere, e che accomuna autori e autrici fondamentali nella storia, insomma, del nostro paese e non solo. E quindi si tratta, secondo noi, di un testo urgente nel panorama italiano e internazionale, un'opera che mira a scardinare le certezze che ancora una parte della società sulla presunta natura democratica del paese, no? Cioè, guardiamo con orrore a quello che succede fuori, all'ICE negli Stati Uniti, a quello, insomma, che avviene in Israele, e non riusciamo ancora a guardare a quello che sta al di là delle nostre mura, dietro le nostre case, dei lager istituzionalizzati dove le persone, per il solo fatto di essere razzializzate come straniere e non avere un documento, sono recluse in condizioni di deumanizzazione, animalizzazione, incuria e esposizione a morte prematura per mano razzista, perché non sono altro che dei sistemi di razzismo di Stato. Quindi, ecco, dopo aver fatto un po' questa introduzione e soprattutto rinforzare il fatto che questo è un testo di denuncia, è un testo e un atto di resistenza, e che parla di violenza ma parla anche di lotta, di desideri, di soggettività, di senso e forme di opposizione e contrapposizione a questo sistema di annientamento, vorrei dare la parola a Sanjay e magari iniziare

0: Senti, secondo te perché questo libro è importante? Che cosa secondo te è importante evidenziare di questo libro?
1: È importante perché tu hai conosciuto il CIE, venivi in CIE e tu conosci bene le regole del CIE, che in CIE non puoi tenere penne, carte, lacci, le cose, rasoio, pile, nessun tipo. Allora, questo libro è importante perché io da una penna rubata, da una penna che non posso dire ricevuto, l'ho avuto, e da questa penna rubata che io ho descritto le situazioni giorno per giorno, perché ogni giorno c'è una dramma, c'è una disperazione, ogni giorno c'è un problema per una cosa o l'altra, per terapia, non terapia, per questo, per quello. Perciò quella penna mi ha dato a me la voglia di raccontare le cose che vedevo, e queste si chiamano ingiustizie, soprusi, abusi, cioè non abbiamo nessun diritto lì dentro. Quello è.
0: Però appunto, grazie per aver detto questa cosa. A me, diciamo, leggendo il tuo libro e il racconto potentissimo, secondo me, di diciamo che presenta, ovviamente emerge tutta la parte della violenza, dell'abuso, dell'umiliazione, della sopraffazione, no? Dell'assenza di diritto, incuria sistemica che caratterizzano questi luoghi, però emerge anche tanto la forza e la resistenza di chi ci sta dentro. Io non so se ti va di dire qualcosa anche su questa parte, anche per contrastare quelle che sono spesso le narrazioni dei media mainstream, del sistema, che raffigurano le persone detenute solo come vittime, no? O come criminali, o come vittime, o eventualmente come malate, pazze, ma invece, diciamo, lì dentro anche ci sono, cioè anche in verità ci sono persone che hanno storie, persone che si incontrano, persone che costruiscono legami e relazioni, persone che resistono, no? In vari modi individuali e collettivi a un sistema di annientamento. Quindi secondo me il tuo libro racconta questo, volevo se ne ti va di parlare.
1: Allora, tu devi capire che in un posto dove ci sono solo stranieri, la maggioranza non hanno la istruzione di base, non sanno nemmeno perché stanno lì, e se fanno la questione, ma perché, cosa ho fatto? Quale reato mio? Perché mi lasciate qui? E li tormenta il fatto, nemmeno l'avvocato li riesce a spiegare. Cioè tu stai lì dentro quel lager, dentro questa lager, 18 mesi, lo sai che vuol dire 18 mesi? In attesa di un giorno che se ti va bene ti liberano, se ti va male ti prendono coattivamente e ti deportano. Cioè tu chi sei, un terrorista? Per essere... c'è la gente lì che sta lì senza speranza, gli avvocati che vengono lì con padroncino gratuito ti dicono aspetti, aspetti, aspetti, cosa aspetti tu? False speranze? False speranze, e mediatori culturali che non sanno manco bene spiegare loro perché tu stai lì, tu vorresti uscire da lì. E come fai a uscire? C'è ogni sorta di militari e c'è sempre un giudice che deciderà che tu esci, in quale modalità esci, perché se lui ti firma che tu esci, lui ti dovrebbe mandare a un'altra parte. Esci perché tu hai dimostrato che tu puoi, questo centro ti accoglie, questo ostello ti accoglie, questa Caritas ti accoglie, una persona che ti accoglie, ma il giudice come prende responsabilità? Sì, ti mando, ma dove ti mando? Dove ti mando? Allora, per questo non sapere dove ti mando, allungano le pene. Allungando le pene, alla fine 18 mesi, tu ti stanchi, ti ammali, ti arrendi, non sai cosa fare. ormai sei arreso. C'è una questione brutale, questo è una cosa molto brutta, perché 18 mesi e stai dentro quel coso e non capisci, non riesci a non hai il potere di uscire da lì, dipendi sempre da qualcun altro che decide la tua uscita. E l'uscita perché? L'uscita vuol dire perché ti vogliono metterti in regola, ma per farti mettere in regola, ma non tutti li mettono, perché devi dimostrare un sacco di carte, chi ti accoglie, chi ti presenta un domanda, chi ti accoglie per un lavoro, chi ti vuole veramente, un cooperativo, una cosa, ma non tutti riescono a ottenere.
0: Questo mi sembra un aspetto importante, no? Anche perché molto spesso, diciamo, per il modo in cui, per la narrativa che c'è, politica, pubblica, che è fabbricata attorno a questi luoghi, di fatto vengono passati come la soluzione, no, al cosiddetto problema degli stranieri irregolari o dell'invasione degli stranieri, appunto come viene descritta attraverso immaginari coloniali. Però di fatto, come giustamente dici Sanjay, questi luoghi sono dei luoghi di violenza, dove è inflitta violenza a delle persone che sono sequestrate dalla comunità, buttate lì dentro, diciamo, e a cui gli viene rubato del tempo di vita gratuitamente, ma allo stesso tempo non svolgono poi la funzione anche, diciamo, per cui sono giustificati, che sarebbe quella del rimpatrio, no? Della deportazione, perché infatti in molti casi sappiamo anche che le persone stanno lì dentro, come dicevi tu, per tantissimi mesi, per poi essere ributtate per strada, ancora senza documenti, e poi magari dopo un tot di mesi nuovamente essere ributtati dentro il CPR per altri mesi di detenzione, come è successo a te. Quindi diventa un ciclo infinito in cui di fatto sulla pelle di queste persone viene giocata, la costruzione di questa narrativa populista, no? Di questo spettacolo dell'efficacia, no? di questo dispositivo come dispositivo di deterrenza, e tra l'altro creando guadagni, no? Per poi
1: guadagni
0: tutti
1: per molti cooperativi, ma per molti quelli che entrano con appalti al ribasso, perché lì una cooperativa che lavorava bene, Axilium, cioè aveva tanti lavoratori, li hanno tolto di mezzo, hanno messo uno, Jespa, che ha vinto la gara a ribasso. Ma quando tu vinci una gara a ribasso, servizio fai schifo, e la gente lì dentro comincia a protestare per ogni minima cosa, il cibo fa schifo, e orari ristretti, tutte le cose sono ristretti. Ti tagliano pure su cose che tu hai di diritto, devi avere, e comincio ogni giorno con protesta.
2: Una domanda che ti vorrei fare, Sanjay, sentendo le tue parole, cosa hai visto? Adesso non sei più nel CPR, non sei più prigioniero nel CPR, ma cosa hai visto del CPR che ti insegue fuori da quel CPR, e cosa invece sei riuscito a lasciarti alle spalle dopo quell'esperienza? Cioè, tu quando per strada, nella tua vita da migrante, da persona razzializzata, c'è ancora un CPR che ti insegue, o sei riuscito a lasciarti alle spalle? Come lo vedi la tua situazione adesso, la tua condizione adesso?
1: Il CPR esiste anche al mondo aperto, a migliaia di persone che stanno per strada, nelle tende, nel cartoni, perché non li puoi metterli al CPR perché stanno per strada, ma non c'è una politica pure per reinserirli, per dargli una casa o un'accoglienza. Quello che dicevo prima, sono quelli che hanno ottenuto un posto dove dormire, un ostello, un pasto, sono fortunati, e tutti migliaia di quelli che non hanno potuto ottenere sono dei diavoli.

0: Lo studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Dammi il cinghio.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
9: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: partecipata, persone provenienti da tutta Italia, oltre che ovviamente dalla Calabria e dalle regioni limitrofe. C'erano delegazioni dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, una lunga scia rossa che ha attraversato il corso principale del paese. E contando le difficoltà anche logistiche per arrivare, secondo noi è stato un risultato straordinario. Molto sentiti gli interventi dal palco che denunciano questo fenomeno particolarmente radicato. Abbiamo lanciato una sfida al governo, che su questo si è limitato a un comunicato e a indire straordinari controlli, ma le stagioni ci sono tutti gli anni, quindi non si può parlare di straordinarietà. Una sfida a un modello produttivo che appunto si fonda sullo sfruttamento.
1: I sindacalisti, i politici, come abbiamo detto, ma in prima fila con gli striscioni, oggi c'erano anche molti lavoratori, lavoratrici e movimenti locali come il collettivo La Base di Cosenza, da sempre combatte contro il caporalato, cercando di dare sostegno ai lavoratori impiegati nei campi per pochi euro. Jessica Cosenza, membro del collettivo.
2: Noi in questo momento siamo in manifestazione, il nostro spezzone è partito dal luogo in cui si è consumato l'eccidio dei quattro braccianti e ora stiamo attraversando il paese. Chiaramente una cosa così grave per noi non poteva rimanere silente. Noi abbiamo fatto una scritta commemorativa alla pompa di benzina dove appunto è venuta questa tragedia, con scritto mai più schiavi, e poi sullo striscione abbiamo scritto appunto il caporalato uccide, perché la realtà dei fatti è che se in questo momento un evento mediatico, insomma, molto grave, ma noi sappiamo bene che nelle campagne di caldo, di sfruttamento, di 12 ore di lavoro di fila sotto il sole, comunque si muore a prescindere.
1: E intanto proseguono le indagini sull'omicidio dei quattro braccianti. Ci sarebbe stata più di una rissa tra le vittime e i due caporali carnefici. I lavoratori chiedevano di non vivere in 10 in una stanza e di essere pagati. Poi tutto è finito con i quattro braccianti intrappolati dentro il minivan che andava a fuoco. C'è da chiarire però per chi lavoravano le vittime, per conto di chi agivano quelle persone. Il giornalista Franco Maurella ci racconta quali sono i tasselli che mancano per avere un quadro più completo della vicenda su cui si stanno muovendo gli inquirenti.
3: Le indagini stanno andando avanti, si cercherà anche di capire dove lavorassero, in quale azienda agricola lavorassero i quattro, o meglio i cinque, e in che condizioni, se avessero avuto un contratto, se lavorassero in nero. E poi chiaramente c'è tutto uno sviluppo che tende a capire se questi caporali fossero una base piramidale, nel senso che ci fossero altri sopra di loro, perché non si è spenta l'ipotesi della longa manus dell'andrangheta in tutto questo affare. Potrebbe esserci anche una collusione tra caporali e aziende. Se i caporali portano dei braccianti agricoli sul posto e li fanno lavorare in nero, all'azienda va di lusso, nel senso che risparmiano un bel po' di denaro sottopagandoli, perché da quello che ci risulta una giornata di lavoro fatta di 12 ore veniva retribuita con 40 euro. Di questi 40 euro una parte andava anche ai caporali e la pretendevano perché trovavano il lavoro a questi braccianti e li accompagnavano con mezzi propri.
1: Vediamo adesso le notizie internazionali. L'Iran ha condannato l'attacco degli Stati Uniti della notte scorsa contro le sue postazioni radar nel Golfo. Washington sostiene di aver distrutto alcuni droni che sarebbero stati lanciati da Teheran per colpire delle navi nello stretto di Hormuz e di avere solo in seguito bombardato le postazioni radar iraniane. Il regime di Teheran ha risposto ai raid attaccando con missili e droni il Bahrain e il Kuwait, che ospitano basi americane. Sentiamo il servizio.
4: Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è ancora messo alla prova. Le forze americane hanno preso di mira droni e siti radar iraniani, mentre l'Iran lancia missili contro basi americane nel Golfo. Per Teheran, gli attacchi americani contro le installazioni radar a Siriche sull'isola di Kashmir rappresentano una violazione flagrante del cessate il fuoco e un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale dell'Iran. Gli attacchi si sono verificati mentre i negoziati per il cessate il fuoco sono in fase di stallo, con un accordo per porre fine alla guerra che non riesce a progredire. I media statunitensi riportano che il presidente Trump ha richiesto modifica ai termini dell'accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran afferma che gli Stati Uniti cambiano costantemente le loro posizioni, avanzano richieste nuove e contraddittorie. Nonostante il conflitto continui, gli Stati Uniti hanno concesso i visti alla nazionale iraniana di calcio per i mondiali in vista della prima partita a Los Angeles il 15 giugno. È la prima volta che la comunità competizione vede una nazione ospitante accogliere la squadra di un paese con cui è in guerra. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: La guerra giusta non esiste, di sicuro quella in Iran non lo è. Le parole di Papa Leone all'arrivo in Spagna tornano sul conflitto in Medio Oriente che già ha provocato lo scontro con Trump. Il Papa è stato ricevuto dal re di Spagna a Madrid, al Palazzo Reale, prima di andare all'Annunziatura Apostolica, in attesa di cominciare gli incontri previsti nei 6 giorni di durata della visita. Anche altre sue frasi sono di fatto all'insegna di un approccio opposto a quello di Trump e delle destre globali. Servizio da Madrid.
5: Papa Leone XIV ha iniziato il suo primo viaggio europeo con parole dure contro la polarizzazione e la deriva populista della società. Nel suo primo discorso solenne dal Palazzo Reale di Madrid, il pontefice ha condannato fermamente gli approcci identitari e le narrative polarizzanti. La sicurezza non viene né dalle armi né dai muri, ha detto il Papa, che ha condannato di nuovo la guerra in Iran. Senza mai citarli esplicitamente, il Papa ha rivendicato una visione del mondo opposta a quella di Trump e delle destre globali. Le guerre giuste non esistono, ha detto il Papa, che ha chiesto di spendere di più in educazione. Leone XIV ha poi ringraziato la Spagna di Pedro Sanchez per il suo impegno a favore del diritto internazionale e del multilateralismo e ha invitato a continuare sulla strada dell'integrazione europea. Non sono mancate neanche le critiche agli effetti nocivi delle nuove tecnologie che, secondo il Papa, indeboliscono il pensiero critico ed esagerano i pregiudizi. Nel pomeriggio Leone ha visitato un centro di Caritas alla periferia di Madrid, in uno dei quartieri con maggior presenza di migranti della capitale spagnola. Lì ha ribadito le sue critiche a un capitalismo spietato senza compassione per i più deboli. E stasera 400.000 persone lo aspettano nel centro di Madrid, dove celebrerà una veglia con i giovani. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Israele intanto ha continuato a colpire il Libano. Oggi sono nove le vittime degli attacchi nel paese, tra queste 3 soldati dell'esercito libanese vicino a Nabatieh nel sud. Tra Tel Aviv e Beirut attualmente è in vigore sulla carta una tregua che Hezbollah non ha mai sottoscritto. Aumentano quindi i morti anche fra chi non fa parte del movimento di Hezbollah. E un altro cessate il fuoco in vigore sempre sulla carta è quello a Gaza. Secondo Al Jazeera, nelle ultime 48 ore però sono più di 10 morti, 6 nella sola Gaza City, dopo che un raid israeliano ha colpito una tenda di sfollati. In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un bambino di 7 mesi, è successo ieri, se n'è avuta notizia oggi. Alessandra Tommasi.
6: A chi gli chiede come è morto suo figlio Sam, Faida Bouaikal mostra una sua foto sul cellulare. Il bambino, 7 mesi, sorride. La mano che tiene il telefono è fasciata, sfiorata dallo stesso proiettile che ha ucciso Sam ieri a Hebron, in Cisgiordania. Mi ha trapassato la mano e ha colpito mio figlio, che era in braccio alla madre, ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz. Faida Bouaikal stava attraversando Hebron con la moglie, la sua di madre, il figlio 11enne Sam, quando l'auto su cui viaggiavano è stata fermata da un gruppo di soldati israeliani. Non un posto di blocco, dice Faida Bouaikal, ma la famiglia li vede e si ferma. Faida Bouaikal alza le mani sul volante e i soldati sparano. All'agenzia di stampa Reuters la nonna di Sam dirà che pensava a colpi di avvertimento e descriverà la scena così: un proiettile ha colpito mio nipote, gli ha attraversato il viso e la testa e si è conficcato nella guancia di sua madre. L'IDF dirà che i militari hanno percepito che un veicolo stava accelerando verso di loro, una minaccia quindi. A cui Faida Bouaikal risponde però: il soldato era a 10 metri da me, mi ha visto mia moglie e i bambini, era pieno giorno, i finestrini non erano oscurati, impossibile non vedere che eravamo una famiglia. Secondo l'associazione israeliana per i diritti umani Tselem, i militari hanno permesso alle ambulanze di raggiungere la zona con un certo ritardo e l'auto della famiglia, che è stata poi confiscata, era piena di proiettili. Oggi Faid chiede con dignità che si apra un'indagine sul suo caso e che il responsabile paghi, ma è difficile. Che accadrà?
1: I nostri droni su San Pietroburgo stanno funzionando, lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky parlando dell'attacco di questa mattina presto contro la città russa. È ora di porre fine a questa guerra, ha aggiunto, ma il leader della Russia vuole continuare a combattere. Le autorità di Mosca, della città, hanno detto che l'attacco ha causato 4 feriti, tra cui un bambino, ha provocato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa. Il governatore ha rivolto un appello senza precedenti alla popolazione perché rimanesse in casa. L'attacco è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo ed è lì che ieri Putin aveva risposto negativamente alla proposta di Kiev di incontrarsi per cominciare un negoziato. Domani Zelensky andrà a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Dagli Stati Uniti Trump, commentando possibili sviluppi diplomatici, oggi ha detto: lasciamo che se la sbrighino tra loro.
7: Finita nel dimenticatoio delle guerre tra Iran e Medio Oriente, l'Ucraina invasa non è però scomparsa dalla lista di dossier risolti sulla scrivania dello studio Ovale. Alla Washington di Donald Trump, si sa, la figura di Volodymyr Zelensky non è propriamente delle più simpatiche, ma l'iniziativa presa dal presidente ucraino negli scorsi giorni, una lettera diretta all'invasore Vladimir Putin chiedendo un incontro faccia a faccia tra i leader di Ucraina e Russia, sembra essere piaciuta al presidente americano. Dovrebbero vedersi chiudere questa storia, ha detto ieri Trump ai giornalisti, svelando potenziali tracce di linee guida che la sua presidenza stia condividendo in questi mesi per vie parallele con Kiev. Nessun dettaglio ancora disponibile e reso pubblico, ma Trump ha fatto capire che concessioni da ambo le parti dovranno essere fatte. A non mancare in questi mesi, in cui si è parlato più di Iran che di Ucraina, è il supporto sia di intelligence che di armi da parte dell'amministrazione MAGA all'Ucraina, nonostante scaramucce e minacce che hanno reso gli equilibri dell'alleanza ucraino-americana più instabili negli ultimi 16 mesi. Ad avere un ruolo, dicono i ben informati, anche il supporto logistico che i droni di Kiev hanno fornito alle truppe americane impegnate a Teheran proprio nelle settimane in cui i paesi NATO rispondevano picca Trump. La speranza è la stessa, che dopo mesi di stallo diplomatico queste chiacchiere di possibili incontri futuri possano rappresentare piccoli segnali di apertura. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sono critiche le principali associazioni dei consumatori sulla proroga dello sconto sulle accise. Il decreto approvato oggi riduce infatti il taglio sul diesel dimezzandolo da 10 a 5 centesimi al litro, lascia invece a 5 centesimi quello per la benzina. Per l'operazione verranno usati i 194 milioni ricavati dall'extra gettito dell'IVA. Sono 3 i morti, 2 i feriti per il crollo di una palazzina a Sant'Elpidio, siamo nelle Marche, provincia di Fermo. Il crollo è stato la conseguenza di un'esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I PM di Milano hanno contestato la premeditazione per l'omicidio del ragazzo ucciso alla stazione Certosa nella notte tra il 26 e 27 maggio. Un fermato, un secondo ragazzo è ricercato, destinatario di un provvedimento di fermo. Secondo i magistrati tutto è nato da una lite circa mezz'ora prima dell'aggressione, lite a cui avrebbe partecipato anche il padre della vittima. Mezz'ora dopo il gruppo lo avrebbe raggiunto sulla banchina, aggredito e ucciso con coltellate. Gli indagati sono in tutto 8, tutti residenti a Milano e nei comuni limitrofi, sono italiani di origine sudamericana. I PM stanno verificando la loro eventuale appartenenza delle gang organizzate. Hanno interrotto lo sciopero della fame dopo aver avuto la possibilità di fare alcune telefonate gli attivisti della Global Sumud Flottiglia che avevano tentato di raggiungere Gaza passando da terra. 10 di loro sono detenuti a Bengasi dal 24 maggio. Ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia. Alla spedizione di terra, che era partita il 15 maggio dall'Algeria, stavano partecipando oltre 200 persone, ma da diversi giorni erano rimaste bloccate vicino a Sirte, al confine tra la parte occidentale e quella orientale della Libia. Una delegazione era andata oltre il confine per trattare con le autorità della Libia orientale, controllata dal generale Haftar, per permettere il passaggio del convoglio, e lì sono stati arrestati. Sentiamo che cosa si sa anche in base alle ultime telefonate che i detenuti hanno potuto fare da Maria Elena Delia, portavoce in Italia della flottiglia.
8: Hanno avuto l'opportunità di fare una telefonata un paio di giorni fa, finalmente, dopo quasi 2 settimane hanno potuto fare una chiamata diciamo o al loro avvocato, alla loro famiglia, e ci hanno raccontato che alternano momenti in cui vengono tenuti in isolamento a momenti in cui, a periodi in cui invece vengono tenuti in stanze, celle, diciamo, comuni. Sappiamo che possono utilizzare di tanto in tanto il cortile di questa struttura detentiva per sgranchirsi, ecco. Sicuramente diciamo la modalità in cui sono trattenuti è sopportabile, ma assolutamente ingiustificata, perché queste persone, questi compagni, non hanno mai provato ad entrare illegalmente in Libia, perché loro si sono semplicemente avvicinati al checkpoint chiedendo di dialogare e di negoziare il passaggio del convoglio. Quindi questo non è un ingresso illegale.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi e Matteo Lefons. Il GR torna alle 22:30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
9: 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinque.
3: Dammi il cinque.
4: Dammi il cinque.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.

Amiche e amici del programma Operativo Psichiatrico, buon sabato a tutti. Questa sera, nella mia ormai consueta solitudine, volevo fare insieme a voi un viaggio verso la città che all'inizio del 2000 era un po' sulla bocca di tutti, ovvero Dublino, la capitale della Repubblica di Irlanda, città situata sulla costa orientale della nazione, alla foce del fiume Liffey, città di birra e di poeti. È infatti la poesia il comune interesse per Grian Chatten ed i compari dei Fountain DC. Infatti i ragazzi si incontrano al British and Irish Modern Music Institute di Dublino ed è storia. Dal capolavoro Skinty Fia del 2022 ci andiamo ad ascoltare Roman Holiday.

Dublino è una città fondata dai vichinghi come centro di commercio di schiavi. È affacciata sul mare d'Irlanda ed è stata la capitale irlandese sin dai tempi medioevali. Non lontano dall'University Dublin College sono nati Funeral Suite, che come tanti ragazzi di oggi si sono conosciuti online. Pazzi quanto basta, ci ascoltiamo la loro All Tools Friendly People dall'album del 2012 Lily and the Valley, Funeral Suite.

Le origini del nome della città sono un adattamento dell'antico irlandese Dublin, ovvero stagno nero, in riferimento ad un grande stagno esistito veramente. Il gaelico o irlandese è la prima lingua parlata nel paese ed è proprio sui banchi di scuola di lingua gaelica che si conoscono Liam O'Malley e Fiachina Bronaday, ovvero gli Outhouse Flowers. Give it up!

Allora, quando si parla di Dublino, si parla degli U2, uno dei gruppi più importanti e iconici della storia del rock. Si sono formati nel 1976 alla Monmouth Thermal School, una scuola di Dublino, ed il batterista Larry Mullen, che affligge alla bacheca dell'altro messaggio: cerco musicisti per una band. Immaginatevi. Ora tutto questo sembra lontano anni luce, invece. Bene, degli U2, che hanno chiaramente una discografia enorme, ho scelto di sentirci l'ottavo, il terzo singolo dell'ottavo album Europa del 1993. Il singolo è appunto Stay Far Away So Close, U2.

You Too, Stay Far Away So Close, ricordiamoci il video molto bello girato a Berlino, il pezzo poi fece parte della colonna sonora del film di Wim Wenders, Così vicini, così lontani, video molto bello. Per rimanere in famiglia, tornando ai nostri giorni, e precisamente al St. Andrew's College di Black Rock, Dublino, poi parleremo di Black Rock, quartiere Black Rock di Dublino, il cantante Elijah Hazon, figlio di Paul Hazon, in arte Bono appunto, cantante U2, fonda gli Inhaler, così che la tradizione possa proseguire. Dall'album del 2021, It Won't Always Be Like This, ci ascoltiamo My Honesty Face, Inhaler.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

E questa era la grandissima Celebrate, interpretata dagli On Emotional Fish, pezzo molto famoso a noi chiaramente per la cover Gli Spari Sopra di Vasco Rossi. In realtà poi il gruppo, gli On Emotional Fish, sono uno dei gruppi, forse tra i gruppi più iconici irlandesi di Dublino, tra gli anni 80 e 90. E tra l'altro sono ancora in attività, quindi ascoltateveli. Dublino è una città molto intellettuale, è la città dove James Joyce decise di ambientare le sue storie, l'Ulisse, Gente di Dublino. La città è uno dei centri principali della cultura irlandese. Il Temple Bar è il quartiere attraversato dall'omonima via, il punto principale della vita notturna dublinese, pieno di pub e di locali. Per intenderci, la nostra via del Pratello. James McGovern e soci hanno passato 1000 serate davanti a una Guinness per decidere come lanciare il loro gruppo Murder Capital. Secondo me ci sono riusciti. Dall'album del 2019 When I've First ci ascoltiamo Don't Cling to Life, Murder Capital.

Earth Capital. BlackRock, ci torniamo quindi, è un elegante quartiere e cittadina costiera situata a circa 8 km a sud del centro di Dublino. Si affaccia sulla baia, è rinomato per l'atmosfera rilassante ed il celebre mercato. È, insomma, una zona molto ricca. Ed è qui, in questo Parioli di Dublino, che Conor Deasy fonda i suoi Thrills, una band che mischia il rock alla musica tradizionale irlandese. Si sono sciolti nel 2008, ma con l'album So Much for the City del 2003 hanno veramente fatto il botto. Da questo album ci ascoltiamo Big Sur, The Thrills.

gruppo non più in attività, ma che appunto ci ha regalato delle perle come appunto Big Sur. Ora andate a Denmark Street, Great Rotonda, Dublin, e lì ci troverete il Belvedere College, scuola per gesuiti. Lì il cantante frontman Mark Greeney e il batterista Fergal Matthews si conoscono e decidono di creare una band insieme, i JJ 72. Mark ha una voce abbastanza androgina, che a tratti si fatica a distinguere dalla voce femminile. Nel 2000 esce l'album di maggior successo della band, che si chiama come loro, appunto, JJ 72. Ed è da questo album che estrapoliamo il singolo Snow, JJ 72.

Il nome di Dublino viene ricordato anche da un personaggio che ha cambiato la storia, unendo musica, politica e umanità in uno stesso grande contenitore. Sto parlando di Sir Robert Frederick Zenon Geldof, inventore dell'Iveid, persona amata e rispettata da tutti. Nasce musicalmente con un gruppo fondato da lui stesso, i Boomtown Rats, ed ha con loro racchiuso in un'unica canzone il nostro odio per il lunedì. And Don't Like Mondays, Boomtown Rats.

The Boomtown Rats e Bob Geldof, appunto, I Don't Like Monday. Arrivando a Dublino, grazie alla Paddy Wagon Tours, riesce ad esplorare le migliori attrazioni della città. Tra queste, la Guinness Storehouse, la fabbrica dell'omonima birra, con giro all'interno e naturale degustazione. La birra. Se penso a lei, immediatamente le immagini mi arrivano a Shane McGowan e dalla sua band folk punk Pokes da King Cross. La band è attiva dagli anni Ottanta e, salve qualche sporadico momento, guardate voi, è sempre stata guidata dallo sdentatissimo e mai sobrio Shane, per molti lucidissimo nella sua ebbrezza. Nella loro innumerevole discografia scelgo di salutarvi con The Ghost of Smile dall'album del 1980 Hell's Ditch. E con questo appunto vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato e state sempre ad ascoltare Radio Città Fujiko sui 103.1 e non dimenticatevi mai del programma operativo psichiatrico Pokes. Alla prossima settimana.

oggi è una di quelle date che vanno ricordate e su cui costruire una Lani Wave Sono Io speciale. Una Lani Wave Sono Io come questa, quella di stasera. Devo usare il condizionale perché oggi è il 6 giugno e sarebbe stato il 72esimo compleanno di Roberto Bozzetti, ma che tutti noi, e non siamo pochi, continuiamo a chiamare al presente come Papa. Allora, fratelli e sorelle, brothers and sisters, benvenuti a bordo in questa puntata speciale a ricordare con la musica, e sempre lo faremo, Papa DJ, nella sua veste più famosa, quella pubblica, con quel soprannome che era diventato non solo il suo marchio inconfondibile, ma anche proprio il suo nome. Oppure come DJ Rodriguez, come producer per Irma Records, l'etichetta che ha pubblicato i suoi album. Stasera le tracce di questa opening sono prese da una vecchissima bobina di 40 anni fa, di una serata al Garage Club di Bologna. Una parte della scaletta di brani che Pappa usava per metterti in pista e per non farti scendere più. Non quella registrazione, ovviamente, troppo rovinata, ha quasi 40 anni ormai, anzi forse l'ha già anche raggiunti. Quindi sarà una serie di brani di quella scaletta. Tracce che Pappa usava nelle sue serate, Franco Battiato a parte, che ho usato come sigla per quello che è un mio ricordo personale. Ogni volta che l'ascolto, già dai primi versi, e non ne conosco la ragione vera, mi viene in mente Pappa. È come una sensazione. Del suo veloce volo, ed è forse questa magari la ragione, la sensazione, è una metafora di vita condivisa. Esattamente come ho fatto con Pappa in centinaia di serate passate insieme alla console di molti locali bolognesi. Con la constatazione che certe presenze, anche quando non ci sono più, restano come sedimenti che non se ne andranno via, mai più. Benvenuti a bordo e rest in power, Pappa.

Non ricordo l'anno esatto di questa playlist, ma direi che la possiamo piazzare tra l'88 e l'89. Via, 90 al massimo. Considerato che Fat Boys, questa canzone, ma anche l'album che la conteneva, era uscita nel finale dell'87, che era anche l'anno d'apertura del Garage Club, dopo la chiusura definitiva del Cubo, il mitico locale di Via Valparaíso, dove io e Pappa ci dividevamo le serate in console. In alcuni giorni della settimana da soli. Il sabato, la serata clou del Cubo, ecco, insieme a dividerci la console. Nella progressione della serata,

classificare ieri, ma oggi più che mai, la musica per generi, che è solo un trucco dei discografici per crearsi dei mercati distinguibili a cui vendere le loro produzioni. Spesso di qualità scadente, bisogna dire, perché la musica vera la trovavi, ed oggi ancora più evidentemente, solo guardando oltre quei confini creati dalle etichette. Certo, li utilizziamo, li usiamo per riuscire a capirci nei nostri racconti, ma questa è una distinzione che non andrebbe fatta. E quella distinzione che si può creare tra il sentire e l'ascoltare. Così come si parlava qui un paio di settimane fa, sempre in una puntata della New Wave Sono Io, postulandola dal film Chi non salta bianco è. Questo era il titolo italiano del film. Sai bene che la tesi che hip hop e new wave fossero mondi separati è chiaramente palesemente falsa. Non regge, anche solo perché hip hop e new wave non sono generi musicali, ma attitudini sorelle gemelle. Separazione che non regge neppure sul piano storico, dove e quando si creavano convergenze fisiche, geografiche e di suono con scene che coabitavano negli stessi spazi già dalla metà degli anni 70. Ecco, Pappa con la sua musica in fondo questo diceva, e non ti racconto di quante serate fatte insieme ci si divertiva a sfidarci, sì, si fa per dire, con un brano hip hop Pappa ed uno new wave io. La cosa più appagante però era che in pista chi c'era o chi era rimasto con noi ad attendere l'alba dei colli bolognesi si divertiva come un mare.

Nel DJ set originale di quasi 40 anni fa, l'ordine era invertito, l'ordine tra queste due canzoni, tra Mars e Chumen e via eccetera eccetera eccetera. Ma qui ho voluto cambiare il racconto che ne faceva pappa in console, perché beh, non era tutto divertimento quello che ci si portava dentro e che magari non usciva fuori durante le serate. Effettivamente pappa, e già dai tempi del Cubo, si era un po' stancato di essere tirato di qua e di là per assecondare solo esigenze commerciali del locale, magari. E spesso ci siamo trovati in situazioni dove mi confessava questo suo disagio. In questo Papa era un vero artista, che alla fama preferiva dar voce alla propria forza espressiva. E poi è un po' quello che è successo con la sua successiva metamorfosi in DJ Rodriguez e le produzioni per la Irma Records. I due brani, ancora una volta, vanno a rimarcare il concetto di quanto sia fallace la suddivisione in generi, che non esistono più, lo ripeto ancora una volta, e chissà, forse non sono mai esistiti nella testa degli artisti veri. E ci raccontano quindi queste ibridazioni che portano la musica a cambiare sempre per essere accordata ai tempi che vive. Mars, l'unione di Arcane e Colorbox, entrambi sotto etichetta 4AD, che creano un non brano formato da sample di altre canzoni, di molte, moltissime altre canzoni, campionate a creare qualcosa di nuovo, qualcosa di indefinibile comunque, che non è né hip hop e neppure post-punk new wave. I due uomini, una drum machine e una tromba di I'm Tired of Getting Pushed Around, è forse ancora più interessante da questo punto di vista. Il gruppo, che in fondo gruppo non è anche questo, è formato da Andy Cox e Davis Staley. Originariamente i due sono cofondatori del gruppo ska punk dei Beat. Nell'83 si sciolgono e da lì nasce un gruppo, un altro gruppo creato insieme al cantante Ronald Gett, i Fire and Cannibal. Two Men, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, nascono come progetto laterale tra la pausa tra il primo e il secondo album dei Fire and Cannibal, insieme a Grammy Hamilton, la tromba. Musicalmente è un pezzo da pista molto, molto semplice, molto commerciale anche, della nascente house, dance house potremmo definire. Mentre un suo remix ad opera di Derek May dell'88 sposta il brano su territori più interessanti, più conformi alla techno di Detroit. Ecco, come vedi, anzi come senti, fratello, di storie belle se ne possono raccontare tante. Qui alla New Wave sono io.

0: Ultimo brano della scaletta di Papa DJ al Garage Club, con licenza di fare tutto quello che voleva senza limiti, e anche in questo caso con Grandmaster Melly Mel di White Lines. Di storie dietro questa traccia sono così tante, storie belle da raccontare, interessanti, che potremmo perderci davvero una notte intera a raccontarle. Mi limito solo a un passaggio del testo del brano, dove, per porre l'accento sulla disparità di trattamento tra ricchi e poveri, no, non il gruppo musicale, tra gente che ha soldi e gente che non ne vede proprio neanche col binocolo, tra un famoso manager e un ragazzo di strada, si racconta di un uomo d'affari arrestato con addirittura 24 kg di cocaina trovati, mi pare, dentro la sua auto, e subito poi rimesso in libertà con il semplice pagamento di una cauzione. Beh, vuoi sapere chi era quell'uomo d'affari? Era il famoso progettista e costruttore d'auto John DeLorean, che era tutto men che uno stinco di santo, intendiamoci. Beh, quello che ci ha regalato la possibilità di fare il nostro Back to the Future. A tra poco, dopo la pubblicità.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
8: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
7: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Lì! Devi tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave. Sono io con Massimo Siddi.

siamo entrati, senza tanti preamboli, senza grandi presentazioni, nel secondo capitolo della E-Wave Sono Io di questa sera di giugno. Una data importante, l'ho detto prima, per festeggiare e ricordare Papa DJ, che ritroveremo di nuovo nella Classic Room. Ora, con il Back to the Future, un'apertura dove abbiamo incontrato nel nostro salto temporale nel futuro un po' di turbolenza, come succede normalmente nei voli di linea. Anzi, più di un po' a dire il vero, un vero e proprio temporale elettrico. Del resto, che ti aspetti, la stagione è quella giusta per queste perturbazioni, che nonostante siano passati 45 anni, non accennano a diminuire di potenza. Anzi, delle due, ritrovarle nel Back to the Future le fa essere ancora più devastanti, con le emozioni che rinnovano. Benvenuti a bordo. Questo, scherzosamente, è il Back to the Future, atterrato a giugno 1981.

Sul finale di Opening abbiamo scoperto che John DeLorean, il costruttore della più famosa macchina del tempo e auto meno venduta nel mondo, tutto era meno che uno stilco di santo. Ecco, non vorrei richiamare la mente sante odierne, anche se la cronaca delle ultime ore lo imporrebbe, ma insomma, ci siamo capiti, no? Godiamoci questa serata, il Back to the Future, che senza la DeLorean di Doc, chissà come faceva la New Wave, sono io, a inventarsi questo capitolo, una roba del genere, eh? Spellbound di Siouxsie and the Banshees e Oingo Boingo con Only a Lad, entrambi singoli estratti dai rispettivi album usciti oggi ma di 45 anni fa. È la bellezza dei viaggi del tempo, sorella.

Quando la censura colpiva pesante per preservarci dalla perdita della vista, noi giovani e sprovveduti ragazzi degli anni Ottanta. Insomma, chi era ancora un ragazzo in età adolescenziale magari. Girls on Film, il video per essere precisi, viene pubblicato in due versioni. Una casta, santa, per la TV casta e santa, l'altra invece scostumata, che viene trasmessa da MTV, contribuendo così alla notorietà della band negli Stati Uniti. Ed è il brano ad alto tasso erotico. Sì, vabbè, però non esageriamo, insomma. Dell'album di debutto omonimo dei Duran Duran, prima che questi si rovinino la carriera diventando Wild Boys.

Club con l'album di debutto che pare, si dice, ma non è certo, non è verificato, fece incazzare e non poco David Byrne, il quale peraltro era troppo impegnato con colonne sonore e album in coabitazione con Brian Eno per perdere tempo con queste sciocchezze, insomma. Comunque sia, Genius of Love spacca e diventa numero uno nella Billboard Dance Chart in USA. Non c'è niente di intellettuale in Tom Tom Club, così come poteva essere con i Talking Heads, ad esempio. La filosofia è tutta dentro i vocali campionati del brano. Chi ha bisogno di pensare quando i tuoi piedi si muovono da soli? Ecco, quindi non pensare, ma balla.

contrariamente a quanto si possa pensare, e forse l'essere stata la colonna sonora del film omonimo dell'86, Pretty in Pink non è la storia romantica di una ragazza in un vestito rosa, che poi è l'interpretazione data da Hughes, il regista del film, ma al contrario è una metafora per la nudità. A chiarire il concetto è lo stesso Richard Butler, che spiega che la canzone ritrae una ragazza che dorme con molti uomini, convinta di essere popolare, mentre i suoi amanti la prendono in giro, la deridono alle spalle. E che non sia una canzone romantica è chiaro da questa versione, che è quella originale, quella dell'album Talk Talk Talk, uscito appunto nel giugno 1981. Perché è qui che siamo con la nostra DeLorean, ed è da qui che chiudiamo anche il Back to the Future per buttarci dentro anima e corpo alla Hitbox con le novità della settimana. Prima però, Killing Joke, Fall of the Leader.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
6: Hi, my name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.

capitolo della New Wave sono io, la Hitbox, lo scatolone delle novità che Alice ci prepara ogni settimana una volta giunti qui, dopo aver attraversato i sentieri della Tana del Bianconiglio nella opening e con il Back to the Future. La New Wave sono io, il radio show alternativo e per questo molto bello del sabato sera, in onda crossmediale su Radio Città Fujiko 103.1 in FM e DAB per l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia. E poi sulla rete internet della radio oltre la radio, Atlantide Alternative Music Station. Apertura con Ezra Collective, un piccolo miracolo musicale britannico dal sapore jazz. Questo era il nuovo singolo, Only One.

Benvenuti a bordo, fratelli e sorelle, con la New Wave sono io. Una salutare pillola rossa per la disconnessione totale dalla perfida amatrice che ci tiene incatenati per una settimana intera. Qui troverai solo la verità, nessuna menzogna che ti fa sembrare gustosa una bistecca che in realtà non esiste. E se Edra Collective l'ho definito un piccolo miracolo, con Dead Cab for Cutie se ne realizza un altro. E il ritorno al circuito indipendente della band dopo un decennio al servizio della Atlantic Records. E sono quei ritorni che piacciono tanto alla New Wave sono io. Zoambra a questo punto, già nella sezione fiati di Iggy Pop, visto al Coachella 2026, con anche lei che ritorna al suo primo amore, la chitarra.

A metà del cammino, a scoprire le novità della settimana per la New Wave sono io, ecco che caliamo gli assi. Quelli grossi, quelli che vai a liscio che strozzo, come nella briscola, con tanto di busso sul tavolo del bar. L'ho detta proprio come va detta nella briscola, mi pare di essere stato corretto. I mostri sacri, allora, come Michael Stipe, che se tornano lo fanno solo con artisti di peso altrettanto grossi, come Andrew Watt. E il risultato è un classico disco della Madonna, I Played the Fool, che è anche la sigla di Rooster, una serie TV della HBO che pare sia da mettere in lista tra quelle da seguire. Ora un'altra bomba, Tomorrow con I Drink the Light.

Tomorrow è la fusione di due nomi che compongono la band, se così posso chiamarla. Sono Tom Rowlands dei Chemical Brothers e Aurora, la talentuosissima cantante norvegese che spesso passa qui sulla New Wave Sono Io, come i Chemical Brothers del resto. I Dream the Light è il nuovo estratto dall'album Come Closer ed è forse il punto più alto nella costruzione sonora dell'album. 8 minuti per lasciarsi rapire dalla bellezza quasi mistica della traccia. Poi c'è Novel Vague, la curiosità di sentire come avevano conciato il capolavoro dei Depeche Mode. A te com'è sembrato?

0: Io senza il nuovo Lola Young non so stare, non so perché, è più forte di me. Tanto che lo ripropongo ancora tra le novità per introdurre la Classic Room dedicata a Papa DJ. E non è una Classic Room come le altre, ma forse sì. Di diverso è che questa l'ho registrata il 6 giugno 2020, in quell'episodio di quell'anno, sempre qui, su Radio Città Fujiko e Atlantide. Perché poi ogni anno, in questo giorno, il ricordo va ad un amico indimenticabile.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.

Se mi chiedi chi è stato o chi è ancora il più grande DJ di tutti i tempi, beh, se lo chiedi a me, non ho dubbi. È Roberto Bozzetti, che tutti noi chiamiamo Pappa DJ Rodrigo. E non solo perché Pappa è stato un bravo DJ, ma perché era così intimamente legato alla sua città, Bologna, che è anche la nostra città, da diventare la colonna sonora sin dai tempi di Radio Alice fino alle sue produzioni con la Irma Records. Pappa era il padrino del rap, come ha appena detto Spunigi, perché lui insieme a Renato Amata, il generale, ai tempi del Riverside, poi Renato si chiamerà DJ R, comunque porterà per primo l'hip hop e il rap in Italia, con serate infuocatissime nel citato Riverside, nel quartiere Barca di Bologna. Oggi Pappa avrebbe compiuto 66 anni, ma un incidente se l'è portato via nel luglio del 2006, un mese prima che uscisse il suo secondo album, The Football Club. La classic room di questa sera, nella notte del Black Lives Matter, è tutta dedicata a te, Pappa DJ Rodriguez.

nell'hotel dove lavoro. Il 15 di agosto, con i clienti già seduti a tavola per la cena, si spengono improvvisamente le luci in sala. In cucina il fuoco spalma sul dorso di una porchetta una bottiglia di alcol. A Giampaolo, il figlio del padrone, ha lasciato il compito di dargli fuoco. Poi arriviamo noi, i camerieri. Ci carichiamo.

Papa DJ Rodriguez è stato un grande innovatore, molto poco conosciuto dalla cultura ufficiale, di quella dominante. Non parlo solo di Bologna. Roberto però se ne fregava proprio di quella roba lì. Lui è nato e cresciuto nel Pratello, in San Donato, immerso nella creatività della controcultura della fine degli anni 70, quella che ha reso unica, inimitabile e città creativa UNESCO per la musica Bologna. Era uno dei fondatori di Radio Licce, amava la cultura dei nativi americani, tanto da sembrare proprio lui stesso un Apache, un Comanche, un Navajo. Era poi inevitabile non rimanesse coinvolto nella nascente cultura hip hop, quella che cominciò a svilupparsi a New York sulle note di Just Begun, che DJ Kool Herc mischiava a James Brown e Booker T. Finita questa stagione, Papa nei primi anni 90 è sempre lì, dove nascono nuove forme della cultura alternativa, prima con Isola Posse All Star e poi a screcciare, a portare la sua creatività nel primo demo dei Massimo Volume, uno dei gruppi più importanti dell'underground di quel nuovo decennio. Nel 94 entra a far parte dei Magilla, con i quali incide Contro Natura, un album fantastico.

0: sono io, con Massimo Siddi.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Dammi il cingo.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
9: Hai fatto i biglietti?
10: No.
9: Le valigie?
10: Nemmeno.
9: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
10: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
9: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
10: avisemiliaromagna.it

0: state per ascoltare The Boogeyman, musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax, ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Nuova puntata di The Boogeyman, e questa sera mi sono lasciato trascinare in un mondo per lo più oscuro per tanti, che era quello della cosiddetta disco italiana, made in Italy, ma che non c'entra niente con la Italo Disco o con certe cose di un certo tipo. Perciò penso che il modo migliore sia partire con Mino, Morirò per te, un suo excursus in lingua inglese che ci sta benissimo. Poi Danny Losito con la sua voce per Respiri. Alex Puddu è una cosa molto più recente, lui è italiano ma vive in Benelux già da tempo, la sua è Salon Privé. Poi addirittura ci sta un Rita Pavone, Eroi di carta. Paul Holder, che viene da questa scena inglese tedesca, per Che disco vuoi. Poi Tom Hooker, quello che si vaneggiava ai tempi che era quello che prestava la voce del Naro per Dove andiamo. Poi sì, un Pino Daniele, fatemelo mettere, ma mi piace Blues, remixato dal mio amico Francesco Cofano. E chiudo con un'altra cosa abbastanza recente, di Sam Rufillo con Fimiani, per Non era facile.

0: Boogie, The Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Ho deciso di scaldare immediatamente i motori con questa seconda parte che, diciamo, vi propone una summertime groove dannata dal grande Hamilton Mohan, batterista, polistrumentista e chi più ne ha più ne metta. Poi passa William Starkey con la sua Country People, Black Exploitation dannata, i Kilo con Days, poi The Equals, brano molto molto conosciuto da chi ai tempi andava nei club, Funky Like a Train, e poi un incredibile successo della Sugar, The Sequence, Funk You Up, partito con nessuna previsione possibile, vendette moltissimo negli Stati Uniti. Ozone con Sandy, era l'81, e chiudo il set con Trussell, I Love It, perciò buon ascolto e battete il piedino insieme a me.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: It's midnight and you're with Cesare Cher.
4: Passiamo alla mezzanotte, entriamo in domenica e mi faccio prendere da quella voglia di house, specialmente di cose molto recenti, anche con qualche escursione in cose un po' più dure, un po' più tech, ma specialmente cose recenti, mi interessa questo, trasmettervi Leon Round, All Night, poi Audio Jack, DC8, Late Night Up Guy per Young Franco con la sua Wake Up, Monkey Kiddo 1996 e poi Free Jack, Try, Try, Try. Sidney Charles propone la sua Rolling 98 e poi direi che hanno un Wake Up con King Khan per Ra and the Roof Cats, ci sta. Chiudo con una cosa molto particolare, interessante, mi è arrivato un EP da poco di questi Nobian Twist. Ascoltiamo Reach My Soul. State lì.

quarta e ultima parte di The Boogeyman per questa notte. E diciamo che forse, visto l'orario in cui magari si può rischiare sempre di più, ma vi stupirò sicuramente con un set esclusivamente dedicato a musica che viene dall'Egitto, dall'Arabia. Molto molto particolare la cosa, boh. Spero che vi piaccia. Comunque, Cesare Servi, l'appuntamento al prossimo sabato con The Boogeyman, 11:00 di notte, e state bene.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
5: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.